0: l'atmosfera.
1: Siamo in America.
2: In America.
1: Parliamo di un artista che io personalmente non sento da un po' e sono felice di sentirlo.
2: Perché
1: stiamo parlando del signor Action Bronson. Era molto amico di Mac Miller. E io ho ascoltato tanto le loro collabo, così è spacca. Mi accorgo adesso che quasi ogni suo disco ha una copertina tipo come un disegno fatto da un bambino, no?
2: Ah,
1: e spacca, perché anche questo nuovo Planet Frog, che è il nuovo album di Action Bronson, ha questo disegno appunto che sembra fatto da un bambino piccolissimo. Piccolissimo, sembra tipo qualità proprio
2: terribile.
1: No, con su tipo una rana, è molto però esoterico.
2: Potrebbe anche sembrare un'immagine da museo di arte.
1: Una piccola opera d'arte,
2: sì, molto
1: astratta, diciamo. C'è su delle rane, uno sfondo molto colorato.
2: Giustamente si chiama Planet Frog.
1: Ci sta. Non so ancora esattamente cosa intenda.
2: Io devo ancora capirlo anch'io, perché ho visto che all'interno c'è. Ci sono due pezzi che si intitolano con dei nomi di giocatori di basket dell'NBA, uno LeBron NC e l'altro è Olympic Vince Carter.
1: Perfetto, quindi non ci abbiamo capito ancora una mazza.
2: No, ancora una mazza, però
1: Olympic è molto smooth
2: Vince
1: come
2: Carter,
1: album.
2: Sì, ci è piaciuta tantissimo.
1: Molto smooth.
2: E infatti ve la facciamo sentire. Il disco suona un po' così.
1: Dai, rilassiamoci.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Rete 3 presenta Cult. Piccola enciclopedia delle passioni.
1: E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa? E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti?
2: L'invenzione del personal computer è una di quelle cose che sono più o meno sempre oggetto di dibattito. Cioè, qual è stato il momento più importante? Quando Alan Turing, nel tentativo di decifrare i codici nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, costruì in Inghilterra la prima macchina capace di eseguire calcoli in modo automatico, forse? O quando nel 1976 Steve Jobs e Stevie Wozniak costruirono praticamente in un garage la scheda madre del personal computer Apple I? Beh, ammettiamo che la storia della Silicon Valley dei 70 è piuttosto affascinante, ma il lavoro di quei ragazzi americani sarebbe stato pressoché impossibile senza quello di un ingegnere italiano che aveva una visione molto chiara del futuro e non solo di quello della tecnologia. Quell'ingegnere, nato a Ivrea nei pressi di Torino nel 1901, si chiamava Adriano Olivetti.
3: Guarda qua, la programma 101, ragazzi, questo qui è il mito. Da qui è cominciata tutta la storia dei personal computer.
2: Programma 101, ecco, non era effettivamente un PC come siamo abituati a pensarlo in questi anni post 2000. Era una calcolatrice che in effetti sapeva solo far di conto e niente altro, ma aveva dentro di sé una serie di istruzioni programmate che potevano essere usate dall'utente per diverse funzioni. Soprattutto era un oggetto che poteva stare sul tavolo di qualsiasi ufficio o di casa, comodamente. Oggi abbiamo i computer sempre con noi, se non addirittura attaccati al nostro corpo come gli smartphone. Ma 50 anni fa l'idea di un computer che potesse stare in salotto come in ufficio era qualcosa di estremamente rivoluzionario. La Programma 101 fu presentata al pubblico a New York nel 1965, quando Adriano Olivetti era già morto da un lustro. Ma quel primo antenato del moderno computer portava ancora il marchio della fabbrica che Olivetti aveva reso famoso ed era, se volete, il giusto proseguimento del suo lavoro nel mezzo secolo precedente.
4: I suoi più vicini collaboratori sogliono dire che ad Olivetti quasi non interessava il passato. Interessava solo o soprattutto il futuro.
2: Adriano Olivetti ereditò da suo padre la fabbrica che portava il nome della sua famiglia e che già all'inizio del XX secolo guardava al futuro, progettando macchine per la scrittura e per il calcolo. E prima ancora della Programma 101, il nome Olivetti era legato alle calcolatrici meccaniche, indispensabili per i contabili della prima metà del Novecento, e alle macchine da scrivere, come la M1 e la celeberrima Lettera 22. Ma Adriano Olivetti, dicevamo prima, non limitava la sua visione del futuro a quella di un abile imprenditore che fabbricava prodotti innovativi. Olivetti teorizzò infatti tutta una sua etica del lavoro, dell'industria e del ruolo degli imprenditori e mise in pratica le sue idee nei suoi stabilimenti.
5: Creare un'impresa di tipo nuovo. La nostra società crede perciò nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell'arte, crede nei valori della cultura. Crede soprattutto nell'uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto.
0: Cult.
2: Adriano Olivetti è morto improvvisamente il 27 febbraio del 1960, ucciso da un ictus sul treno direttissimo Milano-Losanna. A Ivrea, il suo paese, il famoso carnevale della Battaglia delle Arance, una tradizione che si rinnova ogni anno da secoli, ecco, quella volta fu annullato, la battaglia sospesa, per lutto cittadino, ma il lutto in Italia fu nazionale. E pensare che qualche decina d'anni prima, nel 1931, un oscuro funzionario della polizia fascista aveva aperto un dossier sull'ingegnere che si intitolava Adriano Olivetti, sovversivo. Perché nel corso della sua vita Olivetti non fu simpatico al fascismo, tanto che riparò in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, ma fu visto con sospetto anche nel dopoguerra dai socialisti più integralisti e da molti degli altri imprenditori, capitalisti, chiamateli come volete. Perché Olivetti sosteneva che il fine ultimo della fabbrica non fosse solo il profitto, ma l'elevazione, non solo sociale, ma anche culturale, di tutti coloro che vi lavoravano. E questo, a pensarci, in effetti è un discorso davvero sovversivo.
0: Cult.

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Nessuno lo direbbe mai, soprattutto visionando la copertina del disco che Preston Love pubblicò nel 1969, intitolato Omaha Barbecue. Nessuno crederebbe mai che quel tipo ridanciano, che vestito come un pagliazzo tiene a bada un barbecue, appunto, sia il sassofonista che ha prestato il suo sound a gente come Frank Zappa nel disco Freak Out, alla Count Basie Orchestra, a Ray Charles, ad Aretha Franklin, ai Temptation, a Marvin Gaye e a un'altra bella manciata di eroi della musica nera. E invece è proprio lui, quel ganasse immortale, talato in quella che rimane come una delle copertine più brutte nella storia della musica, ma che paradossalmente contiene delle gemme di fancone di spessore maggiorato. Maggiorato pure dal fatto che al fianco dell'esperto di salsicce arrosolate Preston Love ci sia la chitarra di Shaggy Otis, quello che disse no ai Rolling Stones quando cercavano un sostituto per il dimissionario Mick Taylor. E con tanta carne al fuoco, chissà com'è che sto Omaha Barbecue sparisca dalla circolazione a velocità inusitata. Che sia veramente colpa di quell'abominio di copertina, ai posteri l'ardua sentenza.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, giovedì 14, sabato 16 maggio. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Eurovision Song Contest 2026, alla RSI. Non ti serve altro.

Oxygen in Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Pezzi da 90. La musica prima del

Alma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/eventi.
1: Siete fantastici, grazie!

0: Uno spettacolo questo pezzo dei Rem, fine degli anni 90, ne abbiamo ancora uno che ci riporta nel 93, poi vi darò il buongiorno.
1: 33.
0: Ma volevo già dirvi che ci sono. Non vedo l'ora di farvi un po' di compagnia, buongiorno. Loro sono gli 17. Io sono Rosy Nervi.

0: Buongiorno a tutti, dunque buona giornata di festa per chi se la può concedere. Oggi giorno dedicato all'Apostolo San Mattia, Santi Vittori, Corona, un sole che è sorto alle 5.52 che tramonterà alle 20.22. Stamattina c'erano soltanto 8 gradi e mezzo e diciamo che la Svizzera italiana era a spot di raggi di sole che timidamente cercavano di fare capolino, e spot di diluvio universale con principio di grandine. Ma quello che si dice il tempo ballerino. Sono 9:01, questa è Rete 3, come detto. Buongiorno da Rosy Nervi, in vostra compagnia fino a mezzogiorno, quindi stamattina sono con voi. Se mi vorrete, sarò onorata di farvi compagnia. Vedo già alcuni che compaiono. 079-873-8073, come annunciato. Buongiorno a Biasca, buongiorno Claude, buongiorno anche a Lele. Oggi è giovedì, nuvolosità come detto variabile, rovesci sparsi, proprio sparsi, cioè a 100 metri dopo, prima pioveva con grandine, 100 metri dopo c'è il sole. A tratti questi temporali sono temporaleschi, cioè proprio intensi e anche un po' grandinosi, e per il resto nel pomeriggio si attende tempo asciutto con schiarite, anche in Engadina situazione di rovesci sparsi, limite delle nevicate in calo fino a 1500 metri. Le temperature massime oggi raggiungeranno solo i 16 gradi, in Alta Engadina i 6 gradi. Domani è venerdì, nuvoloso ancora, inizialmente per lo più asciutta, ma dalla tarda mattinata di domani torneranno i rovesci, frequenti nel pomeriggio in Valposchiavo e in Engadina, coperto con precipitazioni intermittenti anche domani. Traffico che sembrerebbe tranquillo vista la giornata di festa, eppure ci sono dei disagi soprattutto sulla A2. Il traffico è incolonnato da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, situazione alla galleria del San Gottardo al momento. A2 verso sud tra Erschwelde e Göschenen sono segnalate 10 km di colonna con ritardi di 1 ora e 40 minuti. Se avete degli aggiornamenti siamo qui, se avete bisogno di compagnia anche il numero è sempre quello, 079 873 8073. Procediamo alle 9:03 con la lettura delle ultime notizie.
1: 3 news.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto la grande sala del popolo a piazza Tiananmen a Pechino, dove è stato accolto dal presidente cinese e segretario del Partito Comunista Cinese Xi Jinping. Si sono stretti la mano insieme al presidente statunitense, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla guerra Pete Hegseth e una ventina di amministratori delegati dell'informatica della Silicon Valley, incluso Elon Musk. Messo in pausa per qualche giorno il conflitto con Teheran, gli 007 americani ritengono che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente. Il Libano ha annunciato che altre 10 persone sono state uccise mercoledì negli attacchi israeliani nel sud del paese, portando il bilancio giornaliero ad almeno 22 morti. Il forte aumento dei prezzi del petrolio si fa sentire anche in Svizzera. Gli analisti di Back Economics prevedono un aumento dell'inflazione, ma solo a partire dal prossimo anno. Mantengono invece invariate le attese sull'andamento dell'economia. L'inflazione dovrebbe salire dallo 0,6% di quest'anno allo 0,8% del prossimo. Chiudiamo con una notizia sportiva. L'associazione del calcio Bellinzona è in crisi, retrocessione del club e futuro incerto vista la possibile uscita di scena dell'attuale proprietario, il colombiano Juan Carlos Trujillo. Il patron del football club Sion Constantin e il direttore generale del club valesano Marco De Gennaro potrebbero scendere in soccorso anche economicamente della società granata qualora a sud delle Alpi venisse creata una cordata di imprenditori disposti ad investire per evitare il fallimento del Bellinzona.

0: Jess Glynn, Hold My Hand, ma certo che ve la teniamo la mano, mi fa piacere leggere intanto Francesca che mi manda uno scatto e dice: guarda qui dall'Engadina, un bel buongiorno sotto la neve per te Rosy, con un fiorellino primaverile che tu mi metti così in aggiunta del messaggio. In realtà il panorama è ancora un po' invernale, ma noi teniamo duro e vogliamo ormai sperare nella bella stagione. C'è chi è un nostalgico dell'inverno, della neve, a parte che ormai le stagioni sono un po' stravolte come la gente, quindi sono un po' diverse, no? Una volta eravamo abituati, i mesi invernali avevano la neve, adesso sono tutto un po' stravolti. Va bene Mario, mi fa piacere trovarti, buongiorno caro, grazie per la tua pagina strappata anche per oggi 14 maggio, dice il tuo calendario citando il grande Oscar Wilde: nulla è più provocante della calma e della cortesia. E noi ogni giorno vogliamo riflettere sulle tue frasi. Il Claude mi manda un bacio da Biasca e dice: ieri, anzi dalla Valle Leventina, ieri sera ho visto sulla La Storia, documentario di Céline Dion, mi ha colpito e toccato moltissimo, storia incredibile. Céline che torna in grande spolvero con un tour pazzesco che ripartiva dalla sua Parigi, un momento molto emozionante, grazie, hai fatto bene a ricordarci il documentario. Enzo ci manda uno scatto da una spiaggia virtuale creata dalla IMA, molto invitante, con il suo buongiorno, oggi è giovedì. Buongiorno anche alla suocera da Orselina con furore, che sta impacchettando tutto per partire verso il nord.
1: Buona Roselita.
0: Buongiorno.
1: Allora ti comunico che ho riservato la prima tappa a Cresciano.
0: Molto
1: per
0: bene.
1: Il mio viaggio. Dopo, se qualcuno vuole ospitarmi a Airolo, ben accetto, eh.
0: Airolo, a Faidota sei a post. Fa giudizi, mi raccomando, è vero che lui arriva con il suo LED, direzione Paesi Bassi, un lungo percorso alla ricerca di che cosa, lo sapremo alla fine del viaggio. Leila, buongiorno anche a te cara, dice: buongiorno, pensavo che mi avevate lasciato sola con la musica degli anni 90, quest'oggi non è niente male, ma preferisco una voce che mi accompagna in questa giornata lavorativa. Qui in Spagna non è una giornata di festa, ma come avremmo potuto, mi hanno detto: Rosy, ti va bene di fare il turno oggi? Vuoi che avessi poter rispondere di no? Ma no, mai. Ci siamo, buongiorno Fedez, Achille Lauro, Arietta Berti che si è data alla cucina ormai. Questa è 1000 del 2020.

Buongiorno anche ad Agostino, anche lui ci manda uno scatto di pioggia, insomma di tempo nuvoloso, ma questo passa in convento. Dice buongiorno Rete 3, buona festa a tutti, un caro saluto dal Pizzo di Claro che non si vede, è innevato, ma è con delle nuvolette che ci girano attorno, ma va bene così alle 9:14 questa mattina. Buongiorno Luisa, buongiorno cara Rosy, dice buongiorno anche a te, che si fa oggi nella Svizzera italiana, che si fa oggi dalle vostre parti, perché poi ci ascoltate da tanti posti diversi, quindi sono curiosa di sapere come avete organizzato la giornata. È vero che a volte quando è il giorno di libero vorresti conquistare il pianeta?

Che featuring, 2017 Eminem insieme a Ed Sheeran con questa bellissima River. Andiamo in altre dimensioni anche musicali, parliamo di un personaggio, una forse delle figure più iconiche della storia del rock, Mick Jagger, nato nel 1943 ad Hartford, frontman chiaramente degli Stones dal 1962. La sua immagine ha sempre mescolato carisma, indiscutibile carisma, provocazione, sex appeal, sensualità e questa forte capacità di reinventarsi. L'ho visto tipo l'ultima volta, c'era ancora in vita Tina Turner a Zurigo, saltava come una cavalletta, ogni tanto li guardi, dici, ma questi come hanno fatto a sopravvivere ai decenni in modo così pazzesco, sapendo anche i loro trascorsi? Ma non ci soffermiamo su questa domanda. Io mi sono incuriosita negli scorsi giorni perché a caso mi era uscita una notizia della sua relazione attuale, scusate, ecco, e mi sono detta fammi un po' ripercorrere questa vita sentimentale che chiaramente una rockstar del suo calibro ha evidentemente travagliata, ma come si è sviluppata, no? Beh, c'è un'enorme massa di curiosità, di pettegolezzi che i tabloid per decenni hanno accumulato. Ha avuto chiaramente numerose relazioni celebri e in complesso 8 figli da donne diverse, ma con delle donne, una più bella, più iconica a sua volta delle altre, cioè una è diventata la musa di Andy Warhol, quell'altra è diventata, cioè delle donne pazzesche. Chi possiamo citare? Beh, le storie più note forse con Marianne Faithfull, relazione simbolo della Swing in London, erano gli anni 60, una coppia che incarnava l'eccesso, chiaramente la ribellione dell'epoca. Poi la bellissima, iconica Bianca, diventata Bianca Jagger, si sono sposati, sono incontrati per caso, si sono innamorati, pare colpo di fulmine, si sono sposati pochi mesi dopo l'incontro nel 1971 a Saint-Tropez. Bianca è diventata un'icona glamour internazionale, matrimonio che finì ufficialmente nel 78 dopo vari tradimenti, ma soprattutto dopo l'incontro con la donna di Brian Ferry di quel momento, che era un'altra top model, Jerry Hall. Lui, Mick Jagger, la vede, rimane folgorato, invita Ferry a un paio di serate sperando che portasse anche la fidanzata, che portò, sbagliando clamorosamente, perché poi Mick Jagger te la portò via, che bravo, ma magari ha fatto bene così.

riga per diverso tempo. Quando Mick Jagger inciampava troppo, lei se ne andava, poi tornava e diceva va bene, no perché ti amo, non posso vivere senza di te, ok va bene, e Jerry Hall tornò più volte per farci quattro figli. Alla fine capì che forse magari la relazione era un po' troppo destabilizzante, prese altre vie e lui altrettante. Allo stato attuale ha più di 80 anni, poi ci possiamo anche tornare naturalmente, ha più di 80 anni, sta assieme a una bellissima ballerina 36enne. E la mia domanda è sempre quella, va bene gli anni 60, 70, 80, 90 ci sta, ma adesso è veramente amore? Ma quando si guardano negli occhi di cosa parlano? Ed è sempre il Mick Jagger trasgressivo? In questo 2026 fa ancora faville, soprattutto vola tra le stelle, come per questo nuovo brano che annuncia l'uscita del nuovo album il 10 luglio.

ci sento solo io in questa canzone Should I Stay or Should I Go? Vi prego, ditemelo. Ascolta quello che gira sotto. Questa è In The Stars.

album atteso per il 10 luglio, firmato dagli Stones, inarrestabili, proprio, sono proprio pietre rotolanti, ma chi le ferma più? Foreign Tanks, che letteralmente significa lingue straniere, ma potremmo interpretarla in modo un po' più poetico. Cosa vuol dire voci straniere? Parole che

uno sconosciuto che incontri su una spiaggia casualmente, ti lasci prendere dall'amore come ha fatto lui, Mick Jagger, per più volte nella sua vita, facendosi trasportare dalla passione, dall'amore in un modo incredibile. Vabbè, Foreign Tanks è questo ennesimo album firmato dagli Stones che racconta proprio di divisioni di identità, di migrazioni, di incomprensioni, ma anche tanta contaminazione sia culturale che musicale.

Vedremo come va, anticipata da questa In The Stars, quindi scritto nelle stelle, come se tutto ha un destino, come se ogni persona che incontri nella tua vita è qualcosa legata a qualcosa di già scritto, di inevitabile. Dal tono delle prime recensioni e da questo testo, sì, beh, certo, anche loro hanno dovuto ammettere che il tempo passa per tutti, ma che forse c'è davvero un destino e che ci sono delle relazioni che, malgrado tu lo voglia o non lo voglia, sopravvivono agli anni. La memoria che ti aiuta magari ad andare avanti o a volte fa tanto male. Insomma, tante storie legate a questo concetto di immortalità del rock. Non solo di rock parleremo tra un attimo con Fabrizio Casati, con cui vogliamo collegarci intanto per sapere se è arrivato a Vienna tutto intero, ma credo di sì perché ieri mi ha mandato dei video ma soprattutto come sta andando la kermesse, una delle più viste a livello europeo, sicuramente Eurovision Song Contest.

0: Oh, ma che bello! Lo ritroviamo come annunciato direttamente questa volta da dove doveva essere. Buongiorno, Guten Morgen, anzi non si dice Guten Morgen, cosa si dice a Vienna? Non si
1: parla dialetti cinesi, Kinshi.
0: Certo, sì, quello è internazionale.
1: Buongiorno da Vienna. Certo, lo siamo. Guarda che io quando non so rispondere in una lingua estera, rispondo in dialetto, ti guardano tutti come per dire: ah, chissà da dove arriva. Ma noi arriviamo dal Ticino e siamo pronti a farci notare anche qua, soprattutto questa sera. Insomma, Eurovision Song Contest è la serata della Svizzera. È la nostra serata, la serata di Veronica Fusaro, che speriamo riesca ad arrivare in finale. Perché lo dico ogni volta, questo è il nostro goal, là dobbiamo arrivare e questa volta non è così facile il compito di Veronica, un po' per una serie di motivi legati proprio alla canzone, che è particolare, è tosta, racconta di abusi, di violenze, rispetto a quello che invece è un'Eurovisione che quest'anno va dritto sulla festa, sul disco. Su musica davvero poco impegnata, un po' come quella che abbiamo conosciuto negli anni scorsi, nei precedenti. Forse c'è stato un momento prima dei Måneskin e un momento dopo i Måneskin. Adesso stiamo tornando un po' a quello che è il classico Eurovision fatto di lustri, paillettes, grandi voci, ma anche grandi steccate, un po' come ieri sera. Adesso tra poco ti racconterò perché, di che cosa sto parlando.
0: Volentieri. Beh, intanto volevo sapere come è stata la tua giornata impatto con Vienna, una Vienna che è stata trasformata letteralmente di color
1: Ma sai
0: turchese.
1: che no?
0: No? Ma
1: Sai
0: almeno il
1: che no? Io ci
0: cuore.
1: sono rimasto male.
0: Davvero, ma la zona
1: Ci sono
0: Rathaus,
1: rimasto male.
0: sì, la zona Rathaus
1: Ho
0: sarà.
1: capito, ma solo quella,
0: Il
1: ma solo
0: cuore.
1: quella. Allora, spiego, spiego. Basilea ha
0: Spiega.
1: fatto storia e farà la storia. L'anno scorso noi abbiamo fatto veramente una versione di Eurovision pazzesca, la migliore in assoluto,
0: Ah, sei di
1: impareggiabile.
0: parte, non sei di
1: No, no, no,
0: parte.
1: no, no, no, no, no, te lo giuro, è proprio
0: Ok.
1: una questione di tecnica, di filosofia, di idea, soprattutto di gestione da parte della città, perché la città di Basilea ci ha creduto fino in fondo. Hanno giocato su tutto quello che è stato un'estate e forse un'annata pazzesca per quanto riguarda la città renana, perché c'è stato prima il mondiali o gli europei, non mi ricordo più, però femminili di calcio, poi c'è stato l'Eurovisione, poi tutto quello che è legato insomma alle grandi manifestazioni di Basilea, e loro hanno cavalcato quest'onda, tra l'altro portando a casa un bel po' di soldini che non fanno mai male, cosa che invece non sta succedendo a Vienna, nel senso che appena arrivato in aeroporto tu ti aspetti di la città dell'Eurovisione, cartellonistica ovunque, zero, zero. Arrivi nella città, ho visto due ponti forse agghindati con scritto 12 points to Vienna, cioè 12 punti per Vienna, che sono poi i punteggi che vengono dati dalle varie giurie internazionali e cantanti, ma per il resto zero. Arrivi di fronte all'Eurovillage, dove praticamente ci sono i vari concerti, tutta la parte vision, la parte aperta al pubblico, ed è in realtà non enorme, è piccolino rispetto a tutte le altre città che ho visto negli anni. Devo dire la verità, molto bello, perché Vienna è veramente un museo a cielo aperto,
0: Eh beh.
1: però l'Eurovisione non la stanno vivendo come in realtà secondo me dovrebbero farlo. Quindi la città non si è presentata davvero alla grande. Mentre per quanto riguarda l'organizzazione, per quanto riguarda la Wiener Stadthalle, che è poi l'arena nella quale si svolge lo spettacolo, devo dire che lì invece tanta roba, meno per quanto riguarda la parte tecnologica, il palco, ma lo ripeto, come in Svizzera al momento non è possibile fare, quindi un po' livello sotto, ma comunque bene bene, dal punto di vista organizzativo sono forti.
0: Bello, io ho guardato un po' perché sei partito così presto ieri, lo sai? Perché ho visto che ieri in scaletta al pomeriggio c'era già la Bulgaria, la tua amata Bulgaria. No?
1: Dara, Dara, Dara, Dara è forte, l'ho conosciuta ieri, l'ho vista, ci siamo parlati, le
0: Una
1: ho detto che
0: topona.
1: Raba, la nostra fattina dei dischi in persona, la regina, avrebbe messo il suo pezzo e quindi l'ha fatto, lo so che l'ha fatto.
0: Posso dirti una
1: Bravo, Raba,
0: cosa?
1: questo sarà il pezzo dell'estate.
0: Per colpa tua ieri pomeriggio l'ho passato cantando Bangaranga per colpa tua, Fabri. In tempi passati tu mi avevi avvicinato alla musica dei Cardigans e altra roba di spessore. Questa volta io non riesco a liberarmi da sto Bangaranga per colpa tua, ma devo dirti che la...
1: Che è meno di spessore.
0: Un po' meno, purtroppo. Mi ha colpito...
1: Bambaranga.
0: Piantala, mi fa la suggestione occulta. Mi è piaciuta la performance della Romania, questa capitanesco... ma cacchio, pazzesco, proprio collegata con questi fili, come per far capire l'unione delle persone, molto rock, molto space. Pazzesca la performance di sta Capitanescu. Dal vero com'era?
1: Sì, Alexandra Capitanescu, bellissimo, devo dire che sì, devo dirti la verità, però è proprio bella la sua versione, grande voce lei, è una delle quali ho poca paura che non vada in finale, detta sinceramente. Hai parlato di fili che tengono qua in questo, un po' dei fili LED, un po' neon per intenderci, mentre i fili, le corde saranno importanti per la performance di Veronica. Ecco. Veronica Fusaro che si presenta con una performance tosta, ieri tra l'altro per la giuria, perché ieri era la giornata della giuria, la giuria internazionale serve per dare un punteggio che aiuterà i cantanti ad arrivare in finale, oltre al televoto che comunque rimane super importante per questa kermesse. Però dicevo, ieri Male Cipro, che invece era una di quelle che piaceva tanto, quindi Yalla Yalla il pezzo, lei ha steccato un paio di volte, mentre la cantante romena è andata molto bene, tu ridi e scherzi, ma sia come performance sia dal punto di vista vocale, proprio lei, Dara la bulgara con la sua Bambaranga è stata fortissima, fa uno spettacolo di balletto, no ma giuro, è veramente interessante, è bello da vedere, lo vedrete.
0: E anche qui percepisco che sei di parte.
1: No, ma dov'è che l'hai viste ste cose? Fammi capire che stasera la semifinale.
0: Ma no, ma io sto guardando le prove, io ho guardato tutte le prove, le scalette.
1: Ah, quelle che ti ho mandato io.
0: Ma una parte sì, poi Smanetti trovi qualcosa nel web. Okay. Anche dei nostri ascoltatori che sono lì, e non sei mica l'unico che è lì. E allora dicevo delle
1: cose.
0: Non lo
1: so, infatti li vedrete nello speciale che sto realizzando per la televisione, perché un po' di Ticino ce lo siamo portato dietro, un po' di Svizzera italiana c'è come, e siamo molto felici di questa roba.
0: Posso dirti una gossip, allora, Fabri? Una cosa che mi ha incuriosito.
1: Anche due!
0: Sai che tu parli di Veronica, adesso magari sarebbe bello ascoltarla e dopo tornare a chiacchierare. Ho visto che anche Rai News, che aggiorna su tutto e in parallelo, perché anche loro seguono, siamo sempre molto vicini a livello, c'è stato Torino, poi siamo arrivati noi con Basilea, bla bla bla. Beh, per la Svizzera hanno scritto questo passaggio. Per la Svizzera c'è Veronica Fusaro, cantautrice elvetica ma di origini italiane, figlia di un padre calabrese di Acri nel Cosentino, e questo dava orgoglio anche alla vicina Italia.
1: No, ma speriamo che la votino, speriamo che l'Italia la voti, quello vogliamo.
0: Questo speriamo. Allora ascoltiamoci questo bellissimo testo, che non è proprio nella linea leggera come hai ben descritto a più riprese, ma è un gran bel pezzo. Lo sentiamo e torniamo a chiacchierare.
1: Dopo ti racconto una roba su Sal da Vinci che è in giro a regalare sfogliatine e fa ridere tantissimo. A dopo. E te ridi.

0: Alice,
1: bella, indiscutibile, che voce intensa, sexy, bellissima. Are you turning
0: cold from feather to stone? Vedrete qua il pezzo finale, mamma mia.
1: Però fa venire i brividi e speriamo che si guardi anche al contenuto, anche alla bravura, perché la performance a livello artistico è proprio brava, bisogna proprio dirlo.
0: Sì, no, ma anche ieri dal vivo è piaciuta molto, secondo me i giudici questa cosa sicuramente la prenderanno in considerazione. Dicevo, lei arriva, immaginatevi un microfono attaccato ad un cavo bianco che a un certo punto viene raggiunto da una specie, passatemi il termine, catafalco che entra e diventa tanti cavi rossi che tengono dentro questo catafalco la persona. Questo ovviamente sta a significare la violenza, l'abuso, le cose che non devono succedere, dalle quali si fa fatica ad uscire, e questa cosa viene rappresentata veramente molto bene, tra l'altro, da tale Becke, che è un coreografo a livello mondiale, uno dei migliori, è un norvegese, il quale ha a che fare già solo quest'anno con l'Eurovisione con 3 nazioni differenti. È quello che ha fatto vincere la Svizzera con Nemo, per intenderci, quel coso rotondo che faceva girare Nemo, è un'invenzione sua, quindi arriva dal grande nord. Però devo dirti la verità che la rappresentazione è proprio bella bella, fino a quando a un certo punto lei riesce, Veronica Fusaro, cantando, ad uscire da questo catafalco fatto di corde che la tengono bloccata, per arrivare poi a suonare la sua chitarra in una situazione veramente molto bella. Fa un assolo di chitarra forte forte e poi la scritta Alice che viene messa proprio sul palco dell'Eurovisione.
1: Ma vedi i brividi, Fabri?
0: Cante, bello bello.
1: Wow.
0: Bello
1: anche il messaggio attraverso la performance musicale, la liberazione da uno stato di violenza, di sottomissione a una condizione che non è stata scelta. Un bellissimo messaggio, veramente intenso. Speriamo che si noti anche questo aspetto, un messaggio trasversale passato attraverso la musica. Senti un po', ma a proposito di musica, a proposito di messaggi, di energia dei paesi, dai, comunque Sal sa distinguersi, l'ha incontrato.
0: Sal Da Vinci l'ho incontrato ieri appena arrivato, sai che è eccezionale. Allora, la gente impazzisce per Sal Da Vinci, prima di tutto. Io ho sempre un po' quella paura, non so se l'avete visto durante l'esibizione, tra l'altro l'Italia va direttamente in finale, essendo una delle Big Four, però lui a un certo punto ha iniziato a sudare pesantemente, avevo paura che perdesse tutto il colore dai capelli e che piano piano si sciogliesse
1: questa
0: in una
1: cattiveria.
0: Maschera strana. No, perché anche dal vivo è così, fa impressione, ti giuro, ma la roba sembra finto. Sai, hai presente il pongo?
1: Sì.
0: Hai presente il pongo?
1: Aiuto.
0: È una roba del genere. Sì, però lui piace tanto.
1: Sì.
0: E ieri, in giro per Vienna, lui e Corsi, che è il commentatore italiano che commenterà appunto con Elettra Lamborghini la semifinale di questa sera e poi la finale, andavano in giro a chiedere alla gente: do you know sfogliatella? Do you know sfogliatella? Perché è un po' uno dei dolci napoletani per antonomasia, e facevano un po' il paro con la Sacher Torte. Nessuno conosceva la sfogliatella, ma tutti cantavano io e te per sempre, sì, tutte queste cose qua, e lui cantava, eccezionale.
1: Sfogliatella tra i dolci napoletani più apprezzati, visto che mi hai inviato un video, lo condividiamo?
0: A quello di Sal? Sì,
1: sì,
0: dai, facciamolo sentire, purtroppo non vedere.
2: Con la mano aspetto, io te lo prometto.
0: Eccezionale.
2: Saremo io e te, a così sarà per sempre sì.
0: Senti adesso.
2: Do you know sfogliatella?
1: Ma c'era Elettra Lamborghini su un marciapiede qualsiasi. Eri anche tu che commentavi. E com'è Elettra dal vero? Che tipo è? Visto che erano in giro così.
0: Guarda,
1: a fare
0: non ho ancora avuto modo di parlarle, ma sicuramente dopo la vedremo, perché abbiamo le prove all'alle, quindi ci vedremo. A me sembra una tipo molto carina, gentile, non troppo sulle sue, era lì, devo dirti la verità, non lo so, però bella, una bella ragazza, insomma.
1: Certo.
0: Piccolina,
1: forte, simpatica, molto molto.
0: Detto da me che sono notoriamente un gigante.
1: Senti un po', gigante, tu e il tuo tormentone maledetto, se riuscì a arrivare alla fatina madre che ha deciso di piegarsi alle tue volontà, vuoi avere il piacere di lanciare questo spettacolare brano che ci farà ballare sì. anche nella finale nella...
0: No, più che altro più che altro, come dicono qua, I am thrilled about this thing, cioè sono veramente con la pelle d'oca per questa roba, perché devo dire a Dara, appena la vedo oggi pomeriggio, che ormai lei diventerà veramente un mito supremo, una leggenda musicale, grazie al nostro Raba che l'ha messa in macchina, facendola diventare ufficialmente il tormentone estivo 2026. Signore e signori, da Vienna quindi è tutto per quanto ci riguarda oggi, ci risentiamo domani mattina, sì, ma vi lascio così, con votate Veronica, vi prego, perché io la amo tantissimo e se lo merita ancora di più, ma soprattutto ascoltatevi Bambaranga dalla Bulgaria. Va bene?
1: Perfetto.
0: Senti che pezzone, senti che pezzone. Bambaranga.
1: L'abbiamo perso. La roba.

veramente un pezzo tamarrissimo, come poteva passare inosservato per noi, caro Fabri. Grazie per averci praticamente inculcato il mood della mattina per questa giornata di festa. E chi se la toglie più dalla testa questa canzone terribile? No, terribile, molto bella, molto felice, molto power, tra i papabili che almeno moralmente vinceranno questa edizione dell'Eurovision che stiamo seguendo con grande attenzione, con inviati appunto e servizi speciali e la diretta commentata per questo sabato. Torniamo indietro fino al 1977 per poi occuparci dei nati oggi dello spazio Efemeridi. Non ci siamo naturalmente dimenticati dell'appuntamento con l'oroscopo a seguire a breve. Talking Heads, naturalmente, Psycho Killer.

0: E perché ascoltare questo capolavoro dei Talking Heads? Perché oggi è il compleanno di David Byrne, 74 anni, che andava assolutamente ricordato, una giornata che non poteva passare inosservata neanche da un punto di vista astrologico, quindi tuffiamoci
1: l'oroscopo.
0: Nelle previsioni per la giornata, quindi l'oroscopo di oggi, 14 maggio, Ariete, la luna entra nel tuo segno, caro amico dell'Ariete. Ti senti rinato, carico di un'energia che potrebbe spostare le montagne. È il momento di osare l'impossibile. Toro, il silenzio è d'oro, amico del Toro. Ascolta più di quanto parli, scoprirai le vere intenzioni di chi ti circonda. La tua prudenza è la tua forza. Gemelli, un progetto di gruppo riceve una spinta decisiva, ti accorgi che la tua agilità mentale è l'ingrediente segreto per il successo comune. Cancro, la carriera richiede uno scatto d'orgoglio, non restare nelle retrovie, oggi hai le carte in regola per puntare alla vetta. Leone, un'intuizione ti porta a scoprire una nuova opportunità di guadagno, segui l'odore del successo, il tuo fiuto non ti sta ingannando. E poi c'è la Vergine, senti il bisogno di cambiare aria, anche una piccola variazione nella routine lavorativa ti darà quella scarica di adrenalina che ti mancava. Bilancia, una vecchia ferita emotiva si rimargina definitivamente, ti senti pronto a rimetterti in gioco con una nuova consapevolezza del tuo valore. Scorpione, il confronto con un socio o un partner è acceso ma costruttivo, dallo scontro di idee nasce sempre una soluzione che dovrebbe soddisfare entrambi. Sagittario, l'efficienza è ai massimi storici, sbrighi commissioni, compiti con una rapidità che lascia sbigottiti chi ti osserva, sei una macchina da guerra. Capricorno, la gioia è una scelta, anche se il lavoro preme, concediti un momento di puro divertimento. Capricorno, il tuo cuore ha bisogno di leggerezza ogni tanto. Acquario, le questioni domestiche richiedono polso fermo. Risolvi un problema tecnico o familiare con la solita originalità, senza troppi fronzoli. Infine Pesci, un incontro casuale per la strada o sui social ti apre una porta mentale, una nuova idea inizia a germogliare, innaffiala con cura. E auguri a chi fa il compleanno oggi, 15 maggio, insieme ai 30 anni, quindi torta piena di candelini per Martin Garrix, che ci accompagna qualche minuto dopo le 10, buongiorno, in un featuring con Dua Lipa, Scared to be Lonely.

0: oggi 30 candeline sulla torta del suo compleanno. Siamo giunti alle 10 e qualche minuto. Di nuovo buongiorno, questa è Rete 3. Giornata di festa per molti, non per tutti. Una giornata che probabilmente varrà così, se vissuta in modo introspettivo, perché penso che per fare passeggiate o godersi, non so, il prato, per non so fare che cosa, insomma, oggi giornata un po' improbabile, visto che la meteo traballa un po', oggi nuvoloso con rovescio temporali sparsi, domani venerdì al sud ancora nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi al nord, tempo variabile in pianura lungo le Alpi sarà coperto e nebbioso. Noi torniamo anche un attimo sulla viabilità, anche se non è prevista, perché ci sono forti colonne soprattutto sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda verso l'Italia. Sulla A13 ci raccomandano da via Swiss prudenza a causa della segnalazione di animali sulla carreggiata tra Bellinzona Nord e San Vittore in entrambe le direzioni, e situazione problematica alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Eschfeld e Göschenen. Sono segnalate code di 10 km con ritardi di 1 ora e 40 minuti. L'entrata di Göschenen autostradale è chiusa verso il Ticino. Alternativa, consigliano di deviare sulla 13 del San Bernardino. Ultimo dettaglio, i passi alpini, San Bernardino chiuso per motivi di sicurezza, Bernina Maloia e San Gottardo innevati, e invece in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Se avete bisogno di noi ci siamo allo 079 873 8073. Adesso spazio alle notizie.
1: 3 News.
0: La Cina ha l'unico rischio per la pace nella regione, così ha reagito il ministero degli esteri di Taiwan dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito Trump in sua presenza in visita a Pechino che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se Washington sosterrà l'indipendenza di Taiwan. La Cina considera l'isola di Taiwan parte del suo territorio. L'Iran cerca il sostegno delle potenze emergenti. Come fa sapere il ministro degli esteri Araghchi, la Repubblica Islamica si è rivolta ai paesi membri del BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma anche Egitto, Indonesia e altri stati, chiedendo di condannare le violazioni del diritto internazionale commesse da Stati Uniti e Israele. Il falso senso di superiorità dell'Occidente, ha scritto Araghchi, deve essere infranto da tutti noi. E Israele va verso elezioni anticipate. La maggioranza di governo intende sciogliere il Parlamento. Se la proposta sarà approvata, gli israeliani potranno andare al voto a partire dalla fine di agosto, prima quindi della scadenza naturale prevista il 27 ottobre. A lanciare l'idea è stato il Likud, partito di Netanyahu, per cercare di favorire il primo ministro in carica sotto pressione da parte delle forze ultraortodosse. Il patron del Football Club Sion, Christian Constantin, e il direttore generale del club valesano, Marco De Gennaro, potrebbero scendere in soccorso anche economicamente dell'ACB, confrontato ad una grave situazione debitoria. Condizione per il salvataggio, la creazione di una cordata di imprenditori disposti ad investire per evitare il fallimento del Bellinzona, a confermarlo lo stesso Marco De Gennaro.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano,

0: Grazie donna di cuore che mi scrive buona diretta a Rosy Bella e Lucente addirittura, grazie che ci sei tu, grazie per il vostro supporto, grazie per il vostro messaggio che state scrivendo, ne arrivano tanti, ognuno ha il suo racconto di questa giornata, per alcuni di festa, per altri di lavoro. Sì, una giornata associata a a che cosa? Che cosa state facendo? Qualcuno voleva impostarla in modo sportivo, diceva guarda non faccio mai sport oggi, finalmente niente, qualcuno è andato a giocare a golf, dice guarda ci hanno mandato a casa per rischio all'ozone, non so a Dagno come funzioni, altri invece avevano voglia di farsi la passeggiata in montagna nel Pizzo di Claro avvolto dalle nebbie, poi oggi è l'ascensione, quindi mi sembra che si dica se pieuve per la scienza par 40 di semia senza, qualcosa del genere. Qualche esperto di modi di dire mi può confermare.
1: Intanto
0: Stromae con

Mando un bacio alla Vivix da Loc, da Loc. Ieri c'è stata la notte bianca a Bellinzona, quindi in tanti hanno tirato per le lunghe e quindi stamattina com'è alla sera Leoni? Bene? E vabbè, ma poi ci sta, perché uno può anche avere il diritto di godersi le serate nella Svizzera italiana. Ci sono tante belle iniziative, tanti begli eventi, perché non approfittarne, soprattutto se oggi per la festa dell'Ascensione di Gesù, 14 maggio, ecco, avevate il giorno di diritto al riposo. Poi tipicamente quando uno se lo ritrova questo giorno di riposo in mezzo alla settimana, se hai la sveglia che di solito suona alle 6, tu sei lì, pam, con due occhi spalancatici, adesso dormo, oggi posso dormire, perché non può, e niente, non ce la fai, è impossibile, è ingestibile, tu hai la sveglia biologica, ciao Pep, come fai a dormire? Però ecco, potresti anche, non so, ti svegli, ti fai la tua bella cola, va là che arrivi, tranquillo, godi dell'occasione, dici, ma sì, non devo lanciarmi come un ninja verso l'armadio, catafè, vestiti, 5 minuti, mevas, perché sennò poi c'è il traffico del mattino, oggi fai un bel tè a tutto quanto, non un tè, un tè, anche un tè volendo, e poi te lasciali tranquillo a casa tua, con i tuoi figli, con i tuoi gatti, col tuo cane, con niente e nessuno, col tuo orto che contempli, tanto non lo devi neanche bagnare perché piove, perché infatti mi conferma Ivo, se piove per la scienza, per 40 di... Agalemia stemmia senza, insomma, a piof, che bel ci mancava, no? Dopo non aver avuto l'inverno quando lo volevamo. Ma sì, un po' di pioggia, cosa vuoi che sia? E vabbè, questo passa in convento. Tra l'altro, Ascensione di Gesù. Adesso nella prossima mezz'oretta vogliamo raccontare un po' di fatti legati a questo 14 maggio, così facciamo un po' di cultura spiccia for dummies, anche perché più di questo io non posso fare, ma per non lasciarvi così senza temi al prossimo meeting al bar col birra, col gnazzi e col bomba, allora vogliamo avere in chiaro quello che è successo nella storia, anche perché ci sono degli eventi un po' curiosi che volevo condividere con voi, tipo, lo sapevi? Te la ricordavi? Oggi tra l'altro l'Ascensione, io ogni volta mi adopero per dire, sapete la differenza tra l'Ascensione

0: una giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.
1: Il ritorno dei Vat Buch in questo 2026, niente piattaforma per lacrime nere, soltanto distribuito alle radio per annunciare a tutto il mondo che li segue, che ama Cerno & Crew. L'uscita del loro nuovo lavoro il 29 di questo mese, 29 maggio, anticipato da lacrime nere. Dai, oggi non vogliamo piangere, anche se piove vogliamo portare almeno un arcobaleno, non dico il raggio di sole, ma l'arcobaleno sì. Ringrazio il mio parterre de Roi et de Rennes che mi aggiorna su tutto quello che ruota attorno a questa giornata di ascensione. Saluto in primis Renata, fa vedere la Renata cosa mi scrive. Buongiorno Rosy, dice: il proverbio lo dicevamo sempre negli anni 50, vedi, si dice ancora adesso, e penso, vediamo se ancora nel 2026 funziona. Buongiorno anche a Elvi, dice Rosy cara, oggi la scienza, quindi per 40 di se più se mia senza speranda no. Poi la

0: l'Assunzione è il 15 agosto, vedi, l'Assunta è il compleanno della Gilda, vedi perché te la ricordi perfettamente, il 15 agosto Assunzione, bacione, buon lavoro. Noi stamattina abbiamo dormito e avete fatto bene, Elvi saluta a tutte le donne e lo metto di casa, e buongiorno Mr. Patrol che dice Ascensione, si celebra il ritorno di Cristo al Padre 40 giorni dopo la Pasqua, sei sul pezzo grande Mr. Patrol. Dice l'altra invece l'Assunzione di Maria, perché iniziamo un nuovo lavoro? No dai, aspetto subito, faccio la brava, perché c'è Flavio che dice sent, se al Pieuf parla scienza, mia per la scienza, io da piccola mi sono la scienza, che scienza? Scienza, no no, per la scienza, cioè l'Ascensione in forma sincopata in dialetto. Se il più è far la scienza per 40 di a semia senza. Ciao Rosy e buona giornata, me l'ha giustamente puntualizzato. Ma il messaggio che mi ha fatto tanto ridere è quello di Claude. Claudio, buongiorno.
1: Eila, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, l'ascensione è quando, per esempio, prendi l'ascensore dal pian terreno e devi salire al terzo piano.
0: Ok.
1: Questa è l'ascensione.
0: Ok.
1: Mentre se fai il contrario è la discensione.
0: Era molto bella Claudio, grazie, e tra poco facciamo l'appunto su Assunzione e non a un nuovo posto di lavoro. Assunzione, ascensione, dai, così questa la portiamo a casa anche quest'anno.

Sophie Alex Baxter, questo pezzo che ci ha riportato indietro di 24 anni, a volte dici vabbè, e però alcune cose non cambiano mai, alcune ricorrenze tornano e anche i detti popolari si confermano. Due feste che vengono spesso confuse, una accade come oggi, il 14 maggio, entrambe riguardano delle salite al cielo, con l'ascensore o meno, come ci ha spiegato Claudio, nella teologia cristiana indicano eventi diversi. Uno oggi, ascensione, l'ascensione di Gesù, riguarda chiaramente Gesù Cristo, Nuovo Testamento, dopo la resurrezione ascende al cielo con la propria potenza divina, 40 giorni, come hai detto bene, dopo la Pasqua, come hai detto bene Mr. Patrol. Punto chiave dunque, Gesù che sale al cielo, è un atto legato alla sua natura divina e si celebra appunto 40 giorni dopo la Pasqua, tradizionalmente di giovedì, e come oggi, quest'anno cade il 14 maggio, quest'anno non è sempre associato a una data, ma i 40 giorni dopo la Pasqua. L'assunzione di Maria riguarda la Vergine Maria, madre di Gesù, tradizione cattolica che insegna che Maria, anche lei, fu portata in cielo in anima e corpo alla fine della sua vita terrena, quindi assunta in cielo da Dio, non va su da sé, viene accompagnata dagli angeli, quando si celebra, come ci ha detto la Elvi, il 15 di agosto, in Italia, festa sentitissima peraltro, Ferragosto, quindi la salita in cielo di Maria assunta e accompagnata dagli angeli, iconografia che incontriamo spesso anche nelle cappelle quando vai a fare le passeggiate nelle nostre valli. Una valle tanto mariale, quella, la Valle Maggia, trovi tantissime cappelle dedicate alla Madonna e quindi tante che celebrano la sua assunzione in cielo, l'assunzione in cielo per lei. Vedi che poi ti viene il dubbio di dirlo giusto. Ecco, allora possiamo andare avanti, questa l'abbiamo richiarita per un attimo, possiamo parlare di altro, perché oggi 14 maggio ricorda tante

0: C'è un duo che tra l'altro io ho conosciuto grazie a Massimo Scolari, che li ha avvicinati molto, ci ha anche invitati a Carimi. Ricordo dei video dei Gente de Zona che hanno filmato mentre salivano per la prima volta nella loro vita su una seggiovia a Carimi. Ha fatto morire da ridere, perché la neve non è un concetto che proprio all'Avana, è proprio lì alla portata di mano, ecco. Loro sono famosi a livello internazionale, tra l'altro, fondono reggaeton, salsa, pop latino, delle forze della natura. Potete anche immaginare come ballino, come sappiano passartelo dentro nel corpo tuo malgrado, questa miscela di energia cubana, timba, pop latino, dance, reggaeton. Ti interessa?
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
0: Ecco, era così veloce, perfetto, pensavo che andasse un po' più lunga. Beh, se vi interessasse andare a sentirli, c'è un'estate dove Bellinzona ha deciso di aprirsi alla musica, un'estate incredibile, Nevermind Music Fest, con tanti appuntamenti. Prima abbiamo sentito i Vadvucchi, anche loro con i Gypsy Kings saranno il 4 giugno in scena per un opening night al Parco Urbano di Bellinzona. Tanti appuntamenti, arriva Elea, Nitro, i Gotthard saranno lì il 6 giugno, Dream Shade anche il 6 giugno, tantissimi appuntamenti. Dicevo, gente de zona suonano e saranno a fare la loro performance il 21 giugno. Se vi interessa, abbiamo due inviti per voi. Al più veloce che mi manda un messaggio allo 079 873 8073. Nel pomeriggio vi regalerà altri inviti alle 15:40, giusto per vostra informazione.

Beh, in questo duetto un featuring, ve l'ho detto, gruppo di fama internazionale insieme a Jennifer Lopez, abbiamo ascoltato Gente de Zona, ni tu ni io, e invece qualcuno sì. Ok, allora grazie, sono per te, ho bisogno tutto il tuo indirizzo e se vuoi un bel urlo di gioia i biglietti ti verranno inviati a casa nel pomeriggio, come ha detto Marco di Gioia. Altri due biglietti, andiamo avanti così, non vi preoccupate, c'è spazio per tutti.

0: Allora, dai, che piano piano arriviamo anche alle 11 per questa giornata di festa, che appunto sembra un po' strana, ma dai, alla fine uno quando ha bisogno di un po' di tempo per sé è già in uno stato di festa, no? Uno contentissimo, dici, ma cos'è che voglio di più? Del tempo da dedicare a me stesso.
1: Ma dai, non ci credo, sono proprio io. Yeah!
0: Evviva, grazie grande, grandissima, e noi andremo avanti, come detto, a regalarvi questi inviti. Una città che si trasforma in una serie di concerti live, Bellinzona, ma non sola naturalmente. Alex Warren, Fever Dream, ci accompagna alle 11 di questa giornata di giovedì 14 maggio.

Che bello Pompei, ci sono appena stata 2 settimane fa, la settimana scorsa ci è andato pure il Papa. Uno dice stai calma, tu sei soltanto la Rosinelli, lo so, però vedi anche lui aveva un richiamo con Pompei. Io sono stata suggestionata quando la visitai con i miei genitori, avevo 12 anni mi sembra, e questa storia incredibile mi aveva così colpito, questa città intera inghiottita dalla storia di un vulcano, hanno costruito una città di grandi fasti, una roba incredibile, e non sapevano che erano ai piedi di un vulcano, pensavano di essere ai piedi di una montagna che li avrebbe protetti, e invece vedi che a volte la vita ti sorprende anche in negativo. C'è un bellissimo film, mi sembra del 2014, qualcosa del genere, l'ho riguardato con l'attore che ha fatto Jon Snow, quindi Haring, che ha interpretato questo gladiatore. La storia sì è una storia, non è la storia di Pompei, ma ti permette di rivedere la ricostruzione di questa città incredibile. Se anche i nostri Bastii londinesi sono rimasti colpiti al punto da farci una canzone che gli aveva dato nel 2013 visibilità mondiale, e beh, probabilmente Pompei è una canzone che lascia, cioè è una città che lascia tanti strascichi, tante riflessioni, anche tante vite troncate di cui c'è il ricordo proprio attraverso la testimonianza. Quindi una visita da quelle parti lì, tra l'altro non ci vuole nemmeno tanto ad andarci, in aereo ci arrivi in un'oretta e in treno forse un viaggio un po' più lungo, però tutto sommato fattibile. Vi ho detto e vi ho promesso dei racconti per questa giornata, allora vediamo di arrivarne a una tra non molto. Adesso mi prendo soltanto un disco di 2 minuti, quindi così stamattina sto trasgredendo, potevo andare dritta alle 11 ma non sono pronta psicologicamente, devo leggere il notiziario, arrivo tra un disco.

0: Buongiorno Andy, dice favella adorabile, cioè, vuol dire sorlenghiosa. Ok, resta tra noi, tu non salire Andy, mi hai fatto morire da lì. Dove vuoi che mi facciano salire? Al massimo mi spediscono giù con Lucifero, giù a sparare carbone. Ma chi mi vuole? Poi cosa faccio? Che visico tutto il giorno? Non sarei tranquilla, non lascerei la pace eterna a nessuno. Allora mandatemi giù, almeno così sono utile a fare qualcosa. Ecco, nel frattempo restiamo sulla terra per vedere come va oggi. Oggi abbiamo detto giornata uggiosa con un tempo un po' ballerino, ma soprattutto rovesci o temporali in tutto il paese. Domani invece anche venerdì al sud nuvoloso, a partire dalla tarda mattinata sono attesi rovesci sparsi. Al nord come oggi variabile, anche domani in pianura e lungo le Alpi coperto e piovoso. Volevo darvi uno sguardo al traffico, non è previsto ma è necessario oggi. Traffico incolonnato sulla 2 tra quel Drerio, la dogana di Crea, Chiasso Brogeda verso l'Italia. Situazione anche complicata alla galleria del San Gottardo, vi abbiamo detto, ancora code di 10 km direzione sud sulla A2 tra Hirschfeld e Göschenen. Ritardi di 1 ora e 40 minuti. L'entrata di Göschenen autostradale è chiusa verso il Ticino. Consigliano come alternativa as usual la A13 del San Bernardino. Se pensate di farvi un passo alpino, il San Bernardino è stato chiuso per motivi di sicurezza. Bernina Maloia e San Gottardo sono innevati, il Maloia necessita catene obbligatorie perché nevica, in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Siamo pronti per le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Questa mattina l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 8 villaggi libanesi, giustificando l'azione con la violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Israele ha condotto diversi attacchi nel sud del Libano. Nelle prossime ore sono previsti colloqui a Washington tra rappresentanti israeliani e libanesi. L'ambasciatore dello Stato ebraico negli Stati Uniti ha affermato che Israele è disposto a negoziare una vera pace completa con il Libano entro qualche mese, ma che ciò dipenderà dallo smantellamento di Hezbollah. Su questo punto il diplomatico afferma che Israele attende azioni concrete da parte del governo libanese. Lo stretto di Hormuz deve restare aperto e l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. È questo che hanno concordato Donald Trump e Xi Jinping nel loro incontro a Pechino, in cui hanno discusso di politica estera ma anche di relazioni commerciali. Il presidente cinese ha avvertito Trump che i loro due paesi potrebbero entrare in conflitto se Washington sosterrà l'indipendenza di Taiwan, un avvertimento che non è stato citato nel riassunto del rincontro diffuso dalla Casa Bianca. Andiamo in Svizzera, nel Canton Friburgo potrebbe essere introdotto un premio per la demolizione di edifici situati al di fuori delle zone edificabili, una misura decisa dalle Camere federali. Obiettivo è la protezione del paesaggio e la limitazione della crescita delle superfici costruite impermeabili al passaggio dell'acqua nel terreno. Sulla questione si pronuncerà ora il Gran Consiglio Friburghese. Infine, la finale dei mondiali di calcio come il Super Bowl, con un halftime show, un mini concerto a metà partita è previsto, sarà una novità di questa edizione dei mondiali che si tengono negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. È stato annunciato che ad esibirsi saranno Madonna, Shakira e la band sudcoreana dei BTS. Finale che si terrà nello stadio di East Rutherford nel New Jersey.

Cash, dai, che fai? Questo ve l'ho chiesto, qualcuno me lo sta ancora raccontando. Come Moreno dice: saluti da Kersatz Berna, qui Acquavento e Kaltudesk, quindi preparativi per il viaggio che inizierà a fine mese. Ecco, ah, farai il pendolare tra Losone e Berna a fine mese. Ah, ok, e poi te ne vai pure in vacanza due mesi, no, non due mesi, te ne vai in Zimbabwe. Meraviglioso, dai, quindi hai delle belle prospettive. Uno comincia già a avere quella che in tedesco si chiama Vorfreude, te la stai pregustando un po', alla facciaccia nostra. E poi Berna è una gran bella città, oltre che essere la nostra capitale. È una bellissima città e anche credo molto vivibile, molto bella. Saluti a tutti voi, 079 873 80 73, un numero che potete sempre utilizzare perché noi siamo qui cheek to cheek, chop to chop, come dicevamo noi, vicino a voi, per rendervi questa giornata, se siete soli, un po' meno sola, per farvi compagnia, per tenervi aggiornati, per farvi ascoltare la musica selezionata dalle fatine dei dischi. Tornando ai fatti del giorno, che ho tanto millantato di voler condividere con voi ma ancora non l'ho fatto, c'erano un paio di racconti un po' curiosi, devo dire, legati a questa giornata. Vorrei per esempio riportarvi nel 1638, quando nasce Luigi XIV di Borbone, passato ai più come il re sole, le roi soleil, che farebbe tanto bene in questa giornata. Lui, che è nato nel 38, nel 1600, nel 43 diventa re di Francia, non proprio vecchissimo, e resta re fino al 1715. È stato uno dei regni più lunghi della storia d'Europa. Ma la cosa assurda è che, come oggi, sale al trono a 4 anni dopo la morte del papà, che era Luigi XIII. Nei primi anni governarono per lui la mamma, perché era un po' piccolino, il cardinale Giulio Mazzarino. Durante la sua infanzia il regno attraversa rivolte, chiamate, di tutto, succede di tutto, e la vita del giovane sovrano viene segnata a questi episodi, perché possiamo solo immaginare che, insomma, ecco, diventare re e non sapere neanche anche come ti chiami non è proprio, penso, stata la cosa più semplice. Cioè, praticamente l'infanzia manco l'ha vissuta di traverso. Adesso io volevo esattamente sapere quanti anni aveva, perché ogni tanto arrivano delle date, ma non mi... aveva 4 anni, 1643, 383 anni fa. Sì, confermo, diventa re a 4 anni. Ma cosa fai a 4 anni? Cioè, scusa, cosa fai? Niente, comincio l'asilo nido. No, andavi alla scuola dell'infanzia normale. E lui invece faceva il re di Francia, per dire. Beh, quindi possiamo immaginare che in quegli anni lì aveva bisogno di un aiuto gestionale, al di là della mamma che nel frattempo gli tagliava giù ancora il filetto o la carnina, o gli spezzettava la pizza, se già si mangiava a quell'epoca. Possiamo immaginare che avesse avuto degli aiuti per gestire la politica e le guerre. Ma uno dice: ma perché un'infanzia deve essere tormentata a questo livello? Poi sappiamo come è saputo esplodere, il suo regno è stato anche definito un'età d'oro culturale. Luigi XIV aveva sostenuto artisti, musicisti e scrittori, da Molière a Jean Racine, a Jean-Baptiste Lully, corte francese che divenne il principale modello di eleganza, di moda e di cultura a livello europeo. Negli ultimi anni del suo regno Louis XIV affrontò delle crisi economiche, carestie e guerre molto costose, soprattutto la guerra di successione spagnola, e dopo 72 anni di regno, penso che ne avesse proprio basta, alla sua morte 1715 lascia una Francia potentissima sia sul piano culturale e politico, ma anche indebitata e socialmente provata. Abbiamo sentito che sarà lei a fare il break tra un tempo e l'altro della finale di calcio. L'ascoltiamo con Bring You Love. Naturalmente lei è Madonna.

inarrivabile, inacciuffabile in nessun momento della storia, perché lei si è sempre rinnovata, andata avanti, e anche a sto giro sarà lì al momento topico dei mondiali di calcio con la sua performance così che incanterà il mondo intero. Ma fatevi tornare indietro nella storia. Adesso abbiamo parlato del re Louis XIV, che come oggi venne incoronato a 4 anni re di Francia, cioè uno poteva mettersi a piangere in giapponese perché non si conosceva ancora probabilmente, ma ecco, bella complicata. Ma degli eventi legati a questa data, 14 maggio, ce ne sono diversi. Per esempio, come oggi nel 1796, Edward Jenner sperimenta la prima vaccinazione contro il vaiolo su un bambino, James Phipps, ed è un inizio fondamentale che dà il via agli studi di immunologia moderna, introduce il concetto di vaccino legato proprio alla parola vacca, perché Jenner usò il vaiolo bovino e ha salvato nel tempo centinaia di milioni di vite. È un personaggio che non va dimenticato, uno dei momenti in cui la medicina smette di essere solo cura, diventa proprio anche prevenzione sistematica. Ci sono altri episodi, ma prima di toccarli ce n'è anche uno scioccante di Toscanini. 1931, come oggi, venne aggredito a Bologna dopo aver rifiutato di dirigere l'ino fascista Giovinezza, venne schiaffeggiato, un gesto di resistenza culturale da parte sua, che venne umiliato da una camicia nera, una figura internazionale della musica a quel tempo, Toscanini, quindi uno di quei momenti in cui la musica diventa anche scelta politica e

nonno cambia la storia della medicina col primo vaccino, un gesto che apre la strada alla protezione della vita umana su scala globale, e più di due secoli dopo queste sue discendenti, forse o forse no, non lo so, che cambiano in un'altra cosa il modo in cui si costruisce l'immagine, la moda e la celebrità nell'era dei social. Lui era più classico, diciamo, salva il corpo dalla malattia e loro costruiscono l'identità e l'immagine, o lavorano sull'estetica e l'influenza culturale. Entrano anche loro nella storia, però, del marketing e della cultura pop più che della storia della scienza. Scusate la dissacrante comparazione che mi è venuta, ma volevo anche dire Edward Jenner che immunizza l'umanità e Kylie e Kendall che invece viralizzano l'umanità. Ma adesso la pianto lì e mi calmo e sto molto schiscia anche perché sono partiti Queen, You Don't Fool Me, 1996.

Tra poco vi voglio portare con un amico scrittore, drammaturgo, insomma ne ha scritte un po' anche televisivo, autore di tanti programmi. Lui è un autore, Mario Mucciarelli, per noi oggi farà un collegamento in gentilezza dal salone del libro, questa kermesse del libro cartaceo, che è ancora un grande mondo che attira per fortuna l'interesse di grandi e di piccini, per fortuna anche dei piccoli, un mondo incredibile.

Il Salone del Libro di Torino, quindi ci colleghiamo tra un attimo. E prima di collegarmi concludo la mia riflessione. Ste Kardashian Jenner, tra l'altro, ogni tanto mi lasciano lì sorpresa, dico aspetta, com'è già questo intrattenimento di famiglie, che non c'era Kris Jenner che è dietro, mi sembra, come figura chiave di tutto il parentado, no? Kris Jenner, ex moglie dell'avvocato Robert Kardashian, poi si è sposato con l'atleta Caitlyn Jenner, prima Bruce Jenner, diventata Caitlyn Jenner, giusto? Kris Jenner, mamma che si sposa con Caitlyn Jenner, manager della famiglia, Kris Jenner che costruisce anche il brand Kardashian, no? Con una, come un'azienda familiare, e Robert Kardashian, che è il papà originario, avvocato, famoso per il caso O.J. Simpson, che è il papà delle quattro Kardashian, quindi Kourtney, Kim, Khloe e Rob, e tutta questa ambarabam, soprattutto Kim Kardashian, passata insomma alla storia, ecco, ha creato questo reality, soprattutto grazie a Kim Kardashian, che è diventata icona globale tra moda, beauty e social. Le due Jenner sono arrivate dal secondo matrimonio di Kris, una Kendall è diventata top model internazionale e la Kylie ha fondato questa Kylie Cosmetics, anche lei giovanissima, miliardaria secondo molte stime. Per rimanere dentro nel tema di oggi, piove sempre sul bagnato, no? Vi ho cambiato, no, la mattinata, ricordandovi questa... Lo so, grazie, prego. E questa diatriba ce la ricordiamo tutti, Bugo e Norman. La tua foto, Bugo e Norman, va bene.

0: Sono molto contenta di potermi collegare con lui, ve l'ho annunciato poco fa. Dunque, Mario Mucciarelli è un personaggio molto interessante che riassume un po' questa Bologna, che è sempre stata un po' anarchica, un po' alternativa, una città di quelle inacciuffabili che comunque restano estremamente moderne sempre. E lì, insomma, muovi i tuoi primi passi tra libri e sceneggiature, lavori anche come scrittore di format televisivi e non solo, teatrali. Buongiorno Mario Mucciarelli.
1: Buongiorno Rosy, ciao a tutti.
0: Inacciuffabile, soprattutto grande ironia quando parli di te stesso, quando scrivi anche per i più piccoli. Tu sei passato la storia per me, per un libro bellissimo che hai scritto per tuo figlio, se non ricordo male, è vero?
1: Sì, era una delle storie che raccontavo a mio figlio quando era piccolo, quindi qualche anno fa, diciamo.
0: Non pensiamo.
1: Stato pubblicato per il Castore Editore, si chiama Il libro dei Vetuschi, qualche anno fa.
0: Il libro dei Vetuschi, che poi ci hai presentato in una puntata quando sei venuto a trovarci in radio.
1: Vero?
0: Ce l'hai raccontato. Esilarante, divertentissimo, bellissimo libro, recuperabile, immagino. Andate a cercarvi tutte le informazioni. Mario Mucciarelli, tutto appiccicato.it, che è il suo sito di riferimento, così sapete tutto di lui, che è sempre attivo come scrittore, non solo, anche per avvicinare al magico mondo della lettura, non soltanto tra te e te, ma anche la lettura ad alta voce, perché no, i più piccoli. Mario Mucciarelli, che si è dedicato da poco, insomma, l'avevamo presentato, un libro dedicato ai primi 90 anni in un personaggio controverso, comunque, Woody Allen.
1: Sì, abbiamo pubblicato per Sagoma Editore questa biografia corposetta, diciamo, completa su Woody, un'opera, insomma, che spero sia leggibile, che oggi lo faccio un firma copie. Non hai ancora detto dove sono?
0: L'avevo già annunciato prima, che sei al Salone di Torino.
1: Presentiamo. È un libro uscito quando Woody ha compiuto 90 anni, quindi pochi mesi fa, e lo presentiamo qui.
0: Che bello, firma copie. Salone Internazionale del Libro, dicevi, quindi firma copie nel pomeriggio se volete incontrare l'autore, quindi Mario Mucciarelli, per questa biografia corposa, biografia di Woody Allen, quindi libri per ragazzi, racconti umoristici, ma anche biografia, insomma, temi completamente diversi, modi di scrivere, immagino, completamente diversi, tra l'altro anche Woody Allen con una sua ironia tutta particolare. Perché ti sei affascinato, hai deciso di dedicarti, tra l'altro, a questo incredibile regista e autore?
1: Woody Allen è stato un mio maestro, insomma, l'ho amato molto come spettatore, poi l'ho studiato quando ho cominciato a fare lo sceneggiatore io stesso, e quindi l'ho seguito da sempre. Quando c'è stato il 90esimo, non sono compleanno, con l'editore Carlo Matetti di Sagoma ci siamo detti: facciamo qualcosa su Woody Allen, e mancava una biografia italiana completa, narrativa ma documentata, e quindi mi ci sono buttato da capofitto.
0: Poi mi racconti che aria tira al Salone Internazionale del Libro a Torino, dove ti trovi per presentare il tuo libro, immagino, ma anche per farti un'idea di quello che gira a livello di libri, di pubblicazioni. Tu, tra l'altro, tieni corsi di scrittura, di cinema, di comunicazioni, che è un po' una delle tue attività principali, possiamo dire così?
1: Sì, è una delle cose che faccio, uno dei miei lavori è quello di tenere corsi di scrittura e di cinema, soprattutto. Poi anche di, in realtà, sì, anche sono prof di comunicazione alla Damma di Roma, però sì, scrittura e cinema, quelli sono i miei due seminari di cinema e di soprattutto cinema classico, devo dire, quello un po' vecchio. sono qua a Torino in questo momento.
0: Allora, com'è?
1: Guardami attorno del salone.
0: Ecco, raccontaci che aria tira al Salone del Libro.
1: Ha aperto stamattina, è un'aria interessante, anche perché oggi è la giornata piena di scolaresche, quindi io sono arrivato presto, sono stati i fiumi di ragazzi, ragazzine, ragazzini che si aggirano, no? Facendo domande tipo: quanto costa un libro? Dipende dal libro. Quindi c'è un'atmosfera bella, democratica, diciamo. E adesso vediamo che cosa succederà, che cosa c'è in giro di interessante. Devo ancora farmi un giro completo, ma piano piano ci faremo tutto, vedremo che...
0: Mario Mucciarelli, oggi scrivono tutti, si autopubblicano, si vive ancora di scrittura visto il mercato, se non si è Dan Brown?
1: Beh, non è facile vivere di scrittura, bisogna fare tante cose insieme, avere tante attività correlate o non correlate, si pubblica sicuramente tanto, forse troppo, i libri sono diventati prodotti di consumo come tanti altri, ma è inevitabile che sia così, però insomma si può fare, insomma, sì, è importante, secondo me è importante continuare a scrivere alla vecchia maniera, cioè dedicando il tempo giusto che ci vuole alle cose e l'attenzione che ci vuole.
0: Secondo te perché oggi tutti scrivono? Adesso vedevo che tra le ultime pubblicazioni, non so, Oriella Berti che si dedica a un libro di cucina, la Maionchi forse ha fatto un libro, mi spiegava la mia amica Laura che fa, devo comprarlo per tenere la memoria allenata dopo gli 80 anni. Insomma, ognuno scrive quello che vuole e la gente compra forse più per il personaggio che per i contenuti del libro, o non va sempre così?
1: Sì, è vero, ma anche perché insomma, anche i libri si inseriscono all'interno del contesto dei media in questo momento, di come funzionano le cose tra social e comunicazione di altro genere. Quindi, ripeto, sono prodotti, sono diventati molto più di prima prodotti.
0: Mi dicevi...
1: Quindi inevitabile.
0: Scusa, ti lascio...
1: No, niente, inevitabilmente, inevitabilmente si inseriscono dentro... i nostri mercati, che sono fatti così, anche di cose un po' superficiali, ma forse va bene anche così.
0: Certo, volevo chiederti prima di lasciarti anche il libro che ti sta colpendo, al di là di quello che hai scritto tu, naturalmente come l'orgoglio di un genitore non possiamo lasciarlo in secondo piano, e ne parliamo ancora quindi di questa biografia che tu hai scritto sui 90 anni di Woody Allen, ma un libro che ti ha colpito, che hai visto lì nel salone, e questa presenza, sovrappresenza di ragazzi giovani, di giovani futuri magari scrittori o comunque apprezzatori, o come si può dire, della lettura, che tende ad andare in disuso, soprattutto visto i social network o l'incapacità che abbiamo ormai di scrivere anche proprio grammaticalmente in modo corretto, visto che i cellulari ci hanno un po' fatto avere una visione diversa e un po' distopica della scrittura.
1: Ah sì, allora aspetta, la prima domanda che mi hai fatto è qual è un libro mio?
0: che ti ha attratto, non il tuo proprio che hai scritto tu, ma uno che ti ha colpito.
1: Un libro che mi ha colpito, allora perché devo ancora fare un giro un po' più completo.
0: Ecco.
1: Ma probabilmente, allora ti dico, però devo ancora andare a vedere, non mi ricordo esattamente come si chiama, però c'è un libro di fumetti,
0: sì,
1: di strisce, di un fumettista che si chiama Walter Leoni, che io non conosco, però ho visto delle cose, è molto interessante, e dopo vado a vedermi com'è. E se c'è lui voglio anche stringergli la mano,
0: ecco,
1: perché è un fumettista divertente e mi fa piacere conoscere persone. E poi per il resto no è vero, è cambiato tutto, però bisogna cercare di continuare a scrivere bene. È importante.
0: Come si fa a scrivere bene? E parte dalla scuola secondo te?
1: Facendolo, rifacendo, lavorandoci, considerandolo un'attività seria che ha delle regole, che ha dei modi giusti, e poi facendolo e scrivendolo.
0: Va bene, ce la teniamo lì così, in attesa magari di riospitarti, perché so che tu hai degli amici.
1: Grazie.
0: Fabio Stroppini, insomma, dei contatti con la Svizzera italiana, vieni a trovarci così ce lo presenti ancora live il tuo libro dedicato a Woody Allen.
1: Vengo di sicuro.
0: Dai,
1: è una promessa.
0: Ti aspettiamo. Grazie Mario Mucciarelli, in diretta quindi dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Buon divertimento.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a voi. Ciao.

Entriamo un po' come la lettura di un libro bello, un libro che ti rapisce la testa e l'anima, Bryan Adams con Around to You. E oggi 1862, 14 maggio, Adolf Nicole, l'orologiaio svizzero, brevettò un sistema fondamentale per il tempo misurato con precisione, il cronografo, che aveva l'avvio, l'arresto e il ritorno a zero, e fu importante perché fu la base dei cronometri moderni, fondamentali per lo sport, per la scienza e per l'industria. Ricordiamoci questo giorno della nascita per mano di un orologiaio svizzero, Adolf Nicole, del cronografo moderno.

del Salone del Libro a Torino, che è dedicata agli indipendenti, cioè chi non ha la casa editrice, che si autoproduce. Ci sono diversi scrittori anche delle nostre parti, tu mi segnali Jacopo Riva e ne conosciamo. È una tendenza che sta prendendo sempre più piede, quella di autoprodursi, non possiamo dimenticarcela, è vero. Per fortuna si può fare anche questo.

domenica musei aperti nella Svizzera italiana, una bellissima occasione da non perdere. Chi avesse la possibilità vada entro il 26 maggio, quando chiuderà la fondazione Bayler di Basilea, per ammirare l'ultima fase artistica prima della sua dipartita dalla terra del grande Paul Cézanne, precursore, non so se in modo consapevole o no, ma verso un'evoluzione cubista, movimento fondato poi l'anno successivo 1907 da Picasso e Braque. Tra gli eventi di questi giorni, il Salone Internazionale del Libro di Torino, che apre i suoi battenti quest'oggi, una giornata di pioggia va benissimo, il libro è sempre un buon compagno nei viaggi, nei momenti di relax, nei momenti per staccarsi dalle tensioni della vita. Il libro oggetto prezioso anche come occasione sociale che collega un genitore con un figlio, un nonno con un nipote, il libro da celebrare anche come base per la nostra cultura, il cartaceo un'esperienza sensoriale da non perdere. E poi ancora altri eventi legati all'arte, beh, non dimentichiamo la Biennale di Venezia. Tra polemiche e proteste, e può una protesta politica limitare l'arte? Queste sono le domande che si pongono in questa edizione. Non dimentichiamoci la Biennale certo di Venezia per queste polemiche, e per tra l'altro c'è quella partecipazione della Russia che ha scatenato, e Israele, ecco perché hanno riacceso la luce sulla responsabilità morale della cultura, un tema su cui si piegano gli giornalisti delle varie testate. E poi c'è chiaramente anche il mondo di Cannes, del Festival di Film di Cannes, che celebra su tutti una Demi Moore 63enne che sbanca tutti gli altri look, ma ce ne sono tanti interessanti sul red carpet. Un paio di serate mi sembra sono già passate, e in parallelo ancora Kate Middleton che fa questo viaggio all'estero dopo la sua malattia, senza William, senza gala ufficiali, e passa dei giorni a Reggio Emilia tra scuole dell'infanzia, educatori e bambine, per capire questo nuovo concetto definito Reggio Approach. La principessa del Galles vuole farne una missione mondiale, dice, piena di energia, emozionata, hanno detto i suoi collaboratori, ed è ripartita proprio da lì. Volevamo capire perché, è andata a cercare la curiosità di questo messaggio che ci passa trasversalmente, che Middleton in viaggio a Reggio Emilia senza figli, senza marito. Noi piano piano, sono le 11.55, arriviamo in dirittura. Saluti, vi preparo al pomeriggio di Rete 3 in ottime mani con la dolcissima Julie Meletta.

Gaga, che però negli ultimi anni aveva avuto dei problemi cardiaci, quale indebolito, diversi ricoveri, difficoltà respiratorie, insomma possibile anche demenza, si diceva senile. Nelle fasi finali, riportata nelle varie biografie, ebbe un grave infarto nel 97, personaggio dal fascino, dalla bravura indimenticabile. Morì nel 1998 come oggi a Los Angeles, una delle voci più riconoscibili del Novecento, senza dubbio simbolo del crooning, dell'eleganza musicale americana. Due curiosità: aveva un carattere molto determinato, si dice, quando saliva sul palco pretendeva silenzio assoluto, considerava il canto una forma di racconto teatrale, non solo musicale, e il suo My Way è diventato sicuramente un inno globale, in realtà un adattamento di una canzone francese, Comme d'habitude, quasi irriconoscibile rispetto all'originale. Beh, concludo con una sua citazione, lui che è Sinatra, che ha incarnato un'idea molto precisa di vita, stile, disciplina e carattere. Disse: "The best revenge is massive success." Miglior vendetta è il successo pieno, quindi splendete come sapete fare voi. Vi lascio con Falling, Remo Forer, ma soprattutto con Julie Meletta. Vi aspetto domani a Serotonina dalle 8:30. Buona giornata.

0: cominciamo così con Remo Forer Foley.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno, le 12 e 2 minuti, è un piacere essere qui con voi. Giulia Meletta fino alle 14. E io sono già piena di entusiasmo e buone sensazioni perché vedo che le faccine dei dischi, loro sono così, hanno un cuore grande. E allora quando ci sono io mi metto la musica che sanno che mi piace, ma so che piace anche a voi. E questa è una chicca. Il meglio del 2020, che già è stata un'annata difficile. Weekend, Save Your Tears.
2: I

Save your tears. Cioè, teniamo le lacrime per un altro giorno, non per oggi. Possiamo anche magari rilassarci, un giorno di festa. Oggi 14 maggio. Poi non per tutti, anzi, facciamo come sempre anche un saluto e mandiamo un abbraccio a tutti quelli che lavorano oggi. Anche noi qui alla radio, alla televisione, ma anche autisti. Allora, adesso poi comincio io a elencare categorie professionali e poi ne lascio fuori una e c'è sempre quello che si arrabbia: i contadini, chi lavora appunto nell'agricoltura, nella vendita, nei commerci. Adesso la pressione, no, di dimenticare qualcuno. Vabbè, comunque un pensiero va a tutti voi che anche oggi siete lì sul pezzo. Fra Quintal adesso con Aranciata.

0: American Woman, Lenny Kravitz. Sì, ma andiamo lontano per un attimo dall'America, andiamo in Europa, perché questa sera si svolge la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest in questa 70esima edizione. E visto che sono 70 anni di storia, ecco, di questa manifestazione, ecco che i paesi avrebbero imparato nel corso di tutto questo tempo quali caratteristiche aumenterebbero le probabilità di vincere. Lo riporta RTS, che parla di questo team di ricerca che ha analizzato 1763 canzoni provenienti da 51 paesi tra il 56 e il 2024. Adesso non entriamo troppo nei dettagli della ricerca, però questo per dire che ecco, i paesi avrebbero studiato una formuletta per riuscire a vincere, o perlomeno ad aumentare le probabilità di vittoria di un brano. Sono state prese in considerazione più di 35 caratteristiche per ogni brano, tra cui la capacità di far ballare, l'acustica, l'emozione, la lingua, il genere di musica e i temi affrontati. Uno dei fattori centrali del successo che è emerso è la lingua, cioè i dati dimostrano che le canzoni in inglese hanno una probabilità di vittoria nettamente più alta rispetto alle altre. Il francese, spesso lingua delle canzoni vincitrici nei primi anni del concorso, pensiamo a Céline Dion, ma non solo lei, ecco, dopo il 1990 hanno invece perso, non hanno più vinto, ecco, non in questo modo. Però ci sono altri fattori determinanti, alcuni paesi resistono a questa logica, anche per quanto riguarda la lingua, appunto la Francia, l'Italia, la Spagna o il Portogallo continuano spesso a difendere la loro lingua nazionale, anche perché sono delle lingue molto belle. Per esempio nel 2017 il Portogallo ha vinto con una ballata in portoghese, era
1: Non sentir paixão, non quiser soffrire.
0: Quanto era bella questa di Salva.

vuoi mettere questa cosa qui con con il solito brano, adesso così semplifico, con il solito brano in inglese. Ci sono altri fattori, magari li vediamo dopo. Intanto musica svizzera, così rimaniamo in Europa. Joe Dallas and the Monks, Taking You Out, qui su Rete 3.

0: Ho sentito che c'è un featuring tra Elisa e un ascoltatore di Rete 3 proprio su questo brano. O sbaglio? Com'era la versione quella?
1: Ti sento vicina.
0: Ecco.
1: Siamo luce che brulla nel cielo.
0: Ho avuto paura per un

per favorire le probabilità di vittoria. Abbiamo detto la prima, cioè il primo ingrediente è la lingua inglese, anche se i Big Five di solito non propongono, cioè continuano a proporre musica nella loro lingua nazionale. Però non sono la cosa in realtà più importante, cioè l'inglese, la musica pop, ecco come genere, questo è un altro ingrediente fondamentale, e il terzo è il ritmo danzante. Quindi una canzone, per avere forti probabilità di vittoria, deve essere in inglese, essere pop ed essere ballabile. Ma c'è un altro elemento che è ancora più importante di questi, perché alla fine voi direte grazie, ma tutte le canzoni dell'Eurovision praticamente sono in inglese, sono ballabili e hanno questa formula qui. Sì, esatto, e quindi serve un'altra cosa. Serve, che cosa? Possiamo avere il rullo di tamburi? Per favore, se c'è il cosiddetto drum roll. È l'elemento sorpresa. Non deve mancare una cosa che fa discutere, una cosa che non ci si aspetta. Dobbiamo sentirci sorpresi come pubblico, cioè la canzone non ci deve passare così via liscia, no? Dobbiamo avere quella cosa che ci fa dire: "Toh, hai visto?". Per esempio, è quello che è successo a Nemo, no? Con The Code, quindi a livello di scenografia o di abito o comunque di stile musicale, al di là della pop, un mashup col rap, con la drum and bass, ci deve essere un elemento di sorpresa. Ecco, questa sarebbe la formuletta.

0: E comincia il nostro pacchetto informativo dalla meteo, perché in tutta la Svizzera oggi nuvoloso con alcuni rovesci e temporali, limite delle nevicate al sud sui 1700 metri, al nord attorno a 1200, temperatura massima oggi al sud 15 gradi, al nord 12, e per domani venerdì al sud di nuovo nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi alternati a qualche schiarita, neve sopra i 1300 metri, al nord in pianura variabile lungo le Alpi coperto e piovoso, limite delle nevicate 1200 metri e temperatura minima 7 gradi, la massima domani sui 13. E qui la situazione è di nuovo più complicata. L'ultimo bollettino di Via Swiss ci dice che il traffico è intenso e al momento segnaliamo code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso alla dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e nel Malcantone con ritardi fino a 45 minuti da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Erstfeld e Göschenen sono segnalate code di 10 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa, di nuovo si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.
1: Tre news.
0: Atteso vertice tra Cina e Stati Uniti, il primo messaggio di Xi Jinping riguarda Taiwan. La questione potrebbe diventare fonte di conflitto se mal gestita. Un invito a Trump a non immischiarsi. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto. Accusato di corruzione è finito ai domiciliari Andriy Yermak, l'ex capo dello staff e braccio destro del presidente ucraino Zelensky. Cade un tabù in Italia, il governo è disposto a valutare un ritorno al nucleare, questo l'annuncio della premier Meloni.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovati da Omar Bergomi. Oggi alle 16:30 il Lugano di Mattia Crocitorti torna in campo per la penultima giornata di campionato. I bianconeri sono infatti attesi a Sion in una partita molto importante per la lotta al terzo posto, sinonimo di Europa. La partita potrete seguirla in Sport e Musica, che per l'occasione andrà in onda su Rete 3. In programma oggi ci sono pure le altre due sfide del Championship Group, Basilea San Gallo e Tuni Amboys. Per l'hockey siamo a un solo giorno dal via degli attesissimi mondiali di Zurigo e Friburgo. Domani infatti inizierà il torneo e la Svizzera affronterà alle 20:20 gli Stati Uniti alla Swiss Life Arena. Oltre alla partita rivincita tra le due finaliste dell'ultima edizione, si giocheranno anche Finlandia-Germania, Canada-Svezia e Cecchia-Danimarca. Restando nell'hockey, la Joie ha comunicato di aver affidato la propria panchina per le prossime due stagioni a Ville Peltonen. Per il ciclismo è oggi in programma la sesta tappa del Giro d'Italia, una frazione di 142 km con partenza a Pestum e arrivo a Napoli. Ricordo che da ieri la nuova maglia rosa è il 24enne portoghese Afonso Eulalio. Infine, per il tennis, sono in programma gli ultimi due quarti di finale maschili del Masters di Roma, con il numero uno Sinner che affronta Rublev e con la sorpresa lo spagnolo landaluse che sfida Medvedev, mentre tra le donne si giocano le semifinali, Cirstea contro Goff e Swiatek contro Svitolina.

0: dopo cena da me.
1: Buongiorno amici di Rete 3.
2: Buongiorno.
1: Sono Massimo e vi informo che nel canton Vaud e Genève, pure penso nel Vallese, piove e pure un po' di neve. Beh, è una buona occasione per andare a fare un po' di snowboard o sci. Una buona giornata a tutti da Massimo.
2: Grazie Massimo, sì è vero che la neve è arrivata. Non in Ticino, per quanto io ne sappia, no, però in altre zone della Svizzera è arrivata pure la neve. Adesso in questo momento però vedo questo raggio di sole che sta illuminando perlomeno la zona qui dei nostri studi di Comano, quindi immagino che il cielo si sia aperto un po' in alcune zone della Svizzera italiana, ma noi siamo felici di essere ascoltati naturalmente anche nelle altre zone della Svizzera, quelle più piovose. Anche qui ha piovuto bene stamattina, bene, ve lo ricordo specialmente perché sono una di quelle sprovvedute che è uscita senza ombrello e poi si è messa le scarpe senza non vi dico i dettagli, ma tipo sandali, quindi piedi anacquati, poi ovviamente a correre per prendere il bus, quindi quasi scivolo sulla strada, insomma tutta una serie di sfortunati eventi legati alla pioggia. E invece finalmente adesso un po' di sole, ma il sole bisogna averlo dentro, no? Diciamo sempre così. E poi comunque c'è la musica che ci dà delle buone vibes.

le 12:46 minuti di questo 14 maggio. Oggi compie gli anni anche un personaggio molto importante nel mondo del cinema. Vi faccio capire subito chi è. Perché nel 44 nasceva George Lucas. Ha già 82 anni, ma ne dimostra molti meno, sarà perché l'arte mantiene giovane. Lui, visionario, ha rivoluzionato il cinema di fantascienza con la saga di Star Wars. Nato a Modesto in California, sin da piccolino era appassionato di mondi fantastici, creature strane, e così decide di studiare cinema alla University of Southern California negli anni 60, quindi a soli 20 anni, insieme a registi come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Steven Spielberg, contribuisce alla nascita della nuova Hollywood, cambiando per sempre il linguaggio del cinema americano. Ma non è stato tutto semplice per lui, non è mai tutto semplice per nessuno. All'inizio nessuno credeva in questo progetto. Lui propose Star Wars a quasi tutti i grandi studios di Hollywood e tutti dissero no, anche perché in quel periodo 60-70 i film spaziali non godevano di grande fiducia, e quindi questa storia, quella di un ragazzo affiancato da creature aliene e da un vecchio mago galattico, no, era troppo fantasiosa. George Lucas però, come J.K. Rowling, insomma tanti altri grandi nomi, non si arrese e alla fine trovò il sì della 20th Century Studios. E c'è un'altra curiosità, cioè Star Wars inizialmente non si chiamava così. Il primo titolo pensato da George Lucas era The Adventures of Luke Starkiller. Non doveva essere Skywalker, doveva essere Starkiller, un assassino di stelle, una versione molto diversa dalla storia che dopo anni di sviluppo sarebbe diventata una delle saghe più amate di sempre. Nel 77 arriva finalmente nelle sale Guerre Stellari, Star Wars, e nasce un fenomeno mondiale. Poi più tardi lui espanderà l'universo della saga con i prequel, quelli usciti tra il 99 e il 2005, trasformando così il marchio in un impero globale. Poi ha fatto tante altre cose, cioè tra le sue creazioni più celebri c'è anche Indiana Jones, realizzata insieme all'amico Spielberg. Nel 92 George Lucas riceve anche l'Irving Thalberg Memorial Award, questo prestigioso riconoscimento dedicato ai grandi produttori cinematografici. Ci insegna a inseguire le stelle ancora a 82 anni. Auguri, George Lucas.

0: incredibile pensare a quanto quelle che poi diventano grandi saghe, a quanto siano inizialmente rifiutate dalle case di produzione, così come è successo a George Lucas per Star Wars, ma per esempio appunto anche a Harry Potter di J.K.
1: Star
0: Rowling.
1: Wars, sì. Visto forse, quindi era il 78, per quello a Rimini al cinema all'aperto, mi ricordo ancora, entrata 1000 lire. Ah, che bello,
0: che
1: saluti
0: bello.
1: All'epoca 1000 lire forse erano 7-8 franchi. Ciao.
0: Grazie per questo messaggio. E poi qualche fortunato è stato al LAC a inizio mese a sentire l'Orchestra Sinfonica di Milano che ha suonato appunto le musiche di Star Wars in una serata che io non ho avuto il piacere di partecipare, ma deve essere stato qualcosa di incredibile, come testimoniano alcuni dei vostri messaggi, perché c'era sì la musica, ma c'era anche questo divulgatore e dottore in fisica e astrofisica, Luca Perri, che ha condotto il pubblico in un viaggio tra scienza e fantascienza, spiegando ecco tante cose del mondo di Star Wars con l'accompagnamento dal vivo dell'orchestra, e così ha catapultato il pubblico in una galassia lontana, lontana, lontana.

0: Un altro messaggio di un ascoltatore che dice: che ridere, i cinema all'aperto! Noi, il principe cerca moglie a Torre Pedrera, bei tempi. Ma io ho un po' di invidia, ecco, per queste esperienze, immagino anche di drive-in, cioè arrivi con la macchina, cosa molto americana in realtà. Anche noi abbiamo il cinema all'aperto, anche nella Svizzera italiana. Ogni anno infatti vi regaliamo i biglietti per andare al cinema Castel Grande e vedere dei film così immersi nella natura.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Con comunque un fularino, che quello fa sempre comodo, anche ad agosto. Sono le 13. Siete su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta, parliamo di novità musicali, perché non è venerdì, eh? Il venerdì di solito è il giorno dedicato alle uscite, in realtà infatti esce domani, ma noi ce l'abbiamo in anteprima, la nuova produzione di Agama, progetto del bellinsonese Joas Hefliger, che questa volta collabora con un vocalist statunitense, Blaze Johnson Jr. A proposito delle sue nuove produzioni, lui dice: la musica house ha in parte perso questa componente soul e R&B da cui in realtà è nata, ed è proprio quella la dimensione che sto cercando di riportare nella mia musica. E allora questa è Soul Tired.

0: Maledetto me, più la senti più ti piace. Fulminacci sta cavalcando l'onda, l'onda di Sanremo, l'onda dei suoi successi musicali, e continua a proporci buona musica come questa.
1: Maledetto me.
0: Maledetto me. Alle 13:07 mi sono divertita molto a leggere un'opinione un po' scorretta e impopolare su Switzerland, che sarebbe la subreddit di questa piattaforma dedicata agli svizzeri e alle esperienze tipicamente svizzere. Un'opinione impopolare, però, diciamo, perché questo qui dice: volare con la rega può essere sorprendentemente divertente. Lui racconta, allora dice: no, io so benissimo che la rega non è un servizio taxi, assolutamente no, va chiamata solo in caso di emergenza. Ma poi racconta di una sua vera emergenza che lo ha costretto a chiamare la rega. Lui in pratica stava facendo un'escursione sulle Alpi recentemente, qualche tempo fa, e aveva campeggiato a circa 2000 metri di quota. Poi però durante la notte c'è stato un temporale, era un temporale previsto e tutto sommato innocuo. Dice: quando però ho ripreso il cammino, scopro che il sentiero è stato bloccato durante la notte, e lo stesso vale per la via del ritorno. In pratica è rimasto bloccato su. Cosa faccio, cosa faccio? Decide di chiamare la rega. Lui dice: per la prima volta nella mia vita non faccio queste cose di solito, quindi chiamo. L'equipaggio arriva in elicottero, gli butta giù una corda, insomma lui si ritrova appeso all'esterno dell'elicottero a sorvolare le montagne. La cosa più sorprendente, racconta, è che invece di essere terrorizzato da questa cosa, lui si diverte moltissimo. Il tragitto è piuttosto breve, giusto fino al punto sicuro più vicino dove lo hanno lasciato, ma l'esperienza di volare nel cielo osservando dall'alto vallate profonde, montagne, la neve, ecco, è incredibile. Insomma, secondo lui, essere trasportati in volo in questo modo, un po' come le mucche, no? A volte vediamo le mucche che si fanno trasportare così dall'elicottero e diciamo: chissà cosa pensa la mucca, ma poverina, ma capirà che cosa sta succedendo. Lui in questo caso capisce quello che sta succedendo e dice: è divertente. Però lo ricorda di non chiamare la rega soltanto per provare questa esperienza, perché anche noi lo sottolineiamo, è un servizio che serve soltanto in caso di vera emergenza. Ma la sua alla fine era una grande emergenza, perché rischiava di rimanere sulla montagna, e così è volato all around, non the world come gli Oasis, ma

Panic at the Disco è il panico infatti che ti può prendere se ti ritrovi in una situazione di emergenza in montagna, quelle situazioni che ti portano a chiamare la rega. Comunque sull'onda di questa storia che abbiamo raccontato, i commenti sono stati: chissà quanto ha pagato. O era assicurato o comunque sì, ha dovuto sborsare qualcosina. Intanto questo ha portato a un'altra testimonianza, cioè un uomo che dice che il suocero, allora aspettate perché qua mi devo concentrare, il suocero porta la figlia in bicicletta ma senza casco. Allora già lì parti male. Comunque la bambina ovviamente così per la legge di Murphy cade, si graffia il viso, il suocero la porta subito da un farmacista, il farmacista come Panic at the Disco va in panico, chiama l'ambulanza. L'ambulanza dice che c'è troppo traffico, quindi manda l'elicottero. Arriva l'elicottero, prende la bambina, vanno in ospedale. Arrivati in ospedale, cosa succede? Il medico visita la bambina. La medica dice: comunque, ragazzi, non si tratta di un'emergenza. Quindi, morale della storia, il padre racconta: l'assicurazione non ha pagato, un'avventura che ci è costata circa 6.000 franchi. Un mese dopo, racconta, la bimba di nuovo, questa volta non cade, ma viene punta da un'ape e dice: papà, chiama l'elicottero!

Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/eventi. Siete

i sogni estivi infranti permanenti, una band di casa nostra, i fratelli Sicilia e una nuova voce, Sirene, su Rete 3. Se volete curiosare un po', vi interessa la musica svizzera, volete tenere d'occhio quello che succede sul nostro territorio, anche poi per andare a scoprire i vari sound nei concerti che propone appunto la Svizzera italiana e non solo, io vi consiglio sempre di andare su mx3.ch, questo sito che appunto permette di sentire tutta musica made in Switzerland, come quella dei sogni infranti permanenti. Musica internazionale, tra pochissimo Lady Gaga insieme ad Oshii con Runaway. Non parliamo più del Diavolo Veste Prada perché basta, io sono già stufa, ma vi dirò che Lady Gaga si sposerà presto, non c'è ancora una data annunciata, e lo fa con questo imprenditore Bradley Cooper, ovviamente è tutta un'altra storia quella con Bradley Cooper, fatta soprattutto di pettegolezzi, perché poi non è stato confermato mai niente. Michael Polanski, ecco, lei ha annunciato imminente matrimonio e allontanamento dai riflettori, giustamente per godersi un po' la sua vita privata.

0: Gioia infinita qui su Rete 3 ed è una gioia per me avere un ospite in studio oggi. Qui abbiamo un musicista che ha dato il via a un progetto per dare nuovo slancio alla musica classica. Ci sono anche dei concerti previsti nei prossimi giorni di cui parleremo. E allora do il benvenuto a Leandro Pezzoli. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere venuto, perché ci siamo già sentiti più volte al telefono per parlare dei tuoi progetti, ma è la prima volta che sei qui dal vivo.
1: Esatto, che bello essere qua.
0: Scopri i nostri studi, le piante, la giungla.
1: Fantastico.
0: Qui a Comano. Allora, Leandro, prima di tutto, per chi ti conoscesse per la prima volta, parla del vostro progetto, della vostra orchestra.
1: Volentieri. Allora, io sono qua in rappresentanza dell'Orchestra Le Nove, che è un'orchestra di giovani musicisti ticinesi, made in Ticino, nata nel 2019, quindi iniziamo a avere anche i nostri anni. Però ecco, siamo un'orchestra che cerca di dare una nuova energia, di togliere un po' di polvere alla musica classica.
0: Tu dici abbiamo i nostri anni, ma possiamo dire più o meno che età avete, perché siete molto molto molto giovani.
1: Sì, adesso abbiamo 23 anni nel mio caso, andiamo dai 16 ai 27 direi nell'orchestra, ma quando abbiamo iniziato ne avevamo noi 16.
0: Allora, l'esigenza è quella di promuovere la musica classica a un pubblico più giovane. Perché? Qual è la difficoltà concreta in realtà di far arrivare anche la musica classica ai giovani? Perché c'è questo bisogno di promuoverla in modo diverso e più fresco?
1: Ma allora, io più che non lo faccio per la musica classica, lo faccio per i giovani. Nel senso che io, in quanto giovane musicista, giovane ticinese, giovane persona, insomma, ricevo tantissimo dalla musica classica, cioè è veramente un genere che ti permette di dare una forma alle tue emozioni in un modo davvero unico e speciale, e a noi fa un piacere enorme condividere questa gioia.
0: Tu che strumento suoni?
1: Io sono il violoncello, quindi per chiarezza il grande violino che si tiene tra le gambe seduti.
0: Che tra l'altro è tornato molto di moda con la serie Mercoledì.
1: Infatti,
0: infatti adesso è quasi cool il violoncello.
1: Siamo popolari, è già da un po'.
0: Si prendeva in giro nei film specialmente, esatto. Tipo, non so, Big Bang Theory.
1: Verissimo.
0: Leonard che suona il violoncello,
1: esatto.
0: Da nerd proprio, invece no, è diventato di moda. Ok, allora, perché tu ascolti musica classica, ma ascolterai anche, immagino, la musica attuale, più o meno, un po'?
1: Certo,
0: sì.
1: Di tutto, mi muovo ovunque, non ho un genere preferito, io adoro la musica.
0: I Foo Fighters ti piacciono?
1: I Foo Fighters spaccano, andiamo.
0: Andiamo e poi torniamo a chiacchierare con te.

0: E siamo sempre qui con Leandro Pezzoli, che oggi rappresenta l'orchestra Le Nove. Possiamo dire che sei a capo di questa orchestra o sei portavoce?
1: È una collaborazione, sì.
0: Allora, se tu dovessi consigliare un brano di musica classica a un giovane, non so, 16, 17, 18 anni, un ragazzo che non ha mai, che non è appassionato, ecco, se tu volessi incuriosirlo, quale brano consiglieresti?
1: Andrei su qualcosa di non mainstream. Gli consiglierei, cerca su Spotify Tchaikovsky Souvenir de Florence.
0: Souvenir de Florence, che è un brano importante per te in questo momento.
1: Molto.
0: Tra poco vediamo perché. E allora solo così un assaggino.

0: Perché è un brano speciale per te proprio in questo momento, Leandro?
1: Beh, lo stiamo provando tutto il giorno dall'altro ieri, con grande piacere, perché è un brano incredibile che ti entra nella testa e non esce più. Infatti io ho avuto difficoltà a dormire stanotte perché mi perseguitava in senso positivo.
0: Ed è il brano centrale del vostro nuovo progetto.
1: Assolutamente, progetto Tchaikovsky. Vi portiamo nel mondo della musica di questo compositore di balletti. Avete sentito quanta energia in questo brano, quanta voglia. Noi pensiamo musica classica, lenta, noiosa, funerale. No, c'è un sacco di musica classica che proprio ti dà una gioia di vivere incredibile, e questo è tutto quello per cui facciamo musica.
0: L'hai scelto tu, Tchaikovsky?
1: L'abbiamo scelto tutti insieme. Siamo 60 elementi e 60 teste che decidono.
0: Lo dici con molta fierezza e ci credo, perché potete essere fieri di questo progetto che portate avanti da qualche anno. Allora, ci sono dei concerti questo fine settimana, vuoi introdurli?
1: Molto volentieri. Allora, appunto, Souvenir de Florence, Serenata per archi, un brano molto conosciuto di Tchaikovsky. È un concerto breve ma intenso, consigliatissimo come un primo passo, un primo contatto con la musica classica. Ci trovate alla Chiesa Evangelica di Lugano sabato 16 maggio, per chiarirci, fra due giorni, alle 11 di mattina o alle 20:30 di sera, quindi potete anche decidere se, diciamo, qual è l'orario che vi gasa di più, e se no, per il Sopraceneri, Bellinzona, Teatro Sociale, lunedì 18 maggio 2026, ore 20:30.
0: Stai ancora con noi per una domandina?
1: Molto volentieri.

0: Girls Like Us, Zoe Wiz. Ragazze come noi ci aspettiamo, magari, non lo so, abbiamo così proprio a livello di pregiudizi l'immagine, il cliché del musicista classico, tranquillo, che sì, come te, che non lo so, forse anche un po' nerd, invece no, assolutamente no, anzi avete un lato un po' punk, si può dire.
1: Beh sì, diciamo che tra di noi musicisti classici, soprattutto dopo i concerti, si possono vivere delle belle avventure.
0: E ci sono delle avventure memorabili o disavventure memorabili, qualche cosa che vi è successo in questi anni dal 2019 ad oggi che ti fa dire quella volta lì, ecco, un aneddoto?
1: Beh, allora, la cosa più bella è quando musicisti e pubblico dopo un concerto vanno a berne una insieme, da qui possono nascere avventure fantastiche. E dopo gli scorsi concerti ci ha avvicinato un giovane, un ragazzo che ci ha molto incuriosito perché era lì fermo che aspettava, noi eravamo già tra di noi già da mezz'ora, dopo un po' l'abbiamo avvicinato: scusa, ti serve qualcosa? E lui fa: no, è che non osavo, vi ho visti tutti insieme, che chiacchieravate, che bell'ambiente, ma io non so neanche bene dove sono finito, mi è piaciuto tantissimo il vostro concerto, ma diciamo sono un po' perso, cosa devo farmene della musica che ho sentito? E allora gli abbiamo detto: dai, vieni con noi a berne una, ci racconti chi sei, noi ti raccontiamo chi siamo. Ed è stata una serata bellissima,
0: quasi come caffè filosofia, un caffè, una birra filosofica per parlare di musica classica.
1: Birra filosofia.
0: E così arrivare a pubblico nuovo, che è proprio il vostro obiettivo.
1: Assolutamente.
0: Leandro Pezzoli, possiamo ricordare dove trovare tutte le informazioni e i biglietti per questi due eventi che hai citato, che magari puoi ricordare brevemente?
1: Molto volentieri, ci ascoltate sabato e lunedì prossimi, ma trovate orari, luoghi, tutto su le9.ch. Facilissimo. Le9 tutto attaccato .ch.
0: Guarda che c'è Marco Di Gioia che vuole dire qualche cosa. Aspetta,
2: non
0: che
2: c'è una cuffia. Aspetta,
0: non c'è.
2: Volevo chiedere una cuffia. Cosa.
0: Vuoi...
2: ho preso. No, non ti spaventare.
0: Pure la cuffia, vai.
2: Ecco.
0: Così a gamba tesa è entrato. Va bene, ci piace. La R è la destra e la L è la sinistra.
2: No, volevo dire ciao a tutti, sono Marco Di Gioia, non so quanto ti possa interessare, però ti hanno mai detto ciao?
1: Ciao.
2: Sono venuto a prenderti prima, ho fatto
1: infatti,
2: il balletto di
1: Giulia. Mi hai salvato.
2: Ma non si sente?
0: Ma si sente basso, non so perché.
2: Cambio microfono.
0: Dai, cambia microfono.
2: Aspetta, eh.
0: Sì, no, perché
1: vieni qua con me.
0: Dobbiamo dare la giusta importanza.
2: Eh no, ma certo.
0: Alla voce di Marco Di Gioia.
2: No, vabbè, Aspetta.
0: Scusa, ma che si, cioè, già che
1: qua si sente?
0: Così, ecco, qua ti
1: okay,
0: si sente.
1: No,
0: forte,
1: dicevo
0: caro.
1: Che vabbè, fa niente, non riesco a mettermi le cuffie. Ti hanno mai detto che hai la voce come Sinner?
3: Io?
1: Guarda, che ditemi se non è vero.
3: Io?
1: Di Yannick Sinner, come chi è il tennista?
0: Ma lo so che è il tennista, Dio santissimo.
1: Ah, ok. Ma tu dici di no? Secondo me ti assomigli tanto come
3: davvero?
1: Voce.
3: Sì. Molto bene. È ora di andare sul campo da tennis.
1: Beh,
3: sì. Ho provato una volta sola.
1: Io manco
3: bene.
1: Quella, quindi.
0: Vuoi che faccio la prova?
1: Vogliamo
0: fare la prova?
1: Quando fa le interviste. No, ma lo penso solo io. Secondo me potrebbe essere. Io intanto riesco a mettermi la
0: potresti cura. Essere il sosia vocale di
1: Yannick Sinner. Proviamo.
0: Di Yannick Sinner, oltre che essere anche un bravo musicista. Aspetta che c'è.
1: No,
0: la,
1: no, no,
0: c'è
1: vabbè,
0: la pubblicità.
1: Sì, come musicista. Beh, è un complimento. C'è uno eventualmente che ti dice: non è che ti ho detto che è la voce di Gargamella in. Ecco. Quindi, no, appunto, quella è una cosa brutta.
0: Leandro, se non funziona con la musica, puoi fare il doppiatore.
1: Volentieri,
0: di Sinner.
1: Sì. Ecco, vediamo, mentre vediamo. Ci sono le interviste, ce l'abbiamo?
0: Sì.
4: Posso fare una foto?
1: E lui?
4: Sneakers, perché sul campo mi sono quelli.
0: Parlando dici?
4: Della mia professione.
1: Prova a dire parlando della mia professione?
3: Sì, parlando della mia professione. Vuoi fare una foto con
1: me? È uguale, grazie, me ne vado. Ciao.
0: Grazie. Ciao Leandro, scusa per questa follia. Sei su Rete 3.
3: Con piacere, è bellissimo essere da voi.

Anche voi ascoltatori siete d'accordo? Leandro Pezzoli si poteva spacciare per il tennista Sinner, cioè che sosia vocale. Grazie Marco di Gioia per queste perle e io vi lascio nelle sue mani per le prossime ore qui su Rete 3. È il momento di salutarci, noi ci risentiamo domani pomeriggio da Julie Meletta. Una buona continuazione di giornata sulle nostre onde, se vi va.

0: un po' Annalisa, un po' quel mondo nada, no? No, finisce così, ecco, un po' porno anche, che è anche tra l'altro il titolo. Bene.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E dopo le babbole di pezzi appena ascoltati su Rete 3 che c'è, beh, sono le 14 prima di tutto.
1: Rete 3.
0: Già detto io, dai, l'ho già detto io. Allora, a quest'ora che cosa si fa? Tipo le previsioni del tempo, però fino a stasera le possiamo fare, sono le due, sì, tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci e temporali, limite delle nevicate al sud sui 1700 metri, al nord attorno ai 1200, verso sera al sud attenuazione, sempre dei rovesci. Temperatura massima al sud invece di 15 gradi, al nord 12. Per domani, beh, facciamo che nelle prossime ore lo diciamo, dai.
1: 3 news.
0: E dopo i colloqui, la cena di Stato, continua la visita di Donald Trump in Cina. Al banchetto il presidente cinese Xi Jinping ha definito le relazioni tra Stati Uniti e Cina la più importante del mondo. Trump ha invece brindato lo sviluppo di rapporti stabili con Pechino e ha definito l'incontro avuto in precedenza come estremamente positivo, incontro in cui Xi Jinping non ha però mancato di sottolineare che un coinvolgimento americano nella questione Taiwan potrebbe anche condurre a un conflitto tra Stati Uniti e Cina. Invece un bancomat è stato fatto esplodere la notte scorsa ad Asheville nel canton Basilea, Campania. I danni materiali sono ingenti, gli autori sono fuggiti in direzione della Francia, ma nessuna informazione è stata fornita sull'importo del denaro rubato. Quest'anno in Svizzera si sono già verificate altre due esplosioni di bancomat nel canton Soletta e nel canton Vaud. Il numero di questi episodi è però fortemente diminuito nel 2025. Infine sarà l'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini a ricevere l'Excellence Award del Locarno Film Festival. La consegna avverrà nella serata inaugurale di mercoledì 5 agosto. Citato in un comunicato, il direttore artistico Giona Anazzaro definisce Isabella Rossellini un'artista che ha reso l'imprevedibilità una delle sue cifre.

quando ci sono questi dischi, quando c'è questo disco, uno accende il microfono, schiaccia questo tasto e dice ok, e adesso? Cioè, che cosa puoi dire sul simbolo della scena West Coast degli anni 90? Mi riferisco a Julio e mi riferisco soprattutto a questo disco intitolato Gangsta Paradise. Qualsiasi cosa io dica è già stata detta. Cosa posso dire? Che è diventato famoso grazie a questo disco? Già detto, ok. Vabbè, allora è stato il pezzo legato al film Dangerous Mind, che è diventato un successo enorme. C'era anche Alvi che cantava. Già detto. La base riprende Pastime Paradise di Stevie Wonder in chiave hip hop, qua ovviamente già detto che il video è diventato iconico perché c'era Michelle Pfeiffer e ce lo ricordiamo ancora tutti, già detto. Questo forse però non lo si sapeva, che Julio, prima del insomma successo che ha avuto con questo disco che l'ha lanciato, aveva fatto il volontario nei Vigili del Fuoco. Questo, dite la verità, forse non lo sapevate. Beh, beccatevi questo. Io sono Marco Di Gioia, assieme fino alle 15, no di più, fino alle 16, e si inizia così. Questo è Francesco Gabbani.

Mr. Probes con Waves, Robin Schulz, virgola, Radio Edit. La devo dire tutta, se no non mi sento un uomo completo. Che tra l'altro Mr. Probes potrebbe essere, non so, un nome che darei al mio gatto, no? Mr. Probes, vieni, invece no, è uno che, vabbè, è olandese, DJ, produttore, tutte lui ce li ha, ha collaborato anche in uno dei suoi album, ho letto proprio stamattina mentre spulciavo la scaletta che le fattine dei dischi ci hanno preparato, mi hanno preparato, ha collaborato anche con Dolly Parton. Cioè così, giusto per dire, che tra l'altro stavo pensando a una cosa, che proprio quando uno si sveglia la mattina e fuori piove, come stamattina, no? Come oggi, e io devo uscire, ma lui è lì. Lui è lì raggomitolato a dormire. Ciao, sto parlando del mio gatto. Io ce l'ho col mio gatto, è ufficiale, che in realtà è una gatta, ma va bene, uguale. Quanto vorrei essere la mia amica. E invece no, cosa devo fare? Devo andare a lavorare per comprarle la carne in scatola. E lei lì, che dorme. Quanto si spara? Secondo me 18 ore al giorno se le fa. No, non so i vostri gatti se si sparano tutte queste ore a dormire o se vi siete alzati mai la mattina, li vedete lì belli spaparanzati che vi guardano, poi a un certo punto fanno così e si girano dall'altra parte e tu devi andare a lavorare. Però la cosa secondo me inquietante non è il fatto che i gatti dormano, cioè mentre uno va a lavorare, vabbè, lui è gatto, tu sei essere umano, va bene, no? È proprio la totale mancanza di senso di colpa. Che io ammiro nei gatti. Cioè, se ti rubano qualcosa, il mio gatto mi ruba le mutande spesso, entra in camera da letto, si ruba le mutande, va fuori, le lascia ovunque, in giardino, non so dove. E invece io, che sono un essere umano normale, dicevo, se rubo una penna da qualche parte, sto parlando di una penna, ce la ruba, la prendi in prestito, poi mi sento colpevole per 3 notti. Invece no, il gatto passeggia in casa con la mutanda in bocca e per lui è una cosa normale. Poi non so se avete notato, ma anche adesso ve lo chiedo. Allora, 079-873-8073. Devo capire se il mio gatto, la mia gatta è normale, perché io l'ho osservata stamattina e cammina a metà, si muove tra un cammello e una giraffa, cioè praticamente muove prima entrambe le zampe da un lato e poi dall'altro. So se mi sono spiegato, ma anche il vostro. Cioè un gatto normale.

0: Alanis Morissette con Underneath. Appena ascoltato su Rete 3, si fa annoso. Il problema del gatto, del mio gatto che cammina, avete presente, no? Come un mix esatto tra giraffa e cammello. Cioè, divide praticamente la camminata in due, e quindi la zampa destra a posteriore e anteriore la porta avanti. Cioè, le porta avanti. E poi, mentre le porta indietro, avanzano le altre. E poi non si smette mai di imparare, perché ci sono gli ascoltatori, fortunatamente, di Rete 3, che mi insegnano questo.
1: Marco, il passo che descrivi si chiama ambio. Se ti può interessare, sono i differenti passi che hanno gli animali a quattro zampe. C'è il passo normale, l'ambio, il trotto e la corsa.
0: Ah, ok, vedi che si impara sempre qualcosa, ma la considerazione delle considerazioni, che a parte che mi prendete in giro, che ho preso il gatto all'IKEA, quindi l'ho montato senza leggere le istruzioni, quindi non è vero un gatto normale, quasi. Io non ho proprio un gatto normale, però è così. Mi scrivete anche che leggo, nel 1963 un gatto è andato nello spazio, come siete precisi. Io vi posso aggiungere che ce n'è uno che è stato sindaco, eletto sindaco in una città dell'Alaska per 20 anni. Cioè, uno dice, lo fa per sbaglio, qualche mese, poi si ravvede, no, 20 anni. O ancora, questa è bella però, gli antichi egizi si radevano le sopracciglia quando moriva il loro gatto, vabbè, lì divinità assoluta. E questa è anche interessante, che i gatti domestici condividono circa il 95,6% del DNA con le tigri. Il mio no. Ma neanche se gli passa davanti. Cos'è la cosa più prelibata per un gatto? Lo fa finta di niente. Preferisce le mie mutande. E forse devo iniziare anche a farmi delle domande. Arriva Sombro sulle T3. Undressed.

0: Again, again, Sombre con Undress su Rete 3, mi viene tutto un Sombre con Undress con Rete 3, tutto da rotolare, ma invece tutto molto più semplice. Arriva forte NAYT.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Chi l'avrebbe mai detto che un disco che fa c'è la canzone dello sciacquettino, lo chiamo io, non questo disco, e poi si offendono, però sono quei dischi che no, dici boh, chissà, invece poi chi la vede lunga, più lunga di me, ci crede, li passa e diventano dei successi che poi si ripropongono a distanza di anni. Nel 2019 questo disco qui dei Medusa featuring Good Boys Piece of Your Heart. Perché quando si disannuncia, io parlo, quando disannunci i dischi devi fare tutto questo, ma dillo come mai, dillo normalmente. Che ore sono? Sono le 14:31, sono Marco Di Gioia, ciao a tutti, state ascoltando Rete 3 e un po' leggendo delle cose che succedono nel mondo, ho scoperto che Kate Middleton è in tour. Signore e signori, lei che è una principessa, ufficialmente ho scoperto essere Catherine, principessa del Galles, e fa parte, neanche a dirlo, della famiglia reale britannica, perché ha sposato il principe William, va bene, questo lo sappiamo, però non sapevo che è in tour. Cioè, va fuori dall'estero, è stata lungamente malata, purtroppo però è guarita, ed è questa è stata quella dell'altro giorno, credo, proprio la prima visita dopo la malattia, e l'accoglienza che riceve è quella di una vera rockstar. C'è gente che urla, tutta in estasi, e leggevo che è stata in Italia, a Reggio Emilia, per una visita ufficiale legata a dei temi della prima infanzia, insomma, quindi qualcosa che le si addice al suo ruolo istituzionale, dicevo, il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattia. Però io ho detto, beh, tra un po', chissà tra quanto, però diventerà regina, no? E quindi, se già deve essere abbastanza stressante ricoprire il suo ruolo, chissà quando diventerà regina. Però poi, curioso come una scimmia, era la scimmia come sono io, ho detto, sai cosa faccio? Mi metto a fare una ricerca sulle regine di una volta, cosa facevano, se facevano anche loro dei tour, eccetera. E sono venute fuori cose non strane di più. Ma tra poco ve le racconto. Ladies and gentlemen, this is the moment that you all been waiting for. Temper City, self-aware.

E-u-u-cia. Basta, perché poi uno ci prende gusto e non va bene, diventa fastidioso, va bene. Però allora, dicevamo che la Middleton è in tour. In tour viene accolta da delle persone, da folle oceaniche. Esagera. Si esagera di più, neanche fosse una rockstar, neanche Lady Gaga, che ho sentito prima Julie Meletta, lo diceva che si sposerà con questo imprenditore. Ma anche lei, Lady Gaga, non potevi sposarti con un normale. Cioè, perché quelle razze lì si sposano tra di loro e non lasciano nemmeno le briciole a persone normali come noi? Vabbè, ma questo è tutto un altro discorso. E allora dicevo così, no, stamattina pensavo tra me e me, ho detto, ma allora lei tra un po', non so quando, diventerà una regina. No, ma le regine una volta cosa facevano? Facevano tour anche loro? Allora io ho scoperto che alcune sovrane, si chiamano anche così, no, hanno fatto cose che secondo me nessun re avrebbe mai osato mettere nel proprio curriculum. Ve ne racconto qualcuna. Faccio nome e cognome perché questa è storia. Marie Eleonora di Brandeburgo, allora regina consorte di Svezia, perde purtroppo il marito Gustavo Adolfo in battaglia e decide che però il lutto normale non le basta. Mi mettete una base un po', però deve essere una cosa, ecco, esatto, sì, ci sta molto bene. Il lutto normale non le bastava, allora cosa fa? Fa imbalsamare il cuore del marito e se lo tiene in una cassetta in camera da letto per anni. Si può, sì, evidentemente si può. La figlia Cristina di questa regina un po' particolare, ecco, crescendo in queste condizioni, appena era diventata regina anche lei, ha abdicato, appena è riuscita, e secondo me è comprensibile, si era andata via abbandonando tutto quello che era regale. Ma non è finita qui, mettiamo anche Anna Ivanova di Russia. Quando un suo cortigiano si risposa con una donna di rango inferiore, sia mai, decide di punirlo in modo creativo. E allora sentite bene cosa ha fatto: ha organizzato il matrimonio in un palazzo interamente costruito di ghiaccio. Ma sì, parete di ghiaccio, letto di ghiaccio, caminetto di ghiaccio che bruciava davvero legna ma non scaldava niente. E gli sposi sono stati costretti a passare la notte di nozze lì dentro a meno 20 gradi per punizione. Ti vuoi sposare bene con chi? No, rango inferiore, verrai punito. Queste erano le regine di una volta, eh. E la regina Ranavalona. Niente così. L'ho messa la N e la V al punto giusto. Ranavalona, se no sembra un'altra cosa. Prima del Madagascar. Questa è un'altra categoria, secondo me, perché governa per 33 anni. Ed è lei che ha introdotto il Tangena, che uno dice, ma cos'è? Ma cosa non è? È una prova giudiziaria un po' particolare, perché l'accusato doveva ingerire un veleno. Se sopravviveva era innocente, se moriva era colpevole. Secondo me il ragionamento è impeccabile, eh? È stata a governare il suo regno con queste metodologie particolari nel Madagascar, addirittura fino a 68 anni, ed è morta di cause naturali nel frattempo. Fino ai suoi 68 anni, durante il suo regno, la popolazione del Madagascar è calata drasticamente. Che strano. Ridi. It Run the Run con Hungry Like the Wolf. Tutto questo alle 14:38.

0: Però avete ragione, me ne sono dimenticata una, cioè la regina delle regine, che secondo me è solo lei, la regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Tagliatele la testa!
2: Si è spaventato da solo.

Da Palermo, Santa Marea, tornato appena ascoltati su Rete 3. Stavo un po' pensando, ascoltando questo pezzo, che è un po' come funziona con l'intelligenza artificiale, no? Quando io e Griso facciamo ascoltare qualcosa che viene rifatto con l'intelligenza artificiale, insomma con l'AI, che poi sono delle cover in un certo senso, c'è chi li apprezza meno, c'è chi li apprezza di più, però sta di fatto che si dà impasto, l'umano dà impasto all'intelligenza artificiale una reference per dire fammi questo pezzo, rifarmelo magari ispirato a quest'altra canzone, eccetera eccetera. Ma anche nella musica, pensa cosa stiamo dicendo, umanoide, chi l'avrebbe mai detto, comunque fatta dagli umani, cantata dagli umani, fino a prova contraria, si sentono un po' soprattutto nei progetti quelli più giovani, delle reference anche qui. Santa Marea per esempio mi viene in mente molto, non so, Levante. Hanno ascoltato molto Levante, Carmen Consoli, tutto quel mondo potrebbe essere come idea, che poi a loro volta si rifanno a tante altre tipologie di canzoni, folk, non folk, comunque tipologie di cantare. Non lo so se avete ascoltato la stessa cosa che nelle orecchie mi risuonava ascoltando Tornado dei Santa Marea. Va bene, tutto questo su Rete 3 e adesso non c'è niente? No, non è possibile. Ah no, c'è qualcosa. Sono spaventato adesso, ma cos'è? Cioè, non c'è musica su Rete 3, non manca mai.

E continua la compilation delle canzoni che io adoro. Mi piacciono un sacco le canzoni Sciacquo e Tio, Sotto la doccia e Tarari e Tarara. Mark Ambor, Belong Together, appena ascoltata su Rete 3. Tra l'altro lui è, allora, la storia è particolare perché aveva consegnato alla mamma un pezzo dopo una delusione d'amore. Lo aveva scritto dopo che una le aveva detto no, per me no. Allora lui si è ritirato nella cameretta, si è messo a cantare al piano e ha consegnato alla mamma questa demo, e la mamma ha fatto beh, non sapevo che cantassi e che lo facessi così bene, e poi l'ho aiutato nella pubblicazione. Però gli ha detto: senti un po', cambia nome, perché tu sei Mark Gregory Damborajan. Si pronuncia così, chi può dirlo? Damborajan o Damborajan. Vabbè, tanto il cognome di tuo padre lo puoi cambiare senza problemi. Se fosse il mio, no, ovviamente, questa era la mamma. E si fa chiamare così Mark Ambor, appena ascoltato su Rete 3, Ladies and Gents.

possibile. Danny Ocean e Ryan Castro, che secondo me si sono piaciuti molto bene, poi hanno detto facciamo un disco assieme, sì però non c'ho tempo, ha detto Danny Ocean, infatti dura solo 1 minuto e 56, secondo me è andata così, 1 minuto e 56.

Era già superato, no, il 2000, l'epoca in cui Sting aveva dichiarato del sesso tantrico di ore, ore, ore, sì. Pensa che saranno passati più di 30 anni e dico più di 30 anni ancora ci ricordiamo quella cosa, ogni tanto salta fuori. È così che funziona Sting, sì? Chi sei? Busta Rhymes, Mariah Carey, uno che ha 3 maschi e 3 femmine, quindi 6 figli, ma non è sposato e non ha una relazione stabile. Questo l'ha sempre dichiarato lui e ci ha tenuto a dirlo. E noi, in conclusione di questa prima ora assieme, ce l'ascoltiamo su

0: potrebbe andare all'infinito questo disco, che non smetterei mai proprio di ascoltarlo, infatti lo faccio scemare, scema. Tanto siamo in perfetto orario, sono le 15.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E se dico 15 non dico 15 e qualcosa, ma le 15. Allora, le previsioni del tempo: oggi in tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci o temporali, domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso. E adesso 3 news.
1: 3 news.
0: A Cuba non ci sono più diesel e gasolio, a dirlo è il ministro dell'energia dell'isola in un'intervista con un media di Stato. I seri problemi energetici che da mesi gravano su Cuba a causa del blocco delle importazioni di petrolio deciso dagli Stati Uniti sono dunque destinati a peggiorare. Negli ultimi giorni piccoli gruppi di cubani sono scesi in piazza, spesso di notte, battendo pentole e padelle per protestare contro i prolungati blackout che a L'Avana superano ormai le 20-22 ore al giorno. Dopo i colloqui, la cena di Stato. Continua la visita di Donald Trump in Cina. Al banchetto il presidente cinese Xi Jinping ha definito le relazioni tra Stati Uniti e Cina le più importanti del mondo. Trump ha invece brindato lo sviluppo di rapporti stabili con Pechino e ha definito l'incontro avuto in precedenza come estremamente positivo. Incontro in cui Xi Jinping non ha però mancato di sottolineare che un coinvolgimento americano nella questione Taiwan potrebbe anche condurre a un conflitto tra Stati Uniti e Cina. In conclusione, sarà l'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini a ricevere l'Excellence Award del Locarno Film Festival. La consegna avverrà nella serata inaugurale di mercoledì 5 agosto. Citato in un comunicato, il direttore artistico Giona Anazzaro definisce Isabella Rossellini un artista che ha reso l'imprevedibilità una delle sue cifre.

0: Per la serie che lo ascolti, questo disco di Tame Impala, come l'antilope, no? L'impala, che è simpaticissima, è Jenny, e poi scopri che dice Dracula, cioè Dracula. E tu lo capisci solo alla 20ª volta. Il pezzo originale fa parte dell'album Death Beat dell'anno scorso, ormai bellissimo. Io me lo sono suonato una mela di volte ed era già uno dei singoli più forti di Tame l'antilope. Anche perché poi tra l'altro è entrato nella Billboard Hot 100. Se non la dici così non ha lo stesso effetto, cioè l'ingresso nella classifica deve essere annunciato così. E poi hanno realizzato un remix con questa Jenny che è anche un'attrice, ho scoperto, non lo sapevo, oltre che membro delle Blackpink. E la cosa interessante è che il remix secondo me ha aggiunto un po' di freschezza, cioè, come dire, abbiamo venduto col primo, ma sai che c'è? Perché non chiamiamo qualcuno a cantare, una bella voce femminile? Jenny, c'è da fare? No, arrivo. È arrivata, ha cantato due o tre cose e hanno trasformato il pezzo in un incrocio, secondo me, tra... cos'è? Un K-pop e psichedelia pop? Si può definire così? Ma sì, ma alla fine, chi se ne... Io sono Marco Di Gioia. Ciao a tutti, sono le 15.06, state ascoltando Rete 3. Arriva Cesare Cremonini.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

E la parola classica è oh oh oh oh oh oh, e questo è il concetto assoluto di Ray Dalton, come i gemelli Dalton di Lucky Luke con Blood Running, appena ascoltato su Rete 3, signore e signori. Che ore sono? Sono le 15:14 e non so se lo sapevate, ma lo sapete senz'altro, che si sta svolgendo la 79esima edizione del Festival di Cannes, proprio in questi giorni, dal 12 al 23 di maggio, e leggevo stamattina che c'è un po' di preoccupazione per Demi Moore, che si è fatta vedere al Festival di Cannes da quelle parti, insomma, magrissima, con giusto qualche ritocchino, ma proprio minimo. Lei non è una che non accetta di invecchiare, no. No, ma figurati. Allora stanno un po' sui vari social montando le discussioni su fino a che punto un artista deve farsi vedere giovane, quasi come se il tempo fosse, come posso definire io, è un'opinione, ecco, la possiamo mettere in questo modo. Vi dico questo perché mi è capitato di vedere per esempio su Instagram un video di Gwyneth Paltrow e un altro della stessa Demi Moore, e sono distanti anni luce le due, ma proprio, ma distanti di brutto, brutto brutto brutto. Da una parte c'è la Gwyneth che se ne frega di farsi vedere magari assonnata con le rughe, e che non gliene frega niente, lei pubblicizza il suo profumo particolare e va avanti così, e dall'altra invece c'è Demi Moore che pare di 30 anni. Tipo stessa posa, stesso guardami, sono ancora io quella giovane che non invecchia mai, solo che non sei più la Demi Moore di allora, eppure non molla, è quasi come se stesse interpretando la Demi Moore dell'epoca. So se mi spiego e siete d'accordo con me, e attenzione, non sto parlando solo dei ritocchini, perché quelli secondo me se non ti trasformano in un lampadario barocco, per me va benissimo, io sono pro ritocchino, anzi se ti fanno stare bene poi applausi e va bene, sì, però se sei troppo artefatto, cioè alla fine il pubblico se ne accorge. E non perché poi il pubblico è cattivo se te lo fa notare, perché il pubblico è umano anche lui e generalmente accetta di invecchiare, tutto lì.

E sempre sull'invecchiamento c'è, in effetti mi segnalate il curioso caso di Benjamin Kravitz. Questo è vero, perché Lenny Kravitz è uno che, se lo vedi paragonato a qualche anno fa, vabbè, Yachaki ce l'avrà anche lui, cioè, però è, secondo me, un alieno. Ecco, lui non riesco a capire come faccia a essere quasi sempre uguale. Poi non dimentichiamoci che tutto quello che vediamo degli artisti lo vediamo perché scelgono loro in genere di farcelo vedere, quindi sarà curatissimo. E lo stesso varrà anche per Lenny Kravitz. Sono molto invidioso, piace a mia moglie Lenny Kravitz, stai buono, se non vengo lì e niente. C'è da dire che da una parte però non credi più, no, a quell'attore se lo vedi tutto artefatto, anche se, che ne so, Scarlett Johansson la vorresti sempre vedere come ai tempi di The Mask. Poi vedere un'attrice che hai sempre seguito, la vedi anche lei invecchiare, forse ti ricorda che stai invecchiando anche tu, non saprei, eh. È un discorso piuttosto complicato, ma alla fine il vero colpo di scena quando un artista cresce e cambia quello che essa sia e restare è interessante, e questo anche significa essere un po' sicuri di sé e rimanere anche fedeli a se stessi, no? Perché sei più vero. Non credo che siano cose scontate, però siano, o meglio, sono cose forse un po' scontate, ma che poi tanti non seguono. Ecco, questa penso che sia lo spartiacque. Quindi credo che sarebbe molto più potente dire sì, ok, ho qualche anno in più. E allora? Che poi alla fine risulta anche molto più sexy, ma molto più sexy. Vero o no, Gaia? Tarara. Perché arriva Bossa Nostra.

Ammazzate se grida, eh. Non grida, canta. Sì, però c'ha il vocione questa, eh. Io immagino sempre le scene dove la mamma, non so se sia è una mamma o meno, sia una mamma o meno, però se dovesse rimproverare che le scappa proprio quell'impeto lì, ogni tanto può capitare, no, di alzare un po' la voce. Non si dovrebbe, ma ogni tanto capita. Cosa ne esce fuori? Un disco. Afrojack, sia David Guetta e Wake Tonight, appena ascoltata su Rete 3. I'm

uno al microfono. Dai, alza la base. Perché il DAB non è solo il DAB Plus e il sistema che utilizziamo per trasmettere, ma è anche un come posso dire, un'associazione che si riunisce sotto il cappello del DAB, appunto, cioè Dai, alza la base. Mi piace questa, perché è importante far ascoltare la base, eh. Io vi posso mettere alta, aspetta un attimo che, perché il Dai alza la base funziona se ne alzi altre, no, di base, tipo questo, sentiamo. Cioè, questa anche non è male, no? Senti che rullante che ha. Stack, stack, stack e ristack. Facciamo così, che tra poco parliamo di cosa c'è stasera in televisione, perché ci sono un paio di appuntamenti che volevo segnalarvi e basta, e ascoltiamo musica.

0: Ehi, ma sei Daffy? Tu sei Daffy, vero?
1: Non mi risponde.
0: Beh, sta cantando. Daffy appena ascoltata su Rete 3, 1, 2, 3, non c'è più per l'appunto, era Mercy, Mercy, Mercy, ma adesso vi volevo parlare di quello che c'è in TV questa sera, e questa sera a Vienna si tiene la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, sul palco e a Cadillo salirà anche Veronica Fusaro, che rappresenta, guarda un po', la Svizzera, e beh, serata importante perché in palio comunque ci sono 10 posti per la finale di sabato. Appuntamento a partire dalle 20.40 su RSI La 1, signore e signori, ma non ci fermiamo qui, perché sempre stasera su La 1 a mezzanotte c'è un film che è molto bello, si intitola 3.000 anni di attesa di George Miller, che è quello di Mad Max Fury Road. So se avete intesa la cosa, cioè da Fury Road passa a fare un film, a dirigerlo, che si intitola 3.000 anni d'attesa. Beh, che questa secondo me è proprio la curiosità, perché dopo Inseguimenti, Sabbia che vola, si mette a fare un film piuttosto intimo, quasi teatrale, ed è stato presentato a proposito del Festival di Cannes, di cui si parlava l'ora precedente, che dire così in radio è come dire un'eternità, ma è quello che abbiamo fatto prima. Festival di Cannes targato 2022, e lì aveva ricevuto 6 minuti di standing ovation. Ma da quelle parti si vede che c'è freddo a maggio, si devono riscaldare le mani in qualche modo. Secondo me l'ho già detto con il Cavaliere Oscuro, Davide Staffiero. Vi ricordo l'appuntamento ogni domenica pomeriggio, quando non c'è sport e musica, su Rete 3 alle 17 ci siamo noi. Io e il Cavaliere Oscuro parliamo di cinema, di serie TV, tutto quello che c'è nel palinsesto della RSI. RSI L1, L2, il Play, RSI, pensa quante cose abbiamo, e anche di quello che spesso si può andare a vedere al cinema di interessante. Si parla un po' di, insomma, avete capito, di quelle cose lì, in un'offerta che non puoi rifiutare. Quindi, insomma, di cose ve le abbiamo dette, no? Abbiamo parlato della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest di stasera con Veronica Fusaro, facciamo tutto il tifo per lei. L'appuntamento è a partire dalle 20.40 sulla 1, e poi a mezzanotte, sempre sulla 1, 3.000 anni di attesa di George Miller. Ladies and gents.

Coming su Rete 3, io sono Marco Di Gioia e tra poco attenzione allo 079-873-8073 si gioca in palio i biglietti. I biglietti di che cosa? Sono dei biglietti che tra poco vi dico meglio. Cioè, uno non è che poi può spoilerare tutto, sono dei biglietti. Dai, vi do qualche indicazione. Parco Urbano di Bellinzona, domenica 21 giugno. Dai,

0: Perché ai Colors piacciono i Rolling Stones? Penso che si sia capito abbastanza. E voi credo che piaccia anche vincere dei biglietti, o no?
1: Biglietti! Oggi si regalano biglietti!
2: Con Orang Music.
0: Beh, allora i biglietti ci sono in palio, sì, assolutamente ci sono. Abbiamo dei biglietti per il concerto di Gente de Zona al Parco Urbano di Belli domenica 21 giugno in occasione proprio del Nevermind Music Fest. E uno dice: sì, molto bello, come si fa? Come si fa a vincere i biglietti? È molto semplice. Quando ci sono io faccio una specie di quiz no sense e bisogna rispondere. E in questo caso però la risposta, come posso dirvi, vera non esiste. Ognuno risponde quello che vuole, quindi è una gara di velocità. Dovete scrivermi però, mica ve la faccio così facile, non solo la risposta A, B o C che scegliete, ma è esattamente quello che io vi leggo. Ok, se no è troppo semplice. Siete pronti? Dai, andiamo. Attenzione. Quando entri in un ascensore pieno di gente, tu cosa fai? A. Fingi di ricevere una telefonata e non entri all'ultimo. B. Diventi improvvisamente parte del muro dell'ascensore? C. Sorridi educatamente. 079 873 8073.

E questo è il sound che vi aspetta, e abbiamo ascoltato Enrique Iglesias con Gente de Zona Bailando su Rete 3, e il vincitore è...

0: Sono le 15:59, tra poco ci sarà sport e musica con Sion Lugano, però prima ci sono alcune informazioni.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: In ordine la meteo, il traffico e poi 3 news.
1: Rete 3.
0: Allora, dicevamo la meteo, beh, per domani, che è venerdì, a sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata i classici rovesci sparsi alternati e qualche schiarita. Neve sopra i 1300 metri. Ma davvero? E al nord in pianura variabile, lungo le Alpi coperto e piovoso, limite delle nevicate a 1200 metri, temperatura minima di 7 gradi e massima sui 13. Ma neve, davvero? Letto maggio, è giusto il bollettino? Sì, no, 14 maggio. Sì, ah, va bene, buona a sapersi. E allora invece, per quanto riguarda il traffico in Ticino, la circolazione è intensa, crea code, forti rallentamenti nel Malcantone da Agno a Ponte Trese in direzione dell'Italia e sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Progede in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 7 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. E adesso 3 news. E allora queste sono le informazioni di Rete 3. Cuba è pronta a considerare la proposta di aiuto per 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il ministro degli esteri dell'isola. Cuba è in preda a una crisi energetica gravissima causata dal blocco statunitense delle importazioni di petrolio. Il ministro dell'energia ha affermato che nel paese non ci sono più diesel e gasolio. In questo momento nell'est di Cuba sta avvenendo un enorme blackout e gli Stati Uniti hanno posto delle condizioni per la concessione degli aiuti, ovvero riforme del sistema comunista e la distribuzione dei sostegni da parte della Chiesa Cattolica e non dal regime. Invece il programma alimentare mondiale potrebbe nutrire 1 milione di bambini in più in Afghanistan se i conflitti in Medio Oriente e con il Pakistan non avessero fatto esplodere prezzi e costi di trasporto. E quanto indicato da una responsabile del programma ONU, l'Afghanistan è confrontato dallo scorso anno a un aumento dei casi di malnutrizione a causa di un terremoto, di disastri meteo, ma anche del ritorno nel paese di milioni di afghani allontanati da Iran e Pakistan. E infine la finale dei mondiali di calcio, come il Super Bowl, come un halftime show, un mini concerto a metà partita. Sarà una novità di questa edizione dei mondiali che si tengono negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. È stato annunciato che a esibirsi saranno Madonna, Shakira e la band sudcoreana dei BTS. La finale si terrà nello stadio di East Rutherford nel New Jersey.

lo ripetono perché hanno paura che qualcuno magari non lo capisce bene. In the stars, lo ridico anche un'altra volta, in the stars, su Rete 3. I Rolling Stones, vi piace o no questo nuovo disco? Sappiate che l'album arriva a luglio, quindi in piena estate, e molti hanno già detto che non suona proprio come i Rolling Stones, come ai tempi, e che assomigliano più ai Coldplay. Ma sì, ma alla fine va bene così. Tra poco la partita di calcio in Sion Lugano, io ero Marco Di Gioia, tra poco quindi sport e musica, alla prossima, ciao a tutti!

0: Sport e musica.
1: Buongiorno, buon pomeriggio dalla redazione sportiva, da Igor Valli che curerà la messa in onda del programma, da Omar Gargantini al microfono. Pomeriggio dedicato alla penultima giornata del massimo campionato svizzero di calcio. Si giocano le tre partite valide per il torneo per il titolo, a titolo peraltro già assegnato come noto al Thun. Il San Gallo è certo, dopo la vittoria dello scorso weekend a Cornaredo, di partecipare ad una Coppa Europea, indipendentemente dall'esito della finale di Coppa Svizzera che lo porrà a fine mese allo Stade a Losanna. Rimane da definire la squadra che conquisterà il terzo posto che assegna un piazzamento nella prossima Conference League, partendo dal secondo turno preliminare. Se lo contendono e sono di fronte oggi al Tourbillon, Sion e Lugano separati da due punti in classifica con i bianconeri davanti, dunque sfida cruciale per i destini europei e di entrambe le formazioni in un pomeriggio che si completa con Tuna, Young Boys e Basilea San Gallo, due partite in cui invece, come detto, non c'è più nulla in palio. Andiamo allora una prima volta in Vallese dal nostro inviato a Patrick Locatelli per conoscere le ultimissime sulle scelte di Mattia Crocitorti e evidentemente anche di Didier Tholot. Buongiorno Patrick.
2: Buongiorno Omar, buongiorno a tutti quanti. Dicevi bene, dunque, scontro valido per il terzo posto, un Lugano che si presenta qui alla Tourbillon, dove non vince dal 27 aprile del 2024 in Coppa. Invece, per risalire all'ultima vittoria dei bianconeri qui nel Canton Vallese, bisogna andare indietro a ritroso fino al 22 di gennaio del 2023. Dunque, avversario scomodo quello di oggi per i bianconeri, perché si affronta la squadra più in forma dell'ultimo periodo di Super League, con ben 5 vittorie consecutive, 6 nelle ultime 7. L'ultima sconfitta, guarda caso, risale al 4 marzo a Cornaredo contro il Lugano. Dunque potrebbe essere di buon auspicio questa statistica per la truppa di Mattia Crocitorti, che rispetto alla sfida persa domenica contro il San Gallo proprio a Cornaredo sotto la pioggia battente in Ticino, cambia un solo uomo ed è Renato Steffen, che squalificato, era diffidato contro il San Gallo, ha ricevuto un giallo e dunque sta scendendo in questo momento i gradini della tribuna principale Renato Steffen. Fombalmos in porta, schierato da Mattia Crocitorti, difesa a 3, da destra Papadopoulos, Mai del Croa, centrocampo a 5 con evidentemente gli esterni che si sganceranno oppure rinculeranno per difendere, sempre da destra Zanotti e poi al centro Belagi, Grgic che indossa la fascia di capitano al posto di Steffen, Bislini, Cimignani a sinistra e poi davanti uno duo che non siamo abituati a vedere in concomitanza spalleggiarsi, composto da Berens e da Kuzias. A disposizione Saipi, Kelvin, Alioski, Bottani, Kendussi, Aydin, Pilström, Parente e Carbone assenti. E invece per quanto riguarda la formazione bianconera, gli infortunati Dos Santos, Marques, Cassano, non convocato invece Broghiar. Oltre allo squalificato Steffen vi è un altro squalificato, ossia Mau. Risponde Didier Tholot con Raccioppi in porta, difesa 4, da sinistra Efti, Kronig, Airizzi e Lavanchy, dunque diversi gli ex in campo quest'oggi. Poi a centrocampo Baltasar con capitano Kabakalman, un terzetto offensivo vede sulla sinistra Shuarev, al centro Surdé, sulla destra Luke Mbila a supporto dell'unica punta Alex Bellinzona. Nivo Kazzi dirige l'incontro, il signor Mirella Turkesh. Alla VAR invece vi è Sven Wolfenberger. A te.
1: Rimaniamo ancora un attimo, Patrick, sulle scelte di Crocitorti, perché evidentemente la coppiata Berenza-Kuzias fa discutere dopo quanto accaduto a Benidorm nel ritiro di gennaio, dopo che ad ogni cambio durante le partite i due si ignorano bellamente. Ecco, sulla professionalità di entrambi non mi sfiora neanche il pensiero di dubitare, però aveva altre opzioni Mattia Crocitorti sul tavolo. Penso ad Aglioschi, penso a Pilström, penso anche a Bottani. Secondo te come mai ha scelto proprio Kuzias, nonostante appunto con Berens il rapporto sia deteriorato ormai da diversi mesi?
2: Allora, su Bottani e Pilström ho un'idea precisa, non tengono evidentemente 90 minuti, poi è vero che Mattia Crocitorti avrebbe potuto decidere di sostituirli a partita in corso, ma non sono più giocatori, o meglio, Bottani non è più un giocatore che incide sulla partita, Pilström non ha ancora proprio dimostrato di essere così incisivo e dunque il suo ingresso del primo minuto è quantomeno contestabile, diciamo così. Su Alioski invece anch'io mi pongo la domanda, ho pensato prima di arrivare qua, prima di vedere la formazione ufficiale, di vedere Alioski al posto di Kuzias, e invece si vede che è un Mattia Crocitorti che vuole provare ad attaccare fin da subito. Alioski, l'abbiamo visto, non ha più la gamba della sua prima avventura in bianconero, dunque ipotizzo sia un Lugano che vuole spingere subito dal primo minuto con due attaccanti che che comunque sono abituati a pressare. Berens gioca più di sponda, Kuzias si inserisce maggiormente magari per provare a dare più soluzioni al centrocampo. Eccolo.

0: Chiara Gagliazzo, il futuro che sarà, Patrick, nostro inviato alla Tourbillon per Sion Lugano, che futuro sarà per il Lugano lo sapremo probabilmente dopo questi 90 minuti o al più tardi domenica, quando ci sarà Lugano-Basilea per la chiusura anche ufficiale di Cornaredo. Un conto sarebbe entrare nella nuova arena, la IL Arena, con la qualificazione alla Conference League in tasca, un conto sarebbe farlo appunto fuori dall'Europa, sarebbe uno smacco clamoroso per una squadra che negli ultimi 5-6 anni c'è sempre stata, girovagato per la Svizzera, adesso che allo stadio è un appuntamento che non si può fallire. Aggiunto, perché magari non tutti lo sanno, che noi stiamo parlando di sfida diretta decisiva per l'Europa per chiudere al terzo posto, ma se il San Gallo dovesse vincere la Coppa Svizzera contro lo Stade Lausanne, insomma, Sion e Lugano sarebbero entrambe in Europa la prossima stagione, però sarebbe importante non dover speculare.
1: Sì, esatto, sarebbe bello non dover sperare nella vittoria del San Gallo, anche se visto l'avversario, ricordiamo lo Stade Lausanne, il pronostico è tutto dalla parte della formazione della Svizzera orientale. Dicevi bene, sì, sarebbe davvero una beffa clamorosa per il Lugano che, lo ricordiamo, ha dovuto giocare a Lucerna, ha dovuto migrare a Thun per giocare le proprie partite europee, non poterlo fare adesso che lo stadio è a norma UEFA, adesso che lo stadio è pronto ad accogliere l'Europa entro le proprie mura, sarebbe davvero clamoroso iniziare la propria avventura nella nuova IL Arena senza avere la competizione europea, ora che soprattutto il Lugano è lì nelle posizioni europee da praticamente tutta la stagione, che è lì nelle posizioni europee, e non vedere appunto l'Europa la prossima stagione beffato all'ultimo sarebbe veramente clamoroso. Ma c'è comunque, come dicevamo, il salvagente San Gallo, ecco.
0: Intanto, dando un'occhiata allo stadio, la curva del Sion è gremita come sempre, c'è un vento che aspira decisamente molto molto forte, credo che non sarà caldissimo in Vallese oggi, non c'è un gran pienone insomma sulle due tribune, forse ci si poteva aspettare un po' più di pubblico. Il Sion è fuori dall'Europa dal 2018, è passato anche da una retrocessione in Challenge League, vuol dire che questa Conference League non scalda più di tanto.
1: Allora, la mia unica ipotesi è che, essendo il weekend dell'Ascensione, qualcuno sia sceso magari al calduccio a farsi un pochino di vacanza, però si sta abbastanza popolando, soprattutto da questa tribuna, Omar, che forse tu dalle immagini non vedi, quella la nostra della postazione radiofonica, si sta popolando mica male. È vero che quella che invece avrete anche da casa in inquadratura, per chi evidentemente guarda la partita in televisione, è un pochino più spoglia, sì. Mi aspettavo qualcosina di più, soprattutto perché, come ricordavi, è un Sion che non arriva in Europa da parecchi anni, e dunque questa sera potrebbe arrivare la zampata decisiva per raggiungere appunto un posto e scavalcare addirittura il Lugano, perché ricordiamo, qualora dovesse vincere il Sion

0: Squadre già schierate sul Prato della Tourbillon per l'inizio di Sion Lugano, ripeto, a gara valida per la penultima giornata del massimo campionato, cartellone che si completa anche con le ininfluenti Basilea San Gallo e Thun Young Boys. Tra pochissimo tornerò da Patrick Locatelli che ci racconterà in diretta questa partita che mette in palio un posto nella prossima Conference League, o meglio nel secondo turno preliminare della Conference League. Significa che poi bisogna superare tre ostacoli prima di accedere eventualmente alla fase a campionato. Patrick, ho visto esposto dalla curva del Sion uno striscione molto molto bello verso il tecnico vallesano di Dietolo, che sembrerebbe essere l'unico capace di portare un po' di serenità e di stabilità in Vallese, insomma omaggiato dalla curva per quella che è una stagione comunque molto molto positiva per la formazione vallesana.
1: Assolutamente una delle migliori degli ultimi anni per la formazione vallesana. Dicevi bene, nel corridoio abbiamo visto arrivare Di Dietolo assieme a Cristian Constantin, dunque credo ci sia un buon feeling tra l'allenatore e il presidente focoso della formazione vallesana. Dicevi bene, bel tributo da parte della curva con la scritta, evidentemente con la caricatura di Di Dietolo e la scritta "scriviamo insieme i prossimi capitoli della nostra storia comune". Tutto pronto adesso al cerchio di centrocampo con il Lugano che batterà il calcio d'inizio con Georgios Kuzias, Lugano che attacca da sinistra verso destra con distinta verde mare. Risponde evidentemente la formazione di casa con la maglia rossa e calzoncini bianchi. È Lugano in possesso di palla nelle retrovie con Del Croix sulla sinistra, apre proprio per Kuzias che è sceso a ricevere il pallone, poi a sventare sulla destra dove c'è Papadopoulos, scavalla la linea di centrocampo. Il passaggio corto per Mattia Zanotti che però è costretto a indietreggiare perché il servizio di Papadopoulos non era precisissimo. Mai giro palla nelle retrovie bianconere con Del Croix sulla sinistra per Cimignani, nuovamente lo stop di Kuzias messo a terra da una spinta dell'ex, uno degli ex di questo pomeriggio, c'è anche Airizi, ossia

0: Lamosci che si scusa con Acuzia, se Lugano che può beneficiare di un primo calcio di punizione sulla sinistra. Siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Raccioppi, uno dei migliori estremi difensori di questa stagione 25-26 di Super League, ma anche dall'altra parte c'è un portiere di tutto rispetto, sia David von Balmos. Sulla pallone c'è Anto Gurgic che si prepara alla battuta di destro, tutto il Lugano al limite dell'area di rigore, rimane fuori solo Bislini, rimane fuori solo Zanotti nel cerchio di centrocampo, parte Anto Gurgic, pallone che arriva in al centro dell'area di rigore, però nessun problema per Raciopi che fa sua la sfera, fa subito ripartire Baltasar sulla sinistra, spinto dal pubblico di casa al centro dove c'è Surdé che bisticcia con il pallone e dunque perde un po' di tempo, ma riesce comunque a servire sulla sinistra Efti, poi sulla la stessa corsia avanza il Sion con Luca Mbila che viene messo a terra, non fa cenno, non indica il dischetto del rigore il signor Turkesh, che è il direttore di gara quest'oggi qui alla Tourbillon. Allora si riprenderà con una semplice rimessa dal fondo per i bianconeri, di cui si occuperà Davide von Balmos che come consuetudine immagino lascerà il pallone a Lucas Mai. Così è. Quando siamo entrati ora nel terzo minuto di gioco di questo primo tempo, sempre 0-0 tra Sion e Lugano qui alla Tourbillon. Ha prestato attenzione Davide von Balmos, come era già successo a Cornaredo con il Sangallo che prestava immediatamente la retroguardia del Lugano. Ormai è noto questo schemino, è nota questa ripartenza dal fondo corta con von Balmos che lascia sempre la sfera al difensore centrale o Maio del Croix e poi la riceve a sua volta, e allora subito la squadra avversaria va a pressare l'estremo difensore Lugano, però che è già ripartito, l'apertura sulla sinistra da parte di Cuzias per Cimignani che da solo può puntare il uomo, e l'Avanci lo salta, entra in area di rigore Cimignani, il colpo di testa di Zanotti appena fuori dal palo, il palo destro della porta di Raccioppi. Buona questa trama offensiva, Omar ha subito approfittato della mal posizionamento del signore Lugano, bravo anche Cuzias a questo punto a girare sulla sinistra, forse si poteva fare un po' meglio.
1: Sì, un bel fraseggio, intanto Berens e Cuzias si sono subito scambiati il pallone come da codice etico, definiamolo così, insomma i due non si sopportano, ma se c'è da giocare per il bene del Lugano non ci sono dubbi, e dubbi noi non ne avevamo. Probabilmente, ecco, Colzano di Poglia, l'apertura di Cuzias sulla corsa di Cimignani avrebbe dovuto mettere il pallone forse un pochino più in profondità. Poi Zanotti beh, da lì almeno la porta avrebbe dovuto prenderla, infatti si è molto rammaricato, però bella combinazione.
0: Efti sulla sinistra prova a far ripartire i suoi, scende Surdé a ricevere il pallone affrontato da Papadopoulos che infatti lo contrasta efficacemente, mette il pallone in rimessa laterale all'altezza della panchina della formazione di casa con Tolò che dà alcune indicazioni a Kronig di stare più largo il centrale difensivo, immagino per dare più supporto all'esterno che è Nias Efti. È proprio Kronig a lanciare il pallone verso il cerchio di centrocampo, intercettato però da Anto Gurgic sui piedi di Belagi, uno dei migliori domenica in quella di Cornaredo contro il Sangallo. Belagi che, lo ricordiamo, lascerà a fine stagione, per lui si parla di un trasferimento in Italia. Zanotti alla rimessa laterale sulla corsia di destra, la rincorsa lunga del numero 46 al centro a cercare il colpo di testa di un trecinato Kevin Behrens, pallone che però finisce tra le grinfie di Numa Lavanchy che lancia lungo a cercare Kaba Kalman che riesce a saltare Cimignani e poi lotta il numero 21 dei bianconeri, non riesce però a recuperare il pallone. Allora il Sion con Baltasar, Luke Mbila si accentra, messo a terra da un contrasto contestato dallo Tourbillon ma non reso a favore, dato al Sion dal direttore di gara Turkesh. Allora il Lugano nuovamente in possesso di palla con Del Croix, l'apertura sulla sinistra per Cimignani, si fa vedere Bislimi, infatti riceve il pallone, tunnel ai danni di Kaba Kalman, poi raggiunge il cerchio di centrocampo Bislimi, messo a terra da un contrasto ritenuto irregolare, è stato Baltasar a mettere a terra Cimignani, Bislimi, perdonate, che si era allungato il pallone per poi provare a servire uno tra Behrens e Cuzias che si era allargato sulla sinistra, il pallone però si è sfilato, si è defilato dai piedi di Bislimi e sul piede del numero 25 bianconero sono finiti i tacchetti di Baltasar. Dunque punizione poco oltre la linea di metà campo per il Lugano quando siamo al sesto minuto, situazione sempre di 0-0 qui alla Tourbillon in questa quarta sfida tra la formazione vallesana e il Lugano che ha vinto un solo confronto in questa stagione, l'altro è terminato in pareggio e poi il 4-0 nella prima sfida stagionale a Cornaredo per il Sion. Zanotti sulla destra, gli si fa incontro Efti, arretra allora Mattia Zanotti sulla linea centrocampo dove c'è Papadopoulos, verso il centro per Lucas Mai. Bislini fa la sponda restituendo un po' imprecisamente il pallone a Lucas Mai, che rallenta le operazioni, attende il posizionamento dei compagni, si fa vedere Zanotti che alza il braccio per chiedere il pallone, alla fine Mai decide di andare dall'Haitiano del Quai, il lancio lungo a cercare Berens che scatta tra i difensori, entra in area di rigore, Berens mette giù il pallone in un'occhiata alla centro, poi lo svirgola di sinistra, allora può allontanare Kronig, però lo fa sugli piedi di Bislimi. Capitana Grgic nel possesso di palla sulla destra, l'apertura per Papadopoulos, tutto quanto il Lugano nella metà campo delle Sion, cross al centro a cercare ancora Berens, la spizzata di testa non raggiunge però Kuzias, mette un'altra volta fuori il Sion. Kabakalman lotta contro due avversari, sono Grgic e Bislimi, e poi il primo, lui che indossa la fascia di capitano al posto dello squalificato Steffen, che tra l'altro riceve il cartellino giallo per trattenuta, sarebbe partito il Sion, Omar, poteva essere un'occasione pericolosa.
1: Difficile dirlo perché eravamo comunque a metà campo, ma è il classico fallo tattico che si può anche giustificare e spendere. A peccato che Grgic fosse uno dei numerosi giocatori in diffide, che quindi salterà l'ultima partita della stagione, quella di domenica contro il Basilea a Cornaredo. Detto questo, credo un buon approccio da parte del Lugano, di personalità come sempre peraltro. Tra l'altro queste sono le due migliori difese del torneo, il Lazio ha subito 35 gol, il Lugano 5 in più, e dunque sarà fondamentale per la formazione bianconera evitare di andare in svantaggio.
0: Eh sì, oltre a Grgic i diffidati sono Alioski, Berens, Bislimi, Cimignani, Kuzias e poi Zanotti, oltre agli assenti Marques e Saipi che è in panchina, oltre a Mattia Crocitorti che dalla panchina sta dando le sue indicazioni come sempre con grande grinta, con grande vigore. La rimessa laterale di Zanotti proprio sulla testa di Berens fa a botte Kuzias con Kronik per vincere il contrasto, alla fine il numero 9 però si rende autore di un fallo. Può ripartire allora con Raccioppi, il Sion l'apertura verso lo stesso Kronik che lancia lungo a cercare Luca Mbila, lo scontro aereo che favorisce il Sion, pallone che però rimane sul piede di Zanotti che caparbiamente, intelligentemente decide di tornare indietro da Fombalmos. Siamo già sulla sinistra dove Cimignani affronta Kabakalman, perde il duello con il giocatore del Sion, poi cerca di rinvenire sullo stesso avversario, poi però non riesce a recuperare la sfera. Allora il Sion che attacca sulla destra con il cursore numero Lavanchy, il cross viene intercettato da Del Crama, finisce nuovamente sui piedi di Lavanchy. Kabakalman lo sguardo periferico a cercare sulla sinistra Nias Efti, mette giù con il ginocchio il numero 20 del Sion, Baltasar all'indietro verso Kronig, si fa vedere ai Rizzi, l'altro ex di questo pomeriggio, ancora Baltasar, un'occhiata surdeva, poi decide di arretrare nuovamente verso Kronig. Raccioppi fuori dall'area di rigore con Berens che va a mettergli un po' di pressione, Luke Mbila ha sceso fino al centro campo per recuperare la palla, Baltasar, Efti che chiama ancora in causa Luke Mbila, contrastato però da Luca Samai che lo mette a terra con un contrasto duro ma regolare che infatti permette a Lugano di conquistare una rimessa laterale su cui si porta Mattia Zanotti, sarà lui a rimettere in gioco il pallone mentre siamo nel decimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 la situazione qui alla Tourbillon. Berens cercato da Zanotti, non ci arriva con la testa, ci arriva allora Kuzias, Berens è un po' impreciso, riesce a servire comunque Cimignani, il filtrante provato dal numero 21 non ritrova Berens perché c'è il piede di Lavanchy a dire di no alla sortita offensiva dei bianconeri. E ora siamo che giostra a metà campo con Kabakalman, Baltasar, l'apertura nuovamente sulla destra, Kabakalman gira su se stesso e poi decide appunto di andare sulla destra dove c'è Shuaref. Lo scarico sulla Manchile, cross intercettato però da Cimignani, battagliano i due lì vicino alla bandierina del calcio d'angolo, poi arretra nuovamente la Manchile a cercare un compagno, cross in mezzo, finisce sulle piedi di Del Croix che allontana, spazza alla vecchia maniera per permettere ai suoi di uscire dall'area di rigore e di riprendere fiato. Allora Sion che avanza nuovamente con il capitano numero 88 Kabakalman, l'apertura sulla sinistra a cercare Frank Sudé, l'ex giocatore del Ghent. Si fa vedere largo Efti, nuovamente lo scambio con Sordè che viene spintonato a terra da Belagi, l'altra volta sotto i fischi della Tourbillon, il direttore di gara Turkish decide di non assegnare un calcio di punizione alla Sion, bensì di conferire alla Lugano la rimessa dal fondo. che come al solito si rimette a Lucas Mai. Lo schema immagino sarà ancora quello corto, infatti è appoggio per Fombalmos, la pressione di Nivokazzi, poi il lancio lungo di Fombalmos, non trova però la testa di Behrens, trova quella di Kronig che serve involontariamente Zanotti, che perde un duello, anzi vince un duello a ridosso della linea laterale, si guadagna dunque una rimessa già battuta sugli piedi di Papadopoulos, indietro verso Fombalmos, dodicesimo di gioco. Mai rallenta un'altra volta le operazioni, poi gli si fa incontro Bislimi, a sua volta non accelera, anzi rimane sul posto e decide di tornare all'indietro addirittura a servire Fombalmos, che si ferma sul posto e poi torna nuovamente su Bislimi, è più largo del Croix sulla linea laterale, lancio a cercare Cimignani, intercettato però dai Rizzi che mette in fallo laterale, allora il Lugano che può riprendere sulla tre quarti con una rimessa laterale, del Croix scambia il pallone con Cimignani e lui a rimettere in gioco la sfera. Kuzias si guarda attorno, torna indietro verso Mai, oltre la linea di centrocampo, superato con Papadopoulos, Zanotti è sulla destra più largo, poi si accentra il numero 46, guarda al centro dell'area per vedere se c'è qualcuno, lo scambio corto con Gurgic, Belagi viene però contrastato efficacemente da Kronig, allora è la Sion che può ripartire con Luke Mbila, l'apertura sulla sinistra per Efti. Kabakalman supera la linea di centrocampo, il servizio raso terra per Nivokazzi che battaglia con Mai, davvero è difficile superare il roccioso numero 17 del Lugano che vince praticamente tutti i duelli sia aerei sia di terra, e con l'ausilio di Papadopoulos è davvero un muro invalicabile. Del Croix sulla linea di centrocampo, lo scambio nel corto con Bislimi, poi c'è Cimignani sempre presente a ridosso, a pochi centimetri dalla linea laterale. Gurgic si fa avanti in mezzo a tre, si divincola, riesce dunque a servire Cimignani, nuovamente l'indietro per Del Croix, che con il mancino si guarda attorno, serve Gurgic, sulla tre quarti Cimignani, finta la cross, poi lo effettua veramente, è un cross però impreciso che voleva raggiungere o Berez o Zanotti, il pallone è finito nel mezzo, allora siamo potuto allontanare, ma allontanato maldestramente perché ha recuperato il Lugano. Del Croix sulla sinistra per Cimignani, lo scambio, il dai e vai con il numero 21, però non si concretizza, il Lugano riceve comunque a proprio favore una rimessa laterale. 14esimo del primo tempo, sempre 0-0 qui al Tourbillon tra i bianconeri e il Sion, per una sfida che lo abbiamo ribadito a più riprese è valida per il terzo posto, dunque per il secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League. Bislimi sulla tre quarti, finta il tiro, poi decide di aprire sulla destra dove c'è Zanotti meglio posizionato, il cross all'interno dell'area di rigore, Kuzias anticipato da Racioppi di piede, era una buona occasione questa, poi il tiro di Gurgic da fuori e nuovamente Racioppi a dire di no, altra buona conclusione, doppia occasione per i bianconeri, ma Racioppi a dire di no a due riprese. E allora sarà primo calcio d'angolo per il Lugano. Omar, qui doppia occasione non sfruttata, ma è stato bravo anche Racioppi, soprattutto sul, forse più sulla prima.
1: Esatto,
0: ad,
1: sì,
0: ad avere
1: sì.
0: I riflessi di anticipare Kuzias.
1: Esatto, con i piedi, tra l'altro lui è bravissimo con i piedi, è un Lugano comunque che sta dominando questo primo scorcio di partita, si è giocato stabilmente nella metà campo del Sion. Intanto lo Young Boys in vantaggio a turno 1-0, gol di Essende, 0-0 ancora tra Basilea e San Gallo. A te per il corner.
0: Corner battuto all'indietro verso Cimignani, il colpo di testa di Lucas Maia, però il pallone finisce sul fondo e dunque nulla di fatto, non ha portato al gol d'apertura questo primo calcio d'angolo di cui ha potuto beneficiare il Lugano. Efti al centro per Sudere, il colpo di tacco a superare Mike, che però bravissimo da terra riesce a recuperare nuovamente la sfera e a servire un compagno, ossia Fombalmos, all'interno dell'area di rigore bianconera sulla sinistra dove c'è l'imperatore della difesa Hannes Del Croix, che lo ricordiamo giocherà il mondiale quest'estate con la maglia di Haiti. Bislimi a cercare Kuzias che si è allargato, la sovrapposizione di Cimignani non viene però premiata, nuovamente Bislimi chiama da questa parte il pallone Papadopoulos che si è alzato sulla tre quarti e prova a saltare con un sombrero Surdé, ma non riesce a superare il numero 19 che interdice e mette in fallo laterale. Zanotti la rincorsa lunga per simulare un calcio d'angolo però effettuato con le mani, attende che tutti i compagni si posizionino all'interno dell'area di rigore, poi parte Zanotti, la rimessa lunga a cercare la testa di Papadopoulos, quella di Behrens che mette giù di petto ma non riesce però a fare proprio il pallone. Allora il Sion mette fuori nuovamente con Kronig, un metro indietro rispetto a dove ha battuto precedentemente la rimessa laterale Mattia Zanotti. Ancora il numero 46 che pulisce il pallone, attende nuovamente il posizionamento dei compagni e poi parte a cercare ancora la testa di Behrens. Papadopoulos però lo anticipa e poi Efti riesce a mettere fuori, recupera il Lugano con Bislimi, rincorso da Surdè, torna all'indietro, mai approfitta della scivolata di Nivokazzi per farsi largo e avanzare, servire sulla sinistra del Croa. Cimignani ancora più largo e più avanzato di una decina di metri. Cimignani che però perde la sfera ed è costretto a regalare il pallone al Sion. L'Avanchi al centro, Baltasar si apre sulla sinistra, prova ad accelerare, il numero 8 brasiliano serve FT con il mancino, avanza il numero 20, si fa largo Surdè che infatti viene servito dal numero 20. Surdè punta Grgic, Lukembila, ancora FT sulla sinistra, intercettato il pallone, il cross tentato dal numero 20 e da Zanotti, subito in gioco il pallone, Baltasar, Kabakalman poco oltre la linea di centrocampo, fa girare il pallone la difesa del Sion, nuovamente Baltasar, l'occhiata al centro, poi rasoterra, l'imbucata a servire Lukembila che mette al centro dove c'è la Nivokazzi che prova ad anticipare in scivolata la della Croa, non riesce, pallone che finisce vicino al calcio d'angolo. Ancora Kabakalman, il pallonetto per provare nuovamente a cercare Lukembila, anticipato però dalla testa di Papadopoulos. Allora tutto il Sion assipato nella metà campo a del Lugano, prova a invertire la rotta, a invertire la tendenza di questi primi 18 minuti del primo tempo in cui è stato Lugano a farsi preferire, soprattutto a pressare la formazione di casa. Airizzi, lancio sulla sinistra che raggiunge Efti malgrado la deviazione con il corpo di Kabakalman. Baltasar, Kronig, il lancio lungo a cercare sulla destra l'Avanchi, ottimo, mette giù di petto, lo affronta del Croa, anzi da Cimignani, il rimpallo favorisce il Valesano e mette la palla in rimessa laterale già battuta. Suaref a cercare Surdè che danza sulla linea di fondo contro due, alla fine perde il pallone a favore di Mai e Bislimi, può lanciare lungo a cercare un Behrens scattato sulla linea del fuorigioco e che combatte con Airizzi uno contro uno al limite dell'area di rigore, alla fine il numero 28 Airizzi a servire all'indietro a Raccioppi ed elogiato dalla tribuna principale del Tourbillon. Baltasar all'interno del cerchio di centrocampo sulla destra dove c'è Kabakalman, può avanzare il numero 88, gli si fa incontro Bislimi, riceve però il pallone Shuaref, Lugano tutto piazzato, cross al centro dove c'è Nivokazzi, numero 33, mette giù all'interno dell'area di rigore, poi desiste e serve sulla destra l'Avanchi, poi Shuaref, ancora l'Avanchi sulla linea laterale, siamo sul lato corto dell'area di rigore ma siamo già tornati a centrocampo. Gira veloce il pallone in casa Sion, Surdè si abbassa per dare opzioni alla retroguardia ma è una Lugano che si chiude bene, una Lugano che impedisce tutte quante le trame offensive del Sion e dunque il Sion è costretto ad arretrare spesso e volentieri. Ci prova ora Kabakalman a mettere in mezzo, la prima sulla sinistra dove Efti dà al volo di prima in mezzo a cercare Nivokazzi, Papadopoulos però lì è primo ad avventarsi sulla pallone e a impedire alla Sion di colpire, a sventare la minaccia. Riparte il Lugano in contropiede con Belagi, l'apertura sulla sinistra dove scatta sulla posizione di fuorigioco Kuzias contro Airizzi, punta Airizzi, entra in area di rigore, Kuzias si guarda indietro al servizio per Bislimi che entra in area di rigore però viene interdetto da Lukembila che di gran carriera è rientrato per impedire alla numero 25 e di concludere. Qui Omar Bislimi doveva tirare prima, aveva lo spazio.
1: E sempre un po' molle, un po' poco deciso apparentemente Bislimi, qui sì è andato al contrasto ma non avrebbe nemmeno dovuto arrivarci al contrasto, avrebbe dovuto calciare prima, peccato, poteva essere un'altra occasione interessante. Intanto la doppietta di Rastoder ha permesso al Thun di girare il risultato nel derby a Bernese, Thun 2 Young Boys 1, gol numero 15 per una delle grandissime rivelazioni di questa stagione. A te.
0: Siamo nuovamente in possesso di palla mentre siamo al 21esimo del primo tempo. Surdè sulla sinistra, lo scambio nuovamente con FT al centro dove c'è Lukembila che di spalle serve nuovamente a Surdè, la conclusione si infrange sul corpo di Papadopoulos con Surdè che chiedeva un fallo di mano da parte del centrale tedesco di origine greca del Lugano, Papadopoulos, ma di primo acchito il direttore di gara Turk ci ha segnato.
1: No, assolutamente niente, Patrick.
0: Un corner, sì. Sì, anche in presa diretta mi è parso un tocco con la schiena di Papadopoulos, se non con eventualmente un abbraccio. Surdain mette nuovamente in mezzo il pallone, poi all'avanchia al limite dell'area tenta il tiro, ma viene anticipato da Shuaref che gli toglie l'occasione. Pallone che arriva al centro dell'area di rigore, pallone che arriva tra le braccia di Fombalmos, indisturbato da solo, non c'era alcun attaccante vallesano nei paraggi, allora ha potuto fare proprio la sfera.
1: Mai... Patrick, scusa, solo sì? Giusto per correttezza di informazione, ha colpito col braccio Papadopoulos, ma braccio attaccato al corpo, dunque assolutamente non c'erano gli estremi per un rigore. L'arbitro per una volta ha preso la decisione giusta.
0: Bene così, Lugano dunque che non ha rischiato un'eventuale revisione al VAR del tocco di Papadopoulos, che è in possesso di palla proprio in questo momento, poi torna all'indietro su Lucas Mai. Bislimi converge verso la sinistra dove c'è Del Croix alto rispetto alla sua abituale posizione. Bislimi nuovamente riceve la sfera, lo scambio con Aberens, prova il filtrante alto verso Kuzias, ancora Bislimi al limite dell'area, l'apertura sulla sinistra per Cimignani, il cross viene messo però in angolo da Lavanchy e dunque Lugano al secondo tiro dalla bandierina con Cimignani che rimane lì sul corner per offrire a Lugano un'altra opzione di battere una prima volta. Racioppi ha avuto già qualche occasione, la formazione bianconera non l'ha sfruttata, infatti alla 23esima sempre di 0-0 la parziale, parte Cimignani, Di Mancino la cross alla centro, il colpo di testa mancato da parte di Behrens che forse si è visto anticipare dall'ombra di Papadopoulos e dunque ha lasciato lì il pallone. Può ripartire il Lyon con Baltasara che lancia lungo a cercare uno tra Sordè e Lucambina, il primo ad arrivare però è Zanotti che spara il pallone in tribuna, rimessa laterale per la formazione bianconera. Per il Sion evidentemente se ne occupa Efti a 10 centimetri da Mattia Cracitorti che dà le indicazioni a Behrens all'indietro verso Kronig, costretto a chiamare in causa Racioppi poiché è pressato da Behrens, lo stesso Behrens va a pressare il numero 1, poi ancora Kronig. Baltasara si fa incontro, Efti riceve dallo stesso numero 8 brasiliano, poi il lancio del centrocampista vallesano è impreciso, allora sarà rimessa laterale per il Lugano. Fombalmos che consegna la palla a Papadopoulos che con grandissima calma la mette in mano a Zanotti, sarà lui nuovamente a battere la rimessa laterale, l'incaricato di rimettere in gioco il pallone lo fa cercando Kuzias che viene messo a terra dai Rizzi fallosamente sulla linea di centrocampo. Allora Lugano che può approfittare di questo pallone, di questo calcio da fermo per creare qualcosa, per provare a farsi pericoloso un'altra volta nella metà campo del Sion. Si decide però di tornare all'indietro dove c'è Mai. Del Croix pressato da due avversari, allora torna sul tedesco, l'altro tedesco Papadopoulos che avanza con passo leggero in avanti verso Kuzias che prova a mettere giù di petto, poi entra nella di rigore Kuzias, la conclusione di destro non è abbastanza velenosa per superare Racioppi, qui è stato bravo Kuzias a mettere giù da prima di petto e poi di testa ad aggiustarsi il pallone, ma la conclusione è un po' di punta, un po' di collo, non è riuscita a impensierire Racioppi, non è stata impressa in abbastanza forza da parte delle greco in quella conclusione che dunque non ha potuto festeggiare il suo quinto gol in Super League. Riparte allora il Sion, Kabakalman supera la linea di centrocampo, si torna però all'indietro da Kronig ai Rizzi, giro palla del Sion che viene disturbato dalla pressione del Lugano. Racioppi tergiversa un momento, attende il posizionamento dei compagni, poi decide di andare lungo dove c'è però la testa di Del Croix che con uno stacco imperioso anticipa Shuaref, poi mette giù lo stesso numero 7, non c'è fallo, allora può ripartire il Lugano. Un po' disturbato Grigic nell'occasione dal direttore di gara Turkes, Zanotti battaglia con Surdei sulla fascia destra, poi lo scarta, supera all'avanzo di qualche metro, poi serve Belagi, l'apertura sulla sinistra per Cimignani è un po' imprecisa e costringe il francese ad arretrare, mettere giù di petto Bislimi al limite dell'area di rigore, in mezzo però una selva di giocatori e di gambe del Sion, che infatti recupera il pallone, lo lancia lontano con Aracioppi, finisce sul piede di Papadopoulos che addirittura da 30 metri prova la conclusione di sinistra, un pallone che è inoffensivo e finisce fuori dal terreno di gioco. È già ripartito il Sion. Efti, sempre pressato da Behrens, la centrale di difesa Kronig scambia con Racioppi, continua a pressare insistentemente il Lugano, infatti il Sion va un po' in difficoltà con l'Avancì che riesce all'ultimo a tenere in gioco il pallone che altrimenti sarebbe uscito, e infatti esce in questo momento. Mai può dare il pallone a Cimignani quando siamo entrati nel 27esimo minuto di gioco, sempre 0-0 qui la situazione al Tourbillon tra Sion e Lugano. Tocco di mano di Behrens, sarà dunque punizione per il Sion, poco fuori dal vertice destro dell'area di rigore vallesana. Racioppi, ancora in pressione Behrens, gli si fa incontro con un ritmo però più tartarughesco, poi lo stesso Behrens va a caccia del pallone cercando di rubarlo e di sottrarlo ad Airizzi. Allora ed efficace la pressione perché Lugano riesce a recuperare effettivamente il pallone. Mai, che rischia un pochino nel duello con Arrivo Cazzi, stava rischiando di perdere il pallone e mandare il numero 33 da solo a tu per tu con Von Balmossa. Così fortunatamente non è stato, siamo già allora sulla destra dove c'è Belagi che torna all'indietro verso Papadopoulos. Mai al centro dove c'è Bislimi, solitamente girato di spalle, servito Grgic. Ancora il numero 8 in possesso di palla, nuovamente perso Bislimi, e sulla sinistra dove c'è un Delcroix altissimo. Cimignani mette in mezzo di destro a cercare Kuzias, che però viene anticipato da Kronig, può recuperare il pallone al limite dell'area. Belagi, il numero 29, serve Behrens, girato però di spalle l'appoggio per Bislimi, la conclusione si infrange però proprio contro le gambe di Behrens che solleva le braccia al cielo. Allora Sion che recupera il pallone, lo regala però a Papadopoulos che con un velo elude l'intervento di Sourdé, superata la linea di centrocampo. Bislimi decide però di arretrare e servire nuovamente Mai. Delcroix sulla sinistra all'interno del cerchio di centrocampo, il numero 17 è tedesco. Mai, Bislimi, superata invece la metà campo ora Delcroix. Cimignani torna all'indietro, nuovamente Lugano che prova a posizionarsi ma le maglie rosse sono ben disposte da di dietro, e allora è un Lugano che fatica ad addentrarsi, fatica a trafiggere la retroguardia vallesana. Papadopoulos nuovamente sulla destra dove c'è Zanotti, un po' impreciso al servizio del centrale tedesco. Ancora Mai con Mattia Crocitorti che fa segno a Mai di rallentare, predica calma dunque Mattia Crocitorti. Omar, non c'è fretta in casa Lugano, sembrerebbe.
1: Ma diciamo che è un po' il fil rouge della filosofia di Crocitorti, tenere palla finché non si crea uno spazio. Certo che col Sion che tiene il baricentro piuttosto basso e che è di suo molto bravo nel difendere, non a caso ve l'ho detto prima ma è importante ripeterlo, con 35 gol al passivo è la squadra meno battuta della Lega, non è facile, anche perché a Lugano anche oggi in fondo sta mancando soprattutto il killer instinct, no? Qualche occasione c'è stata ma manca sempre purtroppo l'ultimo tocco.
0: Racioppi addirittura è uscito ben oltre i confini dell'area di rigore per anticipare Zanotti e poi servire un compagno, era Lukembila che è stato messo a terra dallo stesso Zanotti. Allora il numero 46 viene richiamato dall'arbitro Turkes per essere redarguito, non credo con un cartellino giallo, bensì semplicemente un ammonimento verbale con Baltasar, non Lukembila, che è rimasto a terra, il numero 8 proprio lì davanti alla panchina della propria squadra, ha ricevuto un colpo da dietro il brasiliano della formazione di casa che ne approfitta anche per dissetarsi con Turkes, che infatti ora gli dice sì, d'accordo, però velocizziamo le operazioni. Si riprende dunque con anche alcuni giocatori bianconeri che ne hanno approfittato per dissetarsi con Mattia Crocitorti a dare alcune indicazioni, soprattutto a Papadopoulos, a Belagi e a Kuzias, che viene anche medicato alla schiena. Si è ripreso a giocare Cabacalman nella propria metà campo, si accentra verso il cerchio centrale Sourdé, lo scambio nuovamente con il numero 88, Baltasar, che dunque ha potuto riprendere senza alcun problema la sua partita. Cerca il filtrante raso terra per Shuarev, ma l'anticipo di Papadopoulos è provvidenziale. Behrens che si è abbassato, mette giù con il ginocchio, poi serve caparbiamente Belagi che può involarsi da solo verso l'area di rigore. Guarda la centro, Belagi salta ai rizzi, poi serve al centro Kuzias che di pianto segna, e l'1-0 del Lugano con Kuzias che ha sfruttato e concretizzato il contropiede bianconero. Ottimo qui il divincolarsi di Behrens vicino alla linea laterale e a servire praticamente con un no look. Belagi che si è inserito, ha scartato all'entrata dell'area di rigore ai rizzi, mandandolo a vuoto con un gioco di piede, poi alzando bene la testa, guardato al centro, c'era da solo Kuzias, inspiegabilmente lasciato da solo dalla Manchin, che si è preoccupato invece di praticamente coprire la linea di passaggio. Alle sue spalle c'era però Kuzias, che di piattone ha potuto mettere in gol il suo quinto, la sua quinta rete stagionale con la maglia del Lugano. Dunque, quando siamo arrivati al 32esimo, Sion 0, Lugano 1.
1: E beh, un bel gol, un vantaggio meritato. Tra l'altro l'azione iniziata da Behrens e finita da Kuzias sembrerebbe insomma la classica favoletta con l'happy end garantito. E se non ho visto male, comunque Behrens è andato, per quanto in maniera un po' freddina, è andato anche lui a congratularsi con il compagno autore del gol.
0: E dunque chissà che non sia conciliante questo.
1: Boh, non esageriamo,
0: conciliante. Uno ci spera sempre. E dunque Lugano avanti 1-0 qui alla Tourbillon, rete di Kuzias. Sion che è subito ripartito, ha subito ingranato la prossima marcia per provare a ristabilire la parità. E siamo in possesso di palla con lo stesso Lavanchy, che sulla destra ha servito Lukembila. Lukembila ritorna nella propria metà campo perché inseguito come un segugio da parte di Delcroix. Kronig, Baltasar, apertura sulla sinistra per FT, però il Lugano pressa bene, pressa efficacemente. Allora il Sion vede impedita la propria manovra offensiva, guadagna però una rimessa laterale già battuta da FT. Siamo sempre sul fronte sinistro. Capacalmana viene messo a terra fallosamente da Zanotti, non viene fischiato il fallo, ma viene fischiato l'uscita del pallone dal perimetro di gioco, ed è un pallone che finisce però in possesso del Lugano. Dunque efficace qui il disturbo da parte di Mattia Zanotti, che si premia con l'ennesima rimessa laterale, con l'ennesima rimessa in gioco sulla fascia destra. La lunga rincorsa di Zanotti a cercare nuovamente, sempre come abitudine, la testa di Behrens. Lugano che rimane in possesso di palla, l'apertura era buona, l'idea qui da parte di Bislimi, dove c'era Cimignani da solo, solissimo sulla sinistra. È impreciso però il servizio da parte del numero 25 bianconero, con Cimignani che infatti si è complimentato comunque per l'idea, per l'intenzione non concretizzata. Il fallo da dietro ora a metà campo di Zanotti, che spinge da dietro Sourdé. Semplice calcio di punizione da metà campo per il Sion, già giocato sulla destra Lavanchy ai rizzi. Il passaggio impreciso sulla corsia mancina per Kronig, che deve rincorrere il pallone, ma nessun problema alla fine a farlo proprio. Capacalmana, giallo restituito la sfera al numero 17, Raccioppi, ancora Kronig, ancora uno sguardo a sinistra, uno sguardo al centro, alla fine decide di andare per la corsia centrale, dove Nivo Kazzi sgomita contro Papadopoulos all'interno dell'area di rigore. Salta Papadopoulos, la conclusione fintata, poi servizio per Shuarev all'interno dell'area di rigore, messo a terra da Cimignani, con tutto il pubblico della Tourbillon che si lamenta per una spinta da parte di Cimignani e danni di Shuarev, che è ancora a terra e che ha subito invocato l'intervento di Turkish, che ora dice a FT di attendere perché evidentemente sta comunicando con la sala VAR, ma poi fa segno che non c'è nulla. Dunque già dalla sala dei bottoni arriva.
1: No Patrick, non c'era nemmeno bisogno di coinvolgere il VAR, assolutamente non c'è niente.
0: Benissimo, dunque altro pericolo scampato per il Lugano, che è in possesso di palla al limite dell'area di rigore. Belagi riesce a uscire servendo Zanotti, l'apertura sulla sinistra per Kuzias che deve rincorrere il pallone per tenerlo in gioco. Riesce sulla sinistra, allora punta ai rizzi entrando in area di rigore. Kuzias, gioco di gambe, guarda al centro se c'è qualcuno, poi si intestardisce, prova la conclusione, ma è troppo debole anche in questo caso la conclusione del numero 9 bianconero. E Raccioppi può far suo il pallone e rimetterlo soprattutto in gioco velocemente per dare tempo ai suoi di avanzare al 36esimo. 9 minuti più recuperi, eventuali recuperi, alla conclusione del primo tempo del Tourbillon tra Sion e Lugano, con i bianconeri avanti 1-0, gol di Kuzias. Lamonchi, Raccioppi, il passaggio sulla sinistra per Kronig, nuovamente Raccioppi, sempre pressato da un ottimo Behrens che è infaticabile, instancabile nel suo compito di infastidire sia Raccioppi sia Kronig quando in possesso di palla, per evidentemente mettere in difficoltà e innervosire la manovra di casa. Kuzias di testa, la spizzata a cercare Behrens che riesce a evitare soprattutto Cimignani che gli stava intralciando la via. Stesso Behrens, lo scambio con Bislimi che non si concretizza. Allora il Sion che può recuperare il pallone, Baltasar supera la linea del centrocampo, poi serve Lukembila sulla corsa, Lukembila entra in area di rigore, tira di sinistro ma la sua conclusione si infrange sul piede di Amai, recupera Sordè vicino al calcio d'angolo, nuovamente il cross al centro, di testa va Nivokazzi che però spigola il pallone, poi lo stesso Amai con la testa riesce a mettere fuori sui piedi di Belagi che con un sombrero supera Baltasar e poi viene messo a terra con un contrasto abbastanza leggero, va detto, da parte di Sordè, ma Turkesh decide comunque di assegnare un calcio di punizione a un Lugano che dunque può riprendere fiato, può mettere fuori il pallone dalla propria zona, una zona pericolosa che vedeva numerosi giocatori delle Sion nei paraggi. Ancora a terra Belagi, mentre Papadopoulos attende di poter rimettere in gioco il pallone. 38esimo, sempre Lugano in vantaggio sul Sion, e allo stato attuale la formazione bianconera li salda in terza posizione a più 5 sulla formazione vallesana, ma come detto ci sono ancora 7 minuti abbondanti più tutto il secondo tempo da giocare qui alla Tourbillon.
1: Tanto Patrick, rapidamente sugli altri campi, 0-0 ancora tra Basilea e San Gallo, 2-2 nel pirotecnico derby bernese tra Thun e Young Boys, a pareggio dei gialloneri con Essende su rigore, dunque doppietta di Rastoder, doppietta di Essende. A te.
0: Iniziamo un po' a ripartire da dietro con Kronig, l'apertura sulla destra dove c'è Irizi, sceso Kabakalman per dare la possibilità a Lavanchy di scattare, Shuaref, ancora Kabakalman, si concretizza lo scambio, il numero 7 mette l'accento a cercare la testa di Nivokazzi ma finisce, indovinate dove, sulla testa di Amai, mette fuori poi Delcroix, le recupera Kabakalman, è impreciso il servizio del capitano vallesano, allora Irizi deve rincorrere il pallone dalla propria metà campo per restituirla a Raccioppi. Kronig sulla sinistra, nuovamente nella metà invece di proprietà del Lugano, FT a cercare alto è Lukembila che però non riesce a surclassare Papadopoulos, allora approfitta di un rimbalzo Kuzias, attenzione Kuzias contro Irizi, scavalca il numero 28, entra in area di rigore ma poi si rende protagonista di un fallo. Kuzias aveva approfittato di un rimpallo che ha scavalcato sia lui stesso sia il numero 28 per involarsi verso Raccioppi, ma poi all'interno dell'area di rigore recuperato da Irizi ha messo a terra il numero 28 e Turkes ha fischiato fallo in favore della Sion. Era una buona occasione anche perché Kuzias era rimasto da solo con il pallone sui piedi all'interno dell'area di rigore, c'era solamente Raccioppi da superare per l'eventuale doppietta, così non è stato. Ancora Kuzias in possesso di palla al limite del cerchio di centrocampo, la perde, la recupera Baltasar, allora apre sulla destra dove c'è Lavanchy che prova a spingere il motorino Vodese, il cross è tentato e di Shuaref si infrange sul piede di Delcroix e secondo calcio d'angolo anche per la formazione valesana. 2-2 i corner sin qui abbattuti. Si avvicina alla pallone, alla bandierina Sordè.
1: Tanto c'era il fallo di Kuzias, è involontario ma incrociando la traiettoria ha sgambettato ai risi.
0: Parte Sordè dalla bandierina, pallone che arriva al centro dell'area di rigore, cade un giocatore del Sion, Baltasar si lamenta, si prosegue ancora cross del Sion, sempre con Sordè, messo fuori da Mai al limite dell'area di rigore, Kabakalman mette giù la sfera, serve nuovamente il numero 19 nei pressi della bandierina della corner, altro cross deviato da un bianconero. Anzi no, cosa decide? Turkesh decide di assegnare la rimessa dal fondo al Lugano. Fumble Moss già rimessa in gioco, Mai a sinistra, Cimignani scambia con Del Croa, nuovamente restituita la sfera a Cimignani, però viene persa, allora recupera Cabacalman sulla corsia destra del Sion, rispettivamente sinistra del Lugano. Il cross al centro a cercare Surdè, che viene anticipato di testa da Papadopoulos, mette poi fuori Grgic, sparacchiando verso la linea di centrocampo dove Berens perde il duello aereo con Kronig. Baltasar che si è rialzato, dunque non era nulla per il numero 8, servito nuovamente da Efti e contrastato dall'altro numero 8, sia Anto Grgic. Poi si lascia un po' cadere Baltasar, questa volta Turkish decide di assegnare un calcio di punizione. Siamo a circa 3 metri dalla bandierina del corner a sinistra della porta difesa da Davide von Balmos, punizione che potrebbe rendersi interessante da quella zolla di campo. Infatti quasi tutto il Sion si precipita all'interno dell'area di rigore, fatta eccezione per Efti che rimane sui 20 metri e per Lavanchy che rimane qualche metro più arretrato, oltre ovviamente a Raccioppi all'interno del cerchio di centrocampo. Surdè sul pallone, c'è il solo Kuzias in barriera, gli si avvicina a Zanotti, infatti si affianca anche il numero 46. Sempre solo Surdè sul pallone, andrà di destro mentre Fumbalmos piazza la barriera, Kuzias e Zanotti. Tutto pronto per la battuta, tutto quanto il Lugano all'interno dell'area di rigore. Zanotti si sgancia dalla barriera lasciando lì solo Kuzias. C'è un uomo in più da marcare. Pallone che arriva al centro dell'area di rigore, il colpo di tacco di un giocatore vallesano non favorisce però l'azione. Allora Zanotti può rimettere fuori, Surdè recupera sulla sinistra, al centro per FT, pressato da Berens, torna indietro allora alla Machine, al cerchio di centrocampo, sulla destra Cabacalman, uno sguardo al centro, poi c'è Baltasar che serve Lukembir al limite dell'area di rigore, lo scarico per Shuaref, la conclusione e gli viene impedita da Belagi e nuovamente il rimpallo favorisce Lukembir all'interno dell'area di rigore, che prova di vincolarsi tra due avversari, non ce la fa, allora mette fuori Mai in rimessa laterale già battuta dal Sion sulla destra. 43esimo del primo tempo, ancora Airizi al limite dell'area di rigore contrastato da Kuzias, prova come un ariete a spingere Airizi, il suo cross però non trova nessuno, trova le mani di Fumbalmos che arretra e prende tempo prima di rimettere in gioco il pallone. Lo serve sui piedi di Lucas Samai, nuovamente Fumbalmos prestato da ben due attaccanti, Lukembila e Nivokazi. Il pallone che arriva sui piedi di Cimignani sulla sinistra, al centro verso Belagi che guarda la corsia destra su cui sta sfondando Zanotti, non viene servito, infatti impreca il numero 46 Grgic. Siamo già sulla sinistra, sul fronte opposto dove c'è Del Croa che mette giù di petto e serve all'indietro Fumbalmos, poi Mai rallenta un'altra volta le operazioni, gli si fa incontro Bislimi, infatti viene servito nuovamente all'indietro per Fumbalmos, il passaggio è centrale a cercare Kuzias che svirgolando il pallone riesce comunque a servire Bislimi, poi Cimignani sulla sinistra, ancora Kuzias, Bislimi dà un'occhiata sulla destra, ora sì viene servito Zanotti che mette giù il pallone, anzi attende che venga, scende a terra il pallone, infatti viene anticipato da Efti e lo stesso Efti riesce a guadagnare una rimessa laterale. Qui forse si aspettava un pallone un po' più lungo, Zanotti ha atteso il rimbalzo ma Efti ha capito prima di lui la traiettoria della sfera ed è riuscito ad avventarsi per primo sulla pallone, impedendo a Zanotti di dare là all'ennesima azione offensiva del Lugano. Rimessa laterale battuta dallo stesso Efti e Baltasar scarica verso il centrocampo dove c'è però solamente Bislimi che infatti recupera il pallone sulla destra dove c'è Zanotti e Papadopoulos nella propria metà campo. Adesso Lugano che ha in mano il pallino del gioco, ha in mano la situazione, sì, perché avanti 1-0. Mai al centro dove Bislimi reclama il pallone, poi si dà un'occhiata in giro, serve infine Papadopoulos nelle vicinanze, Papadopoulos con una sterzata sulla posta serve nuovamente a Bislimi, Zanotti che prova a farsi largo tra Efti e Surdè, non riesce, allora il Sion recupera il pallone con Shuaref che prova a scartare Papadopoulos che lo irride una volta che lo mette a terra, ma è comunque il Sion a vincere il duello. E allora rimessa laterale già battuta, Kronig sulla destra si avanza verso Airizi quando Turkish decide che può bastare così per i primi 45 minuti. E allora qui al Tourbillon, dopo il primo tempo, Lugano avanti 1-0 con il gol trovato al 31esimo da Georgios Kuzias. È tutto da Sion Lina che può tornare per il momento a comando.
1: Grazie, grazie Patrick. Dominio autentico quello della Lugano, al solito però il risultato rimane in bilico perché manca un po' di concretezza, ma se qualcuno aveva dei dubbi su un possibile contraccolpo dopo la sconfitta con la San Gallo, il Lugano sta dando una grande risposta, prova molto autoritaria, vantaggio più che meritato. Sugli altri campi invece siamo agli sgoccioli del primo tempo, a due pareggi, 0-0 tra Basilea e San Gallo, 2-2 tra Thun e Young Boys, partite queste peraltro del tutto ininfluenti ai fini della classifica. In attesa che cominci il secondo tempo, adesso la protagonista torna a essere la musica, partendo da Amore Immaginato.

0: talk about.
1: Siamo nella pausa delle partite valide per la penultima giornata del massimo campionato svizzero di calcio, a torneo per il titolo, questi i parziali appunto dopo i primi 45 minuti di gioco. Sion Lugano 0-1 a bersaglio Kuzias al quinto sigillo personale, in un primo tempo gestito molto bene dalla formazione bianconera, che ha dominato e non ha concesso praticamente nulla al proprio avversario. Torneremo evidentemente al racconto in diretta del secondo tempo con Patrick Locatelli fra 5-6 minuti al massimo, quando appunto si ricomincerà. Sugli altri campi non si è ancora segnato al Sagnaco Park, 0-0 tra Basilea e San Gallo, invece si è già segnato 5 volte nel derby bernese, e questo a testa coda, al contrario se vogliamo definirlo, tra il Thun, già campione svizzero, e lo Young Boys, desolatamente ultimo del Championship Group. Ospiti gialloneri avanti per 3-2, e l'ultimo gol in ordine cronologico è quello firmato da Sanchez alla 43esimo della prima frazione. Ricordo che a parte Sion Lugano le altre partite sono del tutto ininfluenti ai fini della classifica.
2: Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico,
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

0: Fabri Fibra, tranne te, lasciamo la musica perché Sion e Lugano sono già tornati in campo e quasi tutto pronto, insomma, il tourbillon per l'inizio del secondo tempo di questo Sion-Lugano. Dopo i primi 45 minuti, bianconeri avanti per 1-0 grazie al gol firmato al 31esimo da Cuzia, svantaggio meritatissimo e sicuramente già pronto in postazione Patrick Locatelli, il nostro inviato che ci sta raccontando questa partita. Patrick, mi sembra non ci siano avvicendamenti né su un fronte né sull'altro, o sbaglio? A te.
1: Non sbagli, sono gli stessi 22 del primo tempo a scendere sul campo per la ripresa del gioco che tarda ancora a riprendere. Bisognerà probabilmente attendere le 17:30 in punto. Infatti Turkish chiede a Mattia Zanotti, tra l'altro, di allontanare un pallone che era troppo vicino alla linea laterale. Si attende per riprendere, con il direttore di gara che infatti invita Nivo Kazzi ad aspettare qualche secondo. Ora Sion che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione microfonica, Lugano che farà evidentemente l'opposto, da destra verso sinistra. Si riprende dalla gol di Kuzias, 1-0 per il Lugano dopo i primi 45 minuti di gioco. Uno sguardo ancora ai portieri e ora Turkish sincronizza il suo cronometro, si parte. Suarez in possesso di palla, l'apertura sulla destra per l'Avanchi che ora si muoverà sotto la nostra postazione. Airizzi all'indietro verso Raccioppi all'esterno dell'area di rigore, intenzionato a spostarsi sulla sinistra, decide poi di andare a destra. Kabakalman scende a prendere il pallone, poi lo riserve nuovamente a Raccioppi, l'estremo difensore ex Young Boys. Quella sulla sinistra per Kronig che tenta il lancio lungo a cercare Lukembila, contrastato, disturbato soprattutto da Papadopoulos efficacemente, perché Grgic intercetta il pallone oltre la linea di centrocampo, all'indietro verso Zanotti sempre sulla destra, e Papadopoulos poi restituisce la sfera a Grgic che però era invischiato in una lotta corpo a corpo con un avversario. Infatti la siamo uscire con il pallone, apre sulla destra Kabakalmana dove c'è l'Avanchi che dà un'occhiata al centro dell'area di rigore, mette in mezzo a rasoterra Lukembila, prova a sfiorare il pallone ma finisce sul piede di Papadopoulos che può allora mettere fuori sul petto di Behrens che battaglia, infatti guadagna sulla tre quarti difensiva un calcio di punizione. E il lavoro pregiato di Kevin Behrens che sempre spalle alla porta difende il pallone, spesso e volentieri guadagna un fallo e permette ai suoi di riprendere fiato.

0: di ripartire, di ricostruire dalle retrovie, in questo caso con Mai sulla pallone pronto a battere la punizione, mentre il vento sferza le maglie di tutti e 22 i giocatori in campo, ma non sembra eventualmente infastidirli più di tanto. Altro fallo guadagnato da Behrens, si direbbe nel football americano, guadagnato qualche yard il numero 91. Dunque ora dalla tre quarti difensiva siamo passati alla tre quarti offensiva del Lugano. Bislimi sul pallone, dietro di lui c'è Capitan Grgic, siamo a circa 30 metri praticamente centrali, leggermente defilati sulla sinistra. Lugano tutto quanto assiepato in area di rigore, rimane fuori Zanotti, rimane a sinistra della barriera composta da due uomini Cimignani per offrire una soluzione alternativa a Grgic, che è rimasto da solo sul pallone, sembrerebbe intenzionato a colpire direttamente verso la porta, infatti scaglia il pallone al centro dell'area di rigore, poi la conclusione sulla ribattuta è di Belagi, pallone che sfila a lato del palo di Racioppi, con Belagi che si mette le mani nei capelli. Buona occasione, simile a quella della rete realizzata proprio da Belagi, per porzione, per distanza e per posizione in campo, ma questa volta il pallone non è superato l'estremo difensore, bensì si è spento sul fondo, e dunque sospiro di sollievo tirato da Racioppi, che ha già rimesso in gioco il pallone. Kronig in possesso della sfera, Cabacalmane sceso all'altezza dei centrali per far ripartire l'azione, poi si infiltra in mezzo a quattro maglie verdi del Lugano e serve Suaref il filtrante, poi Ravanchi sulla destra, il cross rasoterra intercettato da Cimignani, nuovamente Suaref al limite corto, al limite basso dell'area di rigore, batti e ribatti all'interno della stessa, quella del Lugano, e poi ne esce Cimignani che serve Kuzias, spinto da dietro dai Rizzi, Kuzias si spinge addirittura fino a quasi alla linea di fondo della propria porta, poi è servito Belagi sul lancio lungo, sfonda, azione vera e propria azione di sfondamento da parte di Belagi, che infatti travolge il proprio avversario, lo manda a terra, e ci sarà dunque una punizione per il Sion, e Efti che è finito travolto da Belagi, che ha appunto rialzato, si è scusato, ha rialzato l'avversario. Battuta la punizione, Cabacalmana sulla destra, si fa vedere il solito Lavanchi, Bislimi invece va a dare disturbo all'azione dei Vallesani. Racioppi, siamo già tornati all'indietro, Kronik si dà...
1: Tra l'altro, Patrick, ho avuto modo di rivedere la precedente conclusione di Belagi, detto che ha colpito malissimo il pallone, che ha anche colpito la parte esterna del palo. Quella era un'occasione colossale, assolutamente bisognava far gol da lì, e al solito il Lugano concretizza troppo poco per quello che produce.
0: Sì, secondo il Sangallo ha colpito il palo interno, questa volta Belagi ha colpito il palo esterno, non è stato così fortunato con un altro colpo da biliardo come contro il Sangallo. Siamo in possesso di palla nella propria metà campo, 5 minuti passati nel secondo tempo. Kronig avanti per Luke Mbira, l'apertura sulla sinistra per Efti che bisticcia un po' con il pallone, ma riesce a restituire la sfera al numero 39, è fermato con una scivolata da Zanotti, è bravo qui il numero 46 a interdire il suo diretto avversario, poi a Behrens addirittura nella zona difensiva a battagliare, serve avanti il pallone per Belagi che viene messo giù, subisce un fallo, viene addirittura ammonito Efti, che si è reso protagonista di questo fallo. Dunque un ammonito per parte, fronte Lugano Anton Grgic, fronte Sion Mias Efti.
1: Colpito con la mano, colpito con la mano, l'ammonimento è dovuto all'intervento con la mano.
0: Grazie Omar, dunque un giallo per parte di Lugano, che soprattutto riesce a sbrogliare questa situazione che stava diventando un po' pericolante, pericolosa. Papadopoulos può rimettere in gioco il pallone, non ha fretta evidentemente il centrale del Lugano, che si guarda attorno e poi decide per la corsia centrale, dove Kuzias deve però rincorrere il pallone, è un po' lunga l'invenzione da parte del centrale tedesco, infatti Kuzias approfitta del rimbalzo sulla bandierina per tenere in gioco il pallone, torna all'indietro verso Zanotti alla centro, dove c'è Bislimi che è pressato da Cabacalman, nuovamente ritorna da Zanotti, è favorito da un rimpallo, Zanotti prova ad avvicinarsi all'area di rigore, viene però fermato dalla retroguardia delle Sion che può ripartire. Nivo Kazzi, l'appoggio sulla sinistra per Surde che salta Papadopoulos, questa volta situazione di 3 contro 2 a favore del suo, apertura sulla sinistra per Nivo Kazzi che carica a sinistra, la conclusione però si spegne sullo fondo, battezzata già fuori da Fonbalmos che chiede calma ai suoi compagni del reparto difensivo, nella fattispecie Papadopoulos e Mai. Calma perché il Lugano è in vantaggio e non è necessario perdere palloni sulla tre quarti e permettere alla Simo di involarsi come in questa occasione in 3 contro 2 per tentare la conclusione. Si riparte però con il Lugano in possesso di palla, Fonbalmos centrale verso Grgic che si abbassa come al suo solito, nuovamente Fonbalmos che manda in avanti a cercare lo stacco di Berens che sovrasta Baltasara, ma il rimpallo raggiunge comunque i piedi dei giocatori delle Sion. Sulla sinistra Efti, gli si fa incontro Belagi, sterza allora Efti, torna all'indietro, anzi si sposta centralmente da Baltasar, sulla destra dove c'è Airizzi, ancora più a destra, estrema destra dove presidia la fascia il solito Lavanchy. Nuovamente lo scambio con Airizzi, con Mattia Crocitorti che invita i suoi giocatori con grande veemenza a pressare maggiormente Lavanchy quando entra in possesso di palla. Siamo però sullo fronte opposto, il sinistro, dove Kroniga ha scambiato con Baltasar e ora siamo tornati qui sotto la nostra postazione. Kama Kalmana si guarda attorno sfidato da Bislimi, Shuaref riesce a ottenere il pallone, entra in area di rigore, Shuaref dalla destra, poi il cross è terribile, fortunatamente per il Lugano, e raggiunge la bandierina sul fronte opposto, pallone tenuto in campo da Efti, contrastato da Zanotti, il numero 46 non riesce a guadagnare la rimessa laterale, allora praticamente dalla bandierina del corner rimette in gioco Efti, all'indietro per Baltasar che guarda al centro, mette il cross, il colpo di testa manca Nivo Kazzi, pallone che supera due o tre giocatori, finisce però sui piedi di Lavanchy sulla destra, contrastato efficacemente da Cimignani, allora può ripartire Kuzias sullo fronte sinistro, prova a saltare Rizzi che con una spallata lo mette a terra impedendo al numero 9 di involarsi nella metà campo del Sion, e viene infatti ammonito, altro fallo tattico, il secondo che vediamo in questa partita, il primo era stato messo, gli aveva dato vita insomma Anto Grgic, il secondo invece vede Krasnik Airizzi come protagonista, ex bianconero. Allora punizione nella propria metà campo per il Lugano, se ne occupa Del Croix. L'apertura sulla destra per Papadopoulos che è libero di spaziare, decide di andare a destra dove c'è Mattia Zanotti, mentre sta uscendo il sole qui alla Tourbillon, svirgola malamente Luca Samari, attenzione Luca Mbila a recuperare la pallone, Nivo Kazzi la spizzata di testa, Shuaref elude Del Croix, la conclusione di destra, e lo sentite, Shuaref pareggia i conti qui, grave errore di Lucas Mai che solo a 20 metri dalla porta ha svirgolato il pallone che è finito in cielo e poi scendendo lo ha recuperato Alessio, la spizzata di Nivo Kazzi che ha favorito l'inserimento di Shuaref che al limite dell'area di rigore ha poi potuto concludere di destro e battere Fonbalmos per l'1-1 qui. Omar, erroraccio di Mai, è vero, sì, che era un pallone forse un po' insidioso,
1: no erroraccio non ha giustificazione, è vero che il passaggio di Zanotti non era raso terra, però aveva il tempo di controllare e siamo alle solite, insomma il Lugano gestisce la partita, la domina, crea, è sull'1-0, poi al primo errore l'avversario pareggia, adesso sicuramente questo gol darà ulteriore carica ad un Sion che pian piano stava comunque un po' crescendo, adesso si tratta di dimostrare maturità perché sarebbe davvero folle non portare a casa un risultato positivo da questa partita.
0: Eh sì, rivedendo l'azione comunque bravo Shuaref a eludere soprattutto l'intervento di Del Croix che era disperata, ha provato a metterci una pezza ma ha preso in controtempo il numero 3 bianconero, ha potuto fare poco e poi da lì Shuaref è riuscito anche a battere e concludere imparabilmente per Fonbalmos, un tiro a mezza altezza alla sinistra della portiere bianconero che nulla ha potuto, si è allungato ma non è riuscito a raggiungere la sfera. Ora è Alessio che continua ad attaccare sulla destra con Nivo Kazzi, mette al centro dove c'è Luke Mbila in mezzo a due avversari e cerca di divincolarsi Luke Mbila, poi mette in mezzo nel colpo di testa di Papadopoulos a favorire l'intervento di Fonbalmos, con lo stesso Papadopoulos che invita i compagni a una reazione, insomma a non farsi prendere dal panico, a non andare nel pallone. 57esimo dunque dodicesimo della ripresa. Sion 1, Lugano 1, è un Sion che preme con assurdezza. Ora corsia centrale, si apre sulla destra dove c'è la Mancini che restituisce all'indietro verso Shuaref, gli si va incontro Bislimi. Allora Shuaref decide di, con un surplus, tornare all'indietro verso Airizi, riservito nuovamente Shuaref allo scambio con Kabakalman sulla destra dove c'è la Mancini. Ancora Shuaref al limite dell'area, la Trivela mette in mezzo per la testa di Luke Mbila, che però svirgola il pallone, rimane lì sulla piede di Nivokazzi, che a sua volta colpisce malamente ciabattando il pallone, infatti dà un pugno a terra il numero 33 ex Bellinzona. Un pallone che finisce ben alla di fuori dello specchio della porta, difesa da Davide von Balmossa, che può rimettere in gioco il pallone, lo lascia, come ormai siamo abituati a vedere, a Lucas Mai. Nuovamente il passaggio per von Balmossa, che decide di andare lungo a cercare questa volta non Berens bensì Kuzias. La spizzata di testa e però della Sion favorisce l'intervento di Shuaref, che con un filtrante serve Kabakalman. Ora è rinvigorito e ringalluzzito la Sion sulla destra, Luke Mbila prova a sfondare, infatti riesce a superare Lucas Mai in area di rigore, il cross raso terra non raggiunge però Surdé, lo intercetta Grgic, poi il tocco per Bislimi messo a terra dalla scivolata di Baltasar, che verrà ammonito. E dunque terzo cartellino in casa Sion, è quello che Turkes sventola in faccia a Baltasar, anche in questo caso un fallo necessario per evitare la ripartenza da parte del Lugano nella persona di Uran Bislimi, che aveva provato a far ripartire i suoi in una situazione che vedeva diversi giocatori del Sion spintisi fino all'ingresso dell'area di rigore del Lugano. Mai batte il calcio di punizione, il tunnel di Kuzias ai danni di Airizi, poi all'indietro verso Berens, l'apertura sulla destra è favorita da Gurgic nei confronti di Papadopoulos. Zanotti al centro nuovamente per Gurgic, che con un tocco all'indietro elude l'intervento di Nivokazzi. Ancora Gurgic, Zanotti sulla destra, gli si fanno incontro bene a due avversari e poi viene messo a terra Belagi con una spinta giudicata regolare da parte di Turkes. Allora può ricominciare Surdé, lo fa gettando il pallone all'indietro dove trova Kronig. Kabakalman scende alla ricezione del pallone in mezzo a Kuzias e Berens, fa passare nel mezzo evidentemente dove c'è Shuaref attaccato da Bislimi, ma non in modo efficace, riesce allora ad aprire sulla destra dove sfonda ancora una volta la Mancia all'indietro per Luke Mbila al limite dell'area di rigore, step e poi la conclusione di Luke Mbila è debolissima, ma soprattutto è maldestra e non vede il pallone raggiungere lo specchio della porta di von Balmossa, che può dunque riprendere e rimettere in gioco il pallone. Lo farà un'altra volta affidandolo a Mai.
1: Patrick?
0: Sì.
1: È bastato un episodio ed è cambiato completamente il vento della partita. Adesso il momentum è nelle mani della Sion. Il problema, oltretutto per il Lugano, è che nell'ultima mezz'ora non sono obiettivamente numerose, per usare un eufemismo, le opzioni a cui può attingere Crocitorti dalla panchina, mancando Stefano e mancando Los Santos. E gli 11 titolari sono questi, quelli che sono in campo adesso. Dalle riserve il Lugano non può aspettarsi granché.
0: Dici bene, c'è forse Alioski che può provare a dire la sua, intanto Zanotti era al limite dell'area di rigore, avrebbe potuto o tirare o provare a servire Berens, ha fatto qualcosa nel mezzo, il pallone si è spento sul fondo, riparte il Sion con Surdé sulla a sinistra, spinto dal pubblico del Tourbillon, si imbuca Luke Mbila, però non è abbastanza rapido il numero 39. Il pallone si spegne sul fondo, dicevo c'è forse Alioski e Mattia Bottani verosimilmente se lo giocherà negli ultimi 10 minuti, Mattia Crocitorti, e poi c'è il fantasma Kendusi, che avrebbe probabilmente dovuto essere l'uomo in più del centrocampo di questa stagione del Lugano, ma ha deluso evidentemente Mattia Crocitorti in primis e le attese un po' di tutti in secundis. Dunque sì, si esauriscono qui le soluzioni offensive, c'è Pilström, ma si esauriscono qui le soluzioni offensive per un Lugano che deve provare a riportarsi in vantaggio. Lo fa con Zanotti sulla destra, Bislimi all'indietro per Papadopoulos, si gira sulla sinistra dove c'è Del Croix, mentre abbiamo superato l'ora di gioco qui alla Tourbillon, sempre 1-1 la situazione. Grgic, lo scambio con Mai prestato da Nivokazzi, rischia anche in questo caso il numero 17 perché Nivokazzi si era fatto sotto pericolosamente per un non nulla, non è riuscito a intercettare il passaggio del tedesco al suo connazionale Papadopoulos. Avanti a Bislimi, supera la metà campo, poi si allunga la pallone e dunque non riesce a servire, e Cimignani lo intercetta. Lavanoschi che lancia Shuaref, la sovrapposizione proprio dell'ex Lugano, Shuaref però decide di accentrarsi e poi il filtrante cerca Nivokazzi, spalla alla porta, tocca sulla destra per Lavanoschi, all'indietro verso Kabakalman, lo contrasta Behrens ma non è abbastanza veloce il numero 91 per impensierire l'88, l'apertura sulla sinistra per Efti che riesce a tenere il pallone allungando il piede, tenere il pallone in gioco e poi lo mette in mezzo, ma il cross non raggiunge alcun compagno, è comunque il Sion che approfitta del momento un po' di panico del Lugano per reinstallarsi nella tre quarti del Lugano. Tutto il Sion riverso nella metà campo bianconera. Efti sulla sinistra riceve da Baltasari, il cross al centro a rasoterra messo fuori però da Papadopoulos. Belagi attende il rimpallo, poi è di testa, serve Zanotti che prova a divincolarsi fuori dalla zona pericolosa, dalla zona rossa della Lugano, ma di rosso ci sono tante maglie della Sion che infatti recupera il pallone con l'Avanchi. Sulla destra Shuaref, gli si sovrappone un'altra volta il numero 14, il cross viene intercettato da Del Croix, ancora Shuaref rimane in possesso del pallone, prova la finta ma non riesce a superare Del Croix, però si allunga e allora con un po' di fortuna recupera la palla Lavanchi, nuovamente Shuaref, Kabakalman carica al sinistro, serve Baltasar sulla a sinistra e la semitrivela del numero 8 sorprende David Combalmos che immobile, inerte, rimane a guardare la palla entrare in porta alle sue spalle al 63esimo, dunque 18esimo del secondo tempo, Sion 2 Lugano 1. Qui un po' sorpreso forse Omar dalla conclusione Combalmos.
1: Era un po' coperto forse, però sì, non ha avuto una grandissima reazione. Quando il portiere si inginocchia raramente sta dalla parte della ragione, insomma, però è vero che era coperto, ma è tutto Lugano che è in tilt, Lugano che ha perso completamente il controllo di una partita che stava dominando con quell'erroraccio di Mai. Adesso il vantaggio del Sion è tutto fuorché sorprendente.
0: Eh sì, rivedendo la conclusione di Baltasar d'esterno, forse un po' ingannato un Combalmos che si aspettava magari il numero 8 stoppasse il pallone e invece è andato alla conclusione di prima senza stoppare, trafiggendo e tradendo il portiere bianconero che ha potuto solamente osservare la pallone entrare in porta. Nel frattempo vengono operati alcuni cambi, fuori Surdé e Luca Mbila, dentro Botteli e Chipperfield per quanto riguarda evidentemente il Sion, mentre Mattia Crocitorti decide di ripartire da questo 2-1 con gli stessi 11 in campo. Dunque 20esimo della ripresa, Sion 2 Lugano 1, vediamo cosa si inventano ora i bianconeri per provare a pareggiare questo confronto che li vedeva in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Georgios Kuzias, ma come ben diceva Omar Gargantini da studio spira tutto un altro vento in questa ripresa con un Sion che dopo il gol del pari si è acceso e ha trovato anche il 2-1 con un Lugano complice, un Lugano che invece è andato nel pallone. Vediamo ora se la formazione di Crocitorti riesce a inventare qualcosa. Mai apre al centro verso Kuzias, converge al centro verso Kuzias, l'apertura ora sì verso Cimignani, al centro nuovamente per Bislimi che prova il pallone alto a cercare un compagno, viene però intercettato dalla Sio che sparacchia verso la linea di centrocampo dove a presidiare c'è Papadopoulos. Grgic, l'apertura sulla destra per Belagi, a tu per tu con Efti, lo punta, Belagi si accentra, prova la conclusione di destro però Botteli lo infastidisce e allora sarà punizione per il Lugano con Türkeş che ha preso in mano la sfera, ha fermato il gioco. Francamente non capisco cosa stia indicando il direttore di gara, la palla a due, ma per quale motivo?
1: Stavo cercando di capirlo anch'io, ma francamente mi è sfuggito. Non è palla a due, deve aver deve averla toccata lui e quindi l'ha restituita al Lugano.
0: Giusto. Dunque, Lugano in possesso di palla, pallone già perso sulla linea di metà campo da parte della formazione del Quera. Può volarsi allora Schuere, fa l'interno dell'area con il servito Botelli, la conclusione di destra, il palo di Botelli, che poi il pallone finisce nuovamente sulla piede di Schuere, che non riesce a concludere in porta perché infastidito da Cimignani. Ma il Lugano davvero non ci sta capendo più nulla. Suarez ha sfondato nuovamente sulla destra come in occasione della gol, la conclusione all'interno dell'area di rigore di Botelli, servito proprio dalla numero 7 che si è infranta sul palo alla destra di Fonbalmos, e poi favorito da questo rimpallo Suarez si è ritrovato la sfera sulla piede, ma un po' inciampando sul pallone, un po' perché disturbato da Cimignani in scivolata, non è riuscito a concludere in porta per il 3-1. E ora doppio cambio anche per Mattia Crocetorti, fuori Kuzias, dentro Pilström e dentro Alioski e fuori Cimignani. Dunque doppio cambio anche per Mattia Crocetorti, che toglie un attaccante e ne mette uno che non è propriamente una punta, ossia Pilström, toglie Cimignani che giocava sulla fascia a sinistra e sposta, vediamo un po' Omar come si sono ridisposti i bianconeri. Alioski è andato sulla destra, Pilström si è spostato sulla sinistra e dunque sarà Behrens l'unica punta a questo punto, perdonate il gioco di parole.
1: Tra l'altro Kuzias non ha apprezzato, per usare un eufemismo, e l'avvicendamento non è una novità, ha parlottato a lungo con Alex Gernt, uno degli assistenti, e di Crocetorti, colui che si occupa in particolare della fase offensiva, insomma abbastanza polemico Kuzias, mi è parso di capire.
0: Prova a sfondare sulla destra Lugano con Zanotti, il cross al centro si va a infrangere sulla gamba di Cavacalman e allora il Lugano può provare con l'ennesimo calcio d'angolo, il terzo del confronto, sulla destra a pareggiare i conti. 24esimo, 2-1 Lugano, questo è il parziale. Alla battuta Gianni Alioski di Mancino, vediamo cosa inventa il numero 7 bianconero. Pallone che arriva al centro, il colpo di testa è di nessuno riesce ad inventarsi sul pallone, riesce però Papadopoulos in un secondo tempo all'esterno dell'area di rigore sulla fronte opposto a impossessarsene, gioca indietro per Zanotti che è al centro del cerchio di centrocampo ed è costretto a tornare a rintanarsi da Fonbalmos perché è pressato da Schuareff, che davvero ha un motore nelle gambe, è instancabile. Lugano che gestisce la sfera sulla destra, Alioski all'indietro per Grgic, ancora più arretrati verso Mai, sulla sinistra Bislimi si è fatto sotto, si allontana da centrocampo, pressato e spinto Dani Vokazzi, sulla sinistra Pilström, salta l'avanci, apre per Del Croix che si è portato in avanti, la stoppa di petto Behrens al centro dell'area di rigore, ma viene disturbato dalla difesa della Sion che riesce ad allontanare, poi c'era una posizione di fuori gioco proprio del numero 91 che aveva ricevuto il pallone sul petto ma non è riuscito a metterlo a terra efficacemente, allora gli è stato sottratto dalla retroguardia della Sion che opera un altro cambio, dentro Berdaies e fuori Nibokazzi che non ha punto quest'oggi, lui che si è reso protagonista, che è autore di ben 13 reti in campionato, lui che è arrivato dalla Challenge League fronte Bellinzona. Riparte il Sion dalle retrovie con Racioppi, la rimessa in gioco da parte dell'estremo difensore, con un Lugano un po' fermo, c'è solo Behrens ad andare in pressione, lancio lungo a cercare proprio l'anno entrato Berdaes, la spizzata di testa di Luca Samai a Botelli a contrasto con Papadopoulos, viene messo giù, viene fischiato il fallo alla numero 6 e dunque punizione che premia Botelli, punizione che sarà a favore del Sion sulla tre quarti a destra, siamo vicinissimi alla rimessa laterale con Pilström che si avvicina a fungere da unico uomo in barriera, Cavacalman sul pallone, ora tutto il Sion si rispiega all'interno dell'area di rigore, almeno 5 uomini al limite più altri in avvicinamento, c'è Chipperfield figlio dell'ex Basilea alla battuta il solo Pilström in barriera, il mancino di Chipperfield verosimilmente a cercare i compagni all'interno dell'area di rigore. 26esimo alla Tourbillon, Sion 2, Lugano 1, pallone che arriva al centro dell'area di rigore, colpo di testa, non viene effettuato da nessuno, pallone che viene osservato invece da tutti quanti, spegnersi sulla fondo. Allora adesso velocizza le operazioni Fonbalmos, che rimette in gioco il pallone donandolo dapprima a Mai, che a sua volta lo dà a Papadopoulos, mentre vengono annunciati 14.300 presenti al Tourbillon. Alla fine si è riempito lo stadio valesano per questa partita, occasione insomma per spingere la propria squadra verso un'Europa che manca da diversi anni. Delcroix sulla sinistra verso Pilström, affrontato da Lavanchy, scarta Lavanchy lo stesso Pilström, però poi decide di tornare all'indietro verso Bislimi, e Papadopoulos nel cerchio di centrocampo sterza, decide di riconvergere sulla sinistra. Bislimi si dà un'occhiata ma è pressato, soprattutto sono chiusi tutti gli spazi da parte della difesa valesana. Ancora Bislimi in possesso di palla dopo un breve scambio con Amai, prova a divincolarsi sulla destra Aglioschi, quindi tocco verso Zanotti che gioca più avanti, più avanzato rispetto alla numero 7 in questi primi minuti dal cambio del Macedone. Fonbalmos sfrutta un pallone che arriva nei suoi pressi per rimetterlo in gioco. Mai al centro del campo, lo scambio con Bislimi, Grgic prestato da Boteli e da Berdaes. Ancora Mai, Bislimi si fa sotto come al solito Behrens, che è bravo a convergere sulla destra, poi Zanotti rimette in mezzo per cercare nuovamente Behrens, ma vi è un tocco da parte di Efti che mette fuori il pallone. E allora il Lugano ha a disposizione il quarto corner della partita proprio sotto la curva del Sion, che infatti fischia a indirizzo di Anto Grgic, presentatosi lui ora sulla bandierina al posto di Gianni Aglioschi, che invece è lì a limitare dell'area di rigore, così come Zanotti. Tutti dentro invece gli altri, fatta eccezione per Bislimi, pallone che arriva al centro messo fuori di testa dalla retroguardia del Sion, era però messo, viene però messo a terra un giocatore di casa, e allora Turkish assegna un calcio di punizione proprio al Sion, mentre sta per entrare Mattia Bottani. Terzo cambio per il Lugano, esce Belagi. Qui vediamo se prova un'altra soluzione offensiva il Lugano, ma in questo caso credo Bottani giocherà un po' più avanti di Belagi, forse più a supporto di Behrens.
1: Beh sì, a questo punto d'altronde devi anche correre qualche rischio visto che sei sotto nel risultato. Allora ne approfitto anche per dare i parziali dagli altri campi. San Gallo avanti 1-0 a Basilea, e dunque a questo momento è sicuro matematicamente nel secondo posto. Young Boys a 5-2 sulla Tuna, tra l'altro in inferiorità numerica. Te
0: siamo nuovamente pericoloso in avanti con Suarez, che aveva provato a sfondare sulla destra al centro per Boteli, che uno non è riuscito a mettere giù il pallone, ma due soprattutto era in posizione di fuorigioco. Allora Lugano può riprendere le operazioni quando siamo entrati nel 29esimo minuto della ripresa. Sempre siamo avanti 2-1 e momentaneamente al terzo posto, Lugano quarto. Siamo 64 punti, Lugano 63, ma come detto c'è ancora un quarto d'ora abbondante, più recuperi per provare a raddrizzare il risultato, a raddrizzare la situazione per la formazione di Mattia Crocitorti. E ci prova Lucas Amai, che si allontana dall'area di rigore, serve sulla destra Papadopoulos, si fa più largo Mattia Zanotti, però un'altra volta ha servito malamente da Papadopoulos, però infatti che gli rimbalza sull'attacco e finisce sui piedi del Sion di Chipperfield, che prova a servire Efti e a sfondare sulla sinistra il numero 20, questo è il suo intento, non gli riesce, pallone che finisce sulla fondo, rimette subito in gioco Fonbalmos, Mai si fa incontro Berdaes, ancora Fonbalmos servito all'indietro da Grgic, Papadopoulos, ancora lo scambio con il numero 8 che oggi indossa la fascia di capitano. Mattia Bottani tocca il suo primo pallone, apre sulla sinistra per Pilström, Delcroix che si è gettato in avanti, si fa vedere effettivamente lo svedese lo vede ma non riesce a servirlo, c'è la deviazione in fallo laterale del Sion, dunque si riprende con il Lugano in possesso di palla, Grgic nel cerchio di centrocampo nella propria metà campo, cerca a Berens all'interno dell'area di rigore, la conclusione di Berens che si scala e si viene scaraventata sul corpo di Raccioppi che un po' fortunosamente riesce a deviare con il petto, pallone che poi finisce nuovamente sulle piede di Beres che però spara altissimo. Qui Omar l'occasione era davvero ghiotta, un po' fortunato forse Raccioppi che si è trovato la palla schiantata sul petto.
1: Sì, si è trovato sulla traiettoria, però è stato bravo, un po' come Fonbalmossa domenica, a rimanere in piedi sulla conclusione del tedesco che poi ha sprecato il tap-in, ma finalmente Lugano di nuovo vivo sul fronte offensivo. Speriamo che questa occasione dia un po' di vigore ad una squadra che dopo il punto del pareggio si è completamente persa.
0: E basta poco alla fine, è stato sufficiente un lancio dal centrocampo di Grgic per innescare la discesa di Benes che ha potuto sfruttare il rimbalzo e concludere al volo. Poi, come bene diceva Omar Gargantini, Raccioppi si è trovato sulla traiettoria ma d'altronde è lì per quello e ha impedito al tedesco di pareggiare i conti. E siamo adesso in avanti con Botelli alla solita battaglia, al solito duello con Papadopoulos, questa volta però è l'attaccante dell'Under 21 rosso crociata Botelli a rendersi protagonista di un fallo, con Papadopoulos che zoppicante si rialza ma non dovrebbe avere particolari problemi a continuare la sua partita. Infatti così è il passaggio a ritroso per Fonbalmos, apre sulla sinistra per Mai, Berdajes gli fa pressione, Pilström bisticcia un pochino con il pallone poi decide di ridarlo all'indietro per Mai che torna addirittura verso Fonbalmos. Ancora un'occhiata ai compagni, nessuno si muove, allora si torna da Mai, questa manovra insistita che vede il portiere servire. Mai Del Croix oppure Papadopoulos, con Del Croix che adesso praticamente non fa mai ritorno in difesa, è lì oltre la metà campo a suggerire opzioni ai compagni. Ora però ci prova il Lessio ancora sulla destra a sfondare con Schuere, eccolo Del Croix a battagliare con il numero 7, il servizio nell'area di rigore per Botelli che cerca di vincolarsi tra tre giocatori bianconeri, non ci riesce, anzi riesce il Lugano a mettere fuori, poi Pinstrom perde il pallone, lo dà a Lavanchy, o meglio lo perde nei confronti di Lavanchy e poi c'è un fallo subito da Baltasar esattamente sulla linea di centrocampo che permette alla Sion di guadagnare qualche altro secondo, qualche altro istante per rifiatare, soprattutto per far perdere tempo a un Lugano che è costretto a rincorrere mentre ci avviciniamo al 35esimo. Dunque poco più di 10 minuti per il Lugano per rimettere in piedi questa partita. Botelli è sceso a recuperare un pallone che gli è sì arrivato sul piede ma poi è arrivata anche la pedata, il calcione da dietro da parte di Mai. Botelli finito a terra, dunque punizione già battuta dalla Sion. Schuareff il filtrante per Lavanchy, non ci mette le piede Pilsen che dunque si fa scavalcare dal numero 14, poi non molla il 24 bianconero e mette in angolo anticipando il tocco di Lavanchy, dunque terzo angolo per la formazione di casa che ora evidentemente non ha fretta di battere. Chipperfield si avvicina alla bandierina con tutto il Lugano che ha ripiegato nella propria area di rigore, si avvicina Schuareff al numero 21, vediamo se il Sion va per la battuta corta oppure si decide di andare al centro, credo sia la seconda opzione. Infatti pallone che arriva in area di rigore, il colpo di testa di Berens a mettere fuori, arriva però Rizzi sulla palla che poi dimostra di essere un difensore centrale e con la sua conclusione di destro il pallone finisce almeno 5 metri sopra la porta di Fonbalmos. Altro doppio cambio per il Sion, entra Lasso, esce Schuareff ed entra Rudani al posto di un evidentemente secondo giocatore che è Kabakalman, che prima di uscire lascia la fascia di capitano a Numa Lavanchy e dunque vestirà il grado di capitano per gli ultimi 10 minuti più recuperi. Non c'è fretta in casa Sion di effettuare questo doppio cambio, si attende dunque l'ingresso in campo di Rudani e di So prima di rimettere in gioco il pallone. episodio avvenuto in questo momento con Fombal Mossa che ha passato, come accade da 80 minuti, a Lucas Amai. Avanti verso Bislimi, lo scarico per Mattia Bottani, l'apertura verso l'altro Mattia, Zanotti sulla destra, ancora Bottani che elude l'intervento di Chipperfield e poi prova a scartare anche Efti, che però lo interdisce e mette in fallo laterale. Zanotti alla rimessa in gioco con le mani sulla destra, la rimessa è corta sul petto di Bottani, all'indietro verso Bislimi, potrebbe tornare al centro verso Grgic, non lo fa, mette in mezzo ma si mette fuori Berdeyes, allora allontana con l'ausilio di Boteli e Boteli viene contrastato da Mai che però non lo spinge per evitare di regalare una punizione alla Sion. Boteli poi ci pensa da sé a sbagliare il cross e regalare il pallone a Fombal Mossa. Riparte allora di gran carriera Mattia Zanotti sulla corsia di destra, supera la linea di metà campo, apre sulla destra dove c'è Gianni Alioschi. Alioschi con il piede meno educato stoppa il pallone, poi lo mette in mezzo di sinistro, raggiunge però la testa di Lavanchy, recupera Grgic sulla sinistra, Pilström battaglia con lo stesso Lavanchy che ha recuperato la posizione, all'indietro verso Grgic, ancora Pilström al duello da quando è entrato con Lavanchy, perché si contendono la fascia sinistra bianconera rispettivamente la fascia destra vallesana. Bislimi nel cerchio di centrocampo supera Boteli, supera anche un altro vallesano, pallone che finisce un po' casualmente sulla piede di Benes che era sceso all'esterno dell'area di rigore per recuperare il pallone. Zanotti lo mette in mezzo, non c'è però nessuno a colpire di testa, c'è Del Croix che viene però anticipato dalla schizzata di testa di Lavanchy. Pallone nuovamente in possesso del Lugano, sparacchiato via dalla Sion, si apre sulla sinistra Mattia Bottani, si allarga, ora stringe verso il centro, verso Pilström, ancora più accentrati dove Grgic potrebbe tentare la conclusione, però decide di andare in mezzo a servire Del Croix dove però non riesce ad avventarsi sulla pallone, lo fa Lavanchy che mette fuori, rimessa laterale per il Lugano, Bislimi, ancora Mattia Bottani che ormai presidia quella fascia quando non c'è Pilström. Mai contrastato da Boteli, Grgic al a centrocampo, l'apertura sulla destra bella per Alioschi che mette in mezzo di testa, non c'è un'altra volta a nessuno. Ecco Omar, forse Lugano deve riempire un po' di più l'area se vuole provare a rendersi pericoloso, sono già tre cross che arrivano al centro dell'area di rigore del Sion e non c'è nessuno.
1: Sì, e soprattutto dovrebbe esserci quasi sempre in pianta stabile Behrens che è il miglior colpitore della formazione bianconera, intanto sarebbe stato comunque invalidato un eventuale gol perché Alioschi è partito in una posizione irregolare di fuorigioco.
0: Allora si riprende con la punizione battuta da Racioppi, avanti a cercare la testa di Boteli, trova invece quella di Lucas Mai. Grgic, Bislimi sfonda oltre la metà campo, ha cambiato fascia ora Alioschi, anticipato da Lavanchy che si guadagna anche una rimessa laterale, hanno invertito fascia dunque Alioschi che si è portato sulla sinistra e Bottani che si è spostato a destra con Pilström che ora fa da supporto a Kevin Behrens. Ancora rimessa laterale in favore del Sion, se ne occupa Lavanchy a cercare Berdeyes, il colpo di testa è di Del Croix però a sovrastare il numero 29 vallesano, ma metro dopo metro il Sion avanza, altra rimessa laterale con Barthélemy Constantin che è fuoriuscito sbucato dalla panchina, mette in mano il pallone ancora a Lavanchy, pallone che raggiunge il petto di Berdeyes, poi Grgic lo intercetta, allora Alioschi in un quadrello con Del Croix riesce a fuoriuscire, Del Croix però allontana sul piede di Baltasari, il colpo di testa è Grgic che lo manca, allora Boteli può avanzare, la conclusione di Boteli è di destro, si infrange sul corpo di Del Croix, sarà rimessa laterale per il Sion, qui forse un po' ingannato dal rimbalzo Grgic, voleva andare di testa, ha mancato l'intervento sul pallone, Boteli se ne è impossessato e poi sparando di destro ha colpito sul corpo Del Croix, rimessa laterale battuta, Boteli riesce a divincolarsi e poi Lavanchy torna all'indietro, Baltasar Sion che rincula nella propria metà campo, Kronik sulla sinistra per Efti, Pilström va a infastidirlo, ancora Boteli un'altra volta servito che sta creando spazi, l'attaccante della nazionale Under 21 Rosso Crociata sta offrendo soluzioni alla propria squadra, ora viene messo a terra Berdajes, ma per Turkish non c'è fallo, allora il Lugano può riprendere con una rimessa laterale che viene battuta da Kevin Behrens poco oltre la metà campo. Questo per farvi capire quanto è sceso Kevin Behrens in questa occasione. Pilström si fa vedere sulla destra, Zanotti, Pilström prova il cross alla centro, anche in questo caso non c'è nessuno, pallone direttamente in bocca a Racioppi. 42esimo alla Tourbillon, sempre siamo in vantaggio 2-1. Racioppi al rinvio con i piedi, alto, lungo, a cercare ancora Botelli, mai però lo anticipa di testa, e poi Grgic nuovamente con la fronte a sua volta a servire con Balmos sulla sinistra. Alioski che attende la pallone lo raggiunga, poi cambia fronte di gioco in modo molto preciso, tant'è che Pilström deve solamente mettere a terra il pallone, lo scambio con Zanotti, poi Pilström si lancia sulla fascia, non viene servito, gli viene preferito Bislimi, poi Alioski sulla sinistra e si fa incontro Lavanchy, si torna da Bislimi. Zanotti che si è accentrato praticamente da centrocampista centrale, si è spostato sulla destra per contro Grgic, ancora Zanotti, impreciso il passaggio di Grgic che ha sbagliato qualche passaggio di troppo, un po' impreciso oggi il numero 8, e poi impreciso anche il lancio di Zanotti a cercare qualcuno, nella fattispecie Papadopoulos, che ormai, come abbiamo già assistito in altre partite, quando il Lugano deve recuperare si è spinto nell'area di rigore a fare da seconda punta, a fare da spalla a Behrens. Sion che ora si preoccupa solamente di lanciare il pallone in avanti, di liberare ed eventualmente sfruttare la velocità e l'agilità di Botelli, che potrebbe farsi largo tra le maglie verdi quest'oggi del Lugano. Lugano in possesso di palla, siamo a 2 minuti e mezzo dal 90esimo e sempre sotto 2-1 in quella che è la sfida per il terzo posto in questa stagione 25-26 di Super League. Lugano che perde il pallone con Bottani, allora lo recupera ancora, indovinate con chi? Con Botelli, che questa volta supera mai e poi cerca di farsi largo anche tra Bislimi e lo stesso Bottani che l'ha rinvenuto, poi Botelli nella foga di superare Bislimi lo mette a terra, sarà fallo, sarà punizione per il Lugano. Altro cambio per la formazione bianconera, entra Kendussi ed esce Anto Grgic, che lascia la fascia di capitano a Mattia Bottani, e dunque esce Anto Grgic, un po' opaca, Omar, se vogliamo così definire la prova del numero 8.
1: Sì, è nulla di clamoroso, è mancata qualche giocata in verticale, ha avuto quell'occasione sulla seconda parata consecutiva di Racioppi, però sì, nell'insieme nulla di clamoroso. Intanto sugli altri campi, il Zangallo è andato sulla 2-0 a Basilea e sta succedendo di tutto nel derby bernese. Thun Young Boys 3-8 con il Thun ridotto in 9 uomini per una doppia espulsione.
0: Lugano che può provare ancora a farsi sotto a 1 minuto dal 90esimo sulla destra con Mattia Zanotti all'altezza della bandierina dell'angolo, però andrà con le mani alla rimessa in gioco. Zanotti lancia un lungo all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Baltasana a mettere fuori, poi Pilström, la finta, la conclusione di Pilström di sinistra, la ribattuta e poi il gol! Il pareggio da parte di Papadopoulos, che sulla ribattuta questa volta imprecisa di Racioppi, sulla conclusione di mancino di Pilström, si è avventato come un falchetto a battere Racioppi, che una volta a terra non ha potuto impedire la seconda conclusione, quarta rete in stagione per Papadopoulos, che dunque davvero attaccante quale non è, è andato a battere Racioppi. Rivediamo le immagini, Omar, la sto rivedendo anch'io, non c'è posizione di fuorigioco, dunque dovrebbe essere valido questo gol di Papadopoulos, che vale il 2-2 mentre vengono segnalati 4 minuti di recupero.
1: Oh, sto cercando anch'io di rivedere qui in studio, al momento la prima immagine sembra darti ragione, insomma dovrebbe essere in posizione assolutamente regolare, sì, perché arrivava dietro la linea di 5 metri Papadopoulos, quindi non credo proprio ci sia fuorigioco.
0: Sì, da lì, la prima immagine che è stata riproposta si vedeva proprio la posizione regolare di Papadopoulos. E dunque la rimessa in piedi di Lugano, 2-2, 4 minuti di tempo eventualmente per provare a questo punto ad andare a vincerla. Racioppi al rilancio lungo a cercare sempre Botelli, questa volta Papadopoulos è tornato in posizione, è tornato a farsi vedere dalle parti della difesa e si becca anche una gomitata in faccia da Botelli, che riceve il cartellino giallo. Papadopoulos che scalcia a terra per il dolore. Effettivamente la manata è arrivata, poi bisogna vedere se furbescamente, un po' da vecchia volpe, Papadopoulos stia anche cercando di guadagnare qualche secondo. Gioco fermo con lo staff medico bianconero che è entrato a prestare soccorso a Papadopoulos, l'autore del 2-2 che ha pareggiato i conti. Prima rete per i bianconeri trovata da Kuzias al 31esimo, poi Shuaref e Baltasar nel giro di 8 minuti avevano ribaltato il risultato sul 2-1 per il Sion, e poi come detto al 90esimo, a ridosso del 90esimo, Papadopoulos ha pareggiato i conti, riportando a questo punto il Lugano in terza posizione a più 2 sul Sion. Dovesse finire così e con una partita ancora da giocare, il terzo posto sarebbe ancora in discussione. Punizione battuta da parte del Lugano quando si è già giocato, si è entrati nel terzo minuto di recupero, ma se ne è giocata la metà, dunque si andrà oltre il 94esimo. Botelli sulla tre quarti prova a servire Baltasar, rincorso da Bottani, l'apertura è sulla sinistra per Cipperfield, il cross al centro deviato dallo stesso Bottani, Papadopoulos poi in tuffo mette in calcio d'angolo il quarto della Sion, con il pubblico di casa che prova a spingere i propri beniamini alla rete del vantaggio, ma è una Lugano che non recede. Vediamo adesso se accadrà qualcosa sulla battuta di questo calcio d'angolo. Tutto quanto il Lugano all'interno della propria area di rigore, c'è movimento, ci sono le solite caloriche spinte, palla che arriva al centro, arriva sui piedi Papadopoulos, poi Berens può metterla fuori, viene atterrato Airizzi, ma viene fischiato un fallo allo stesso Airizzi da Turkes, dunque Lugano che può tirare un sospiro di sollievo. Berens messo a terra in un contrasto spalla a spalla da Airizzi, giudicato irregolare è stata la spallata, l'intervento di Airizzi, dunque Lugano che può riprendere all'interno della propria area di rigore con un calcio di punizione che batterà Fombal Moss, 94esimo, 50 secondi alla fine dei recuperi, ma ipotizzo si giocherà ancora almeno un minuto, perché è il tempo che Antonios Papadopoulos ha speso a terra dopo la gomitata, o meglio la manata ricevuta da Botelli. Siamo in possesso di palla, però regala la sfera allo stesso Papadopoulos che arretra, poi anticipa per Dayes, si porta sulla linea laterale, gioca in avanti alto dove la spizza Mattia Bottani a cercare un Berens che come al solito si è abbassato tantissimo, recupera il pallone però il Sion che nella foga di recuperare il pallone con Baltasar mette a terra Kendussi, che dunque ha toccato il suo primo pallone da quando ha fatto il suo ingresso in campo, l'evanescente algerino che poco si è visto nelle partite, nelle occasioni in cui Mattia Crocetorti ha deciso di dargli spazio. Rimessa laterale guadagnata poco oltre la linea di centrocampo da Mattia Zanotti, la rimetterà in gioco il numero 46, mentre attende che qualche compagno in più si faccia vedere sulla tre quarti. Zanotti alla rimessa lunga a cercare verosimilmente Berens, il colpo di testa e sì del tedesco a cercare Pilstrom in area di rigore, però c'è fallo da parte di Berens che smanacciando ha dato una spinta di troppo a Baltasar, e dunque su queste note si conclude la partita 2-2 alla Tourbillon tra Sion e Lugano. La riequilibrata al 90esimo Papadopoulos dopo il doppio spavento che si è concretizzato in due reti per il Sion, una Shuaref al 55esimo e Baltasar al 63esimo. In precedenza c'era stato il gol d'apertura al 31esimo di Kuzias, ma poi come detto al 90esimo ci ha messo una pezza Antonios Papadopoulos, si è rimandato il discorso terzo posto, ossia secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League, a domenica quando il Lugano Corraredo, nell'ultima a Corraredo prima di traslocare la IL Arena, riceverà il Basilea. È tutto dalla Tourbillon, ribadisco il finale, Sion 2, Lugano 2. Comano.
1: Grazie, grazie a Patrick Locatelli che potrete ritrovare in Rete 1 Sport su Rete 1 evidentemente tra una decina di minuti. Intanto sugli altri campi non sono ancora finali, ma manca solo l'ufficializzazione. Tuna Young Boys 3-8 e Basilea San Gallo 1-3. Ne consegue che a 90 minuti dal termine la nuova classifica è la seguente: Tuna 74 punti, San Gallo 69, sicuro di chiudere al secondo posto. Poi Lugano 64, Sion 62, Basilea 56, Young Boys 54. Il Lugano deve vincere con il Basilea domenica per essere sicuro di chiudere al terzo posto, perché in caso di arrivo a pari punti con il Sion, impegnato a Berna contro lo Young Boys, scivolerebbe al quarto posto per la peggiore differenza reti, più 13 per i bianconeri, più 23 per i valesani. Dunque il Lugano rimane padrone del proprio destino, fermo restando, l'abbiamo già detto fino alla noia, che probabilmente anche il quarto posto potrebbe bastare per accedere alla Q2 di Conference League se il San Gallo la settimana successiva alla fine del campionato dovesse vincere la finale di Coppa Svizzera contro lo Stade Lausanne. È tutto per quanto riguarda il calcio, adesso altre due notizie extra calcistiche prima di chiudere questa edizione di Sport e Musica. Partiamo dall'hockey su ghiaccio, perché è arrivata una brutta notizia in casa a Rosso Crociata, che notizia che dice che Kurashev, Filip Kurashev, per un problema di salute non potrà prendere parte alla rassegna ridata che comincia domani a inizio di torneo, che sarà saltato anche dal portiere del Friburgo campione svizzero Reto Berra, che per una influenza rimarrà ai margini per le primissime partite. Poi ancora il Giro d'Italia con la vittoria oggi nella sesta tappa di Davide Ballerini, 141 chilometri tra Pestum e Napoli, pioggia che è stata protagonista a 2 chilometri dal traguardo, ancora purtroppo una caduta nell'ultima curva sul pavé bagnato, il gruppo dei velocisti si è sgranato, ne ha approfittato Ballerini che ha battuto Stuyven nella volata a 2, per lui è il primo successo al Giro d'Italia. La classifica generale non cambia, rimane in testa Afonso Eulalio che ha 2 minuti e 51 secondi di vantaggio su Igor Arieta. È tutto per questa edizione di Sport e Musica, da Igor Valli che ha curato la messa in onda del programma e da Omar Gargantini al microfono, grazie di essere stati con noi e buon proseguimento di serata.

0: il gioco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Paolo Laurenti. Pareggio agguantato nella finale di gara da parte del Lugano, impegnato sul campo della Sion. 2-2 il punteggio finale, con reti bianconere di Belagi, quella del momentaneo 1-0 per i bianconeri e quella del pareggio di Papadopoulos, come detto, al 90esimo, che permette alla formazione bianconera di restare al terzo posto con due lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nelle altre due partite del penultimo turno di Super League, il San Gallo si è assicurato la seconda posizione grazie al successo sul campo del Basilea per 3-1. È successo invece di tutto nel derby tra Tuna e Young Boys, con i gialloneri che si sono imposti con l'inusuale punteggio di 8-3, campioni del Tuna che hanno terminato oltretutto la gara in 9 uomini. Nel dettaglio, questa la classifica 90 minuti dalla fine del campionato: Tuna 74, poi San Gallo 69, Lugano 64 e Sion 62. Ok, ora, perché Filip Kurashev non potrà rinforzare la nazionale svizzera agli imminenti mondiali che si apriranno tra meno di 24 ore. L'attaccante è stato ritenuto inabile per un problema di salute, non precisato però dalla federazione elvetica. I rossocrociati, che domani al debutto contro gli Stati Uniti, non potranno contare su Reto Berra, il 39enne portiere campione svizzero con il Friburgo, è infatti ammalato. L'allenatore Jan Kadio conta però di recuperarlo nei prossimi 2 o 3 giorni. Infine il ciclismo: Davide Ballerini ha vinto in volata la sesta tappa del Giro d'Italia, la Pestum Napoli, di 141 chilometri. Non cambia nulla in classifica generale, con Afonso Eulaglio ancora al comando.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K.

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Lo so, purtroppo.
3: Vorinondai.
4: Dai.
5: Io canto in italiano! Programma di canzoni e musiche in italiano!
6: Ma chi c'è a presentarlo?
7: C'è Monnezza!
8: È amato dai suoi fans?
9: No!
10: È veramente una cosa indicibile.
11: Arriva la mia mamma!
12: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amate.

0: Ma come possiamo iniziare con lo scorno?
1: Lo scorno ululato ai 420 dai linea 77, ripensando alle mazzate di potenza volate al tempo del G8, momento desolation maggiorata che ha cancellato un po' sì i sogni di una generation.
0: Avevate ragione voi, non avevamo ragione noi. Avrà ragione Gian Geppo all'osteria del Renzo con le teorie svasate all'ora di chiusura? O avrai ragione tu perché te lo canta Caparezza?

0: che non c'hanno nessuno su 5 secondi per fare la corsa e gli accagare in da cassa o batterista.
1: Buono, voglio però, voglio esagerare sempre. Secondo me

0: Piazza Mercato.
1: Una. Aro, aro, aro, aro.
0: A Piazza Mercato facevano i Masaniello.
1: Aia.
0: Una figura in merda.
1: Ma
0: no, è tutti chi perché era gratis.
1: Capito? È l'autoriduzione.
0: Ci hanno fatto ridotto, cacchio. Però roba seria ce l'hanno da aprire un film Opro, Operazione Opro.
1: È già
0: bellissimo, io la fanno vera. La macchina del primo ministro spagnolo è arrivato sesto piano. Boom! Che leggende che non pazzevo.
1: Chi sono? Chi sono?
0: Baschi. L'età.
1: Eta.
0: L'etananza.
1: Esatto. Che le ha da gente. Ma sto fatto su questo piano mi ricorda la motocicletta. La motocicletta Ax. La conversione a acetilene fatto con malattie. Motocicletta residuato bellico. Un mattetto vero mio padre. Un coppa messi in moto. Boom!
0: Il rubito. Tuo padre è patinario.
1: No, il rubitone e l'acetilene.
0: Ma
1: su sesto piano.
0: Sei suicidato tuo padre?
1: No, il rubito. Subito.
0: Vabbè, voglio comunque pazziare. Ma c'è accattata Rino 4, rimane un po' porto fuori. Bellissima, russa. Ma piace dalla tappezzeria alla capotte. E poi tiene pure Prospero, voglio.
1: E chi è Prospero?

0: cacca sciocola, chiacchia
1: sulla panchina del parchetto per visionare come gira un mood, è sempre cosa bella bella e giusta giusta, è sempre gran tema nel mondo canzone,
2: lo so io, lo sai tu, io lo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete,
1: se
2: lo sanno,
1: e figurati se non lo sapeva il sassofonista, ma anche band leader della Situ, Daniele Sepe, che proprio sciorinò questo titolo a tema Il mondo visto dalla panchina. Panchina, tra l'altro, regno degli amis della terza età per visionare se i lavori in cantiere procedono il giusto. Quegli amis della terza età che, pensa a te, bro, frazzista, zio, zia, frate in età pensionabile, ma con le pezze al chiapparo. Il poeta, attore e artista mix Remo Remotti infilò in un suo scritto, poi musicato come usgulteremo, per risolvere i problemi del mondo guerra. Sembrerebbe quindi tutto a posto, tutto bello bello, ma non tanto bello per l'amico vecchio, infilato di potenza in questa La guerra dei vecchietti.
3: Il secolo che abbiamo alle spalle è il secolo XX. Un secolo di sangue, di morte, di sudore, di lacrime, di dolore.

Sono un genio, mi chiamo Eugenio. Sono a riposo, ma io non mi riposo mai. Io cogito, ergo sum, io penso. E l'altra notte ho pensato, mi è venuta un'idea geniale che farà di me uno degli uomini più famosi dopo Einstein. Mi daranno il premio Nobel per la pace. Andrò alle Nazioni Unite a esporre il mio piano. Una stronzata, un uovo di Colombo.

0: Paura, molta, molta paura, paura.
1: Ma certo, frate, ma non hai sentito i Suriak berciare i loro sagramenti rappati su una song titolata Dr. Lecter? Dr. Lecter, l'amico di nessuno, ma anche cannibalame maggiorato.
0: Paura, molta, molta paura.
1: Mondo cannibalo, come nei peggio filmazzi stile Cannibal Eaters degli anni 70 trovavamo. Perché quel mondo cinema lì, bro, frasista, zio, zia,
2: frate con i denti a sciabola,
1: ha ispirato tante song nel mondo ogidiano modificato, tipo questa Cannibale in mare, offertaci dalle capre a sonagli.

0: Pippo, sei sempre nell'ascolto di...
1: Io canto in italiano!
0: Il programmazzo che ti passa anche i pezzi unici!
2: Non sono pezzi unici. Ma con chi credete di avere a che fare?
0: Ma non ha sentito! È un pezzo qui contro...
3: Allora, domanda, parli di più un pezzo unico, fatto in 3 minuti, o fare un'opera dove c'è un lavoro, dove c'è un pensiero profondo così?
0: Beh, vabbè, sì, forse ho esagerato. Forse non è un pezzo unico.
2: Ah, non è un pezzo unico. Vuoi il pezzo unico? Come lo vuoi? Vuoi il pezzo unico?
0: No, vabbè. Faccio finta di niente e vado avanti lo stesso.
2: No, con che coraggio, ma lascia stare, ma per cortesia.

0: Certo che dire qualcuno non sei nemmeno Yoko Ono proprio non è il complimento dell'anno al bro della Situ. Deve essere che Giacomo Corradini e i suoi Weekend Warrior, ma proprio gli si sgatenava lo sdegno se evocavano la vegia mughiera di John Lennon, mai ben vista soprattutto dagli amici fans dei Beatles del tempo che fu e del tempo che non ritorna. Fans tipo i giovani del tempo fine anni 70 e inizio anni 80 di Napoli, conosciuti con il nome di Shampoo. Tanto fans da mettere su questo complessino per realizzare un unico disco rimasto nella storia, ma perché riprendeva esattamente il suono dei quattro di Liverpool, ma rielaborato con liriche in total Napoli.
1: Urge lo sgulto!

0: ma that's incredible per il mondo rotondo che gira che mai si fermerà. Ma bro,
1: forse non lo sai,
0: ma la tastierina appena sgultata in questa Perché non vai da lui, ma non era mica suonata da James Taylor? Sì, il James Taylor del James Taylor Quartet, che poi era proprio un pezzardo contenuto in un disco del James Taylor Quartet. Il James Taylor Quartet, l'artefice del primigenio AC jazz britannico. Ma adesso dimmi,
2: verà.
0: Se il mondo non è strano, cioè è strano d'amblè, anche perché non fosse strano, come potrebbe essere di ritrovarci anche gente bella, gente vera, gente con la testa ultra mulifica e con le BL in revisione costante, come il progettazzo musica per bambini?

0: che mega fustacchiauni!
1: Complimento certamente assai gradito
2: per i fisici.
1: Fustacchietor! Complimento certamente assai gradito per i fisici scolpiti a colpi di ettolitri di liguami al luppolo maggiorato, omaggiati dagli amici sì del metallo estremo, ma anche dell'hardcore danzereccio, rave clandestino, ignoranza, più più supa supa mega mega più, Captivator of Death, nelle liriche epiche di questa fustacchietor. Perché tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti gli amici delle palestre bombati a palate di steroidi e anabolizzanti e gonfi come canotti sanno che o così o non puoi andare a fare lo splendido in giro, ma nemmeno al ballo, a quel ballo ballò, dove altrimenti saresti additato come lo sfighe della situ. Quello sfighe della situ raccontatoci, orrorà, dai moravagine.

0: Ehi, raga girl! Baby! Sei sempre allo sgulto di...
1: Io canto in italiano!
0: Programmazzo di musica italiana che non ti aspetti!
2: Allora, l'unica cosa che io voglio un tantino un po' parlare per tutti coloro che ci seguono in questo preciso momento, come voi altri lo potete definire, diciamo, brillantemente, stupendamente bello.

0: Ma magaro, magaro, che saremmo qui ancora un paio d'ore a berciare Vaneggia Vanvara, amici delegati. E invece niente per sempre, raga boys e raga girls. Figurati un programmasso di siffatte inutilità. Infatti abbiamo giusto il tempo di farcelo ricordare dagli uffici sinistri. Che niente è per sempre e niente è per sempre.
1: Che niente è per sempre.
2: Che niente è per sempre.
3: Che niente è per sempre.
0: E poi, come per magia, sparire dall'etere.

0: ragazza che limoni sola.
1: Forse non lo sai, ma
2: io canto in italiano!
3: È finito!
4: Finito!
5: Finito!
6: Hai capito? Ciao amore mio! Un bacio da zia! Ciao amore!
7: Ciao amore!
8: Radio Televisione Svizzera.

0: bin ein junger Musiker, würde ich behaupten, oder ein
1: direi che sono un giovane musicista o un appassionato di suoni particolari. Proprio come te, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, che si tratti di ascoltare musica o di suonarla. È così che è nato il gruppo. Quando ho sentito che era giunto il momento di fare qualcosa di interessante per conto mio.
0: Interessantes machen soll.

Bentornati a Confederation Music. C'è una forte componente ritualistica dentro Past Due, il primo album di Temple Solaire, pubblicato da Taxi Gauche Records.

0: in un appassionante trip Psyrock 60, Paisley Underground, Garage Rock e Shoegaze, il combo zurighese affronta un paradosso. Sei costretto a fare il criceto nella ruota e mentre corri ne sei anche cosciente. Perché è a quel punto che dovresti trovare la motivazione per cambiare treno e prendere quello del cambiamento, quello che ti porti verso ciò che desideri di più per te stesso. Past Due di Temple Solaire è un disco analogico, immersivo e ipnotico, registrato su nastro e svincolato nella sua forma da ogni regola di mercato. Così fedele alla sua sorgente creativa che fai fatica a distinguere il confine tra lo studio e il palcoscenico. Ho avuto il grande piacere di parlare con Giovanni Fortunato, epicentro di questa delizia psichedelica. Giovanni, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Gli ascoltatori non lo vedono, però alle tue spalle ci sono tante chitarre. Sei un collezionista?
1: Ja, auch. Also ich repariere und restauriere leidenschaftlich gerne Gitarren.
2: Sì, sono anche quello. Mi piace tantissimo riparare e restaurare chitarre. Però sì, ho una certa propensione al collezionismo. Qui alla mia destra, vicino alle chitarre, ci sono anche più di 300 dischi. Le chitarre però sono anche i miei strumenti, ognuna con una personalità, suoni e sfumature diverse. E così fare musica diventa molto più divertente.
1: Und die machen das Musizieren dann auch um einiges

0: Supernova è la settima traccia di Past Due, il primo album di Temple Solaire, uscito il 3 marzo con Taxi Gauche Records. Giovanni, Temple Solaire è un nome che evoca fatti tragici nella storia svizzera. So che non c'entra questo, ma perché avete scelto questo nome?
1: Ja, schwierig. Also das mit Transsekte, das ist uns erst nachher bewusst geworden.
2: Sì, è difficile. Della questione della setta ce ne siamo accorti solo in seguito. Noi ci siamo sempre identificati molto con il sole, un elemento considerato fondamentale in tutte le culture, da secoli. Mi piace pensare al mio appartamento come a un tempio, perché qui succedono tante cose. Ci vengo molto spesso, fin troppo. L'ho sistemato in modo tale da sentirmi a mio agio e una cosa attira l'altra. Questa è la culla dove nasce tutto, è il nostro ritrovo, la nostra caverna. Della storia della setta, come detto, ci siamo resi conto solo più tardi, quando ho iniziato ad avere una certa ossessione per il mondo settario, ed è un nome che effettivamente rimanda ad eventi tragici, ma lo utilizzavamo già da 3 o 4 anni. L'abbiamo cambiato 4 volte. Prima siamo stati The Flamering, poi Saint Tangerine Convention, poi The Solar Temple, che in seguito abbiamo tradotto in francese perché l'articolo inglese The ci aveva sempre dato fastidio. È pieno di gruppi col nome che inizia con The.
1: Im Vorhinein vom Namen immer ein bisschen genervt hat. Es gibt ja ganz viele Bands, die heißen The sowieso.

0: Giovanni, il disco si apre con Excitation Expectation. Perché questo titolo? Per fare un omaggio a un amico che non c'è più.
1: Quando inizio a comporre un brano, non ho mai in testa il quadro completo, con le parole e con la melodia. Io comincio a suonare, registro, e poi si aggiungono tutte le altre parti. Spesso succede anche con i testi. Provi 4 o 5 idee diverse che poi vengono modificate in base al numero di sillabe, alla lunghezza delle frasi e così via. E spesso, a quel punto, il titolo ormai non ha più molto a che vedere col testo. In origine si riferiva all'attesa e alla realizzazione, ma nel frattempo ha assunto un significato più tragico.
2: Die jetzt aber nicht mehr mit dem aktuellen Text zu tun hat. Ein bisschen tragischer inzwischen.
0: Ce l'ascoltiamo. Excitation, Expectation. Temple Solaire a Confederation Music.

0: Confederation Music.
1: L'album di Temps Solaire si intitola Past Due. È un titolo che si può interpretare in tanti modi. Tempo scaduto. Perché?
2: Weil wir schon ziemlich lange da sind.
3: Perché ci siamo stati dietro un bel po'. Noi siamo sempre stati un po' scettici riguardo alla registrazione. Sono convinto che oggi molte produzioni siano troppo elaborate, che si tratti di registrazione o di arrangiamento. Sembra che tu debba sempre dare tutto nei primi 15 secondi. È esagerato, non era quello che volevamo. Abbiamo contattato alcuni produttori, ma non siamo mai riusciti a trovare chi facesse al caso nostro. E questo ha allungato tantissimo la ricerca di uno studio o di un produttore. Avevamo registrato 2 singoli, poi sono diventati 3, e poi c'è stato il Covid e tutto il resto, e i tempi si sono dilatati, al punto che molte di queste canzoni esistono, nella loro versione originale, già da 10 anni. Sono tempistiche lunghissime per una band. C'è chi pubblica cose nuove a scadenza di pochi mesi, mentre noi ci abbiamo messo anni.
2: Und wir haben uns da Jahre gelassen, also deswegen, ja.

0: Cat Faker, Temple Solera, Confederation Music. Giovanni, voi avete, leggo, auto-boicottato, come dicevi prima, il vostro album per tanto tempo, però parli della volontà di registrare musica onesta con un messaggio in un mondo digitale e frenetico, e la frustrazione o la paura che questa musica potesse diventare insignificante e priva di senso. Che cosa significa?
1: Wie ich vorhin schon gemeint habe, bei wie lange wir Bestand haben, ist halt heutzutage.
2: Come dicevo prima, riguardo alle tempistiche di questo disco, oggi la quantità prevale sempre sulla qualità. Devi essere presente costantemente su Instagram, TikTok e Facebook. La qualità non c'entra niente, è una questione di marketing. È come se tu stessi dicendo: guardateci, siamo qui, non dimenticateci. Se penso a gruppi del passato come, che ne so, i Doors o Spaceman 3, sono ancora attuali oggi, dopo 30, 40, 50 anni. È un segno della qualità del materiale che hanno realizzato. Ho sempre temuto che, dato che viviamo un periodo emotivamente intenso e abbiamo aspettato così tanto per registrare queste canzoni, una volta registrate, soprattutto in formato digitale, una cosa che oggi potresti fare da casa con una piccola interfaccia, il materiale finisse per scomparire da qualche parte nel web. Proprio perché non pubblichiamo con regolarità, ma solo un grande progetto tutto d'un fiato. Oggi non ha più molto senso pubblicare un album, meglio uscire con singoli e video musicali. Questo per me fa semplicemente parte del tutto. Un album è un prodotto completo. Hai una copertina meravigliosa, puoi avere i testi in formato cartaceo. Quando lo reggi tra le mani, ci sono cose da ammirare e da guardare. Una canzone registrata in fretta e furia, scaricabile ovunque in un attimo, lo trovo un po' meno romantico.
1: Das ist bei einer Single oder bei einem schnell schnell aufgenommenen Song, den man schnell überall hochladen kann, ein bisschen weniger romantisch, denke ich.
0: Stiamo parlando con Giovanni Fortunato di Temple Solaire, Rebel.

0: Temple Solaire spendono belle parole per l'ingegnere del suono Gabriele De Mario, una persona affine anche ideologicamente, mi sembra di capire. Perché sapevate che era la persona giusta? Perché è importante che chi mette le mani nella vostra musica sia anche like-minded?
1: Ich glaube, es ist Ansichtssache. Mir war das sehr wichtig, weil
2: credo che sia una questione di punti di vista. Per me era importante perché abbiamo davvero dedicato tanto tempo al suono e agli arrangiamenti. Lo abbiamo costruito più o meno come lo volevamo noi. Molti produttori ti dicono subito: ora bisogna adattare tutto al formato radiofonico, accorciarlo, dargli un tocco moderno e bla bla bla. Ma noi non lo volevamo, era chiaro. Gabriele l'ho conosciuto tramite il mio negozio. Io vendo strumenti musicali in un negozio specializzato qui a Zurigo e lui veniva lì spesso. E disquisendo sul mondo ci siamo resi conto che la pensiamo allo stesso modo. Quando mi ha spiegato che registra tutto in analogico, per me andava bene. È ciò che ci serve per riuscire a registrare qualcosa di buono e solido. Non vogliamo che suoni digitale e piatto. Vogliamo che sia il più possibile caldo, ricco e pieno. E il modo migliore per farlo è usare una macchina a nastro.
1: Und das macht man am besten schon mit einer Bandmaschine.

0: Confederation Music.
1: Giovanni, un album che parte con l'omaggio a un amico defunto, che parla di ribellione, di lutto, di depressione, poi di rinascita. Tutto questo nella consapevolezza che non siamo mai soli, anche quando ti senti perduto. Che cosa vuoi raccontare con questo disco? O cosa vorresti che il pubblico cogliesse di quest'opera?
2: Es ist wieder eine gute Frage. Ich denke, schlussendlich soll das wie.
3: Questa è una bella domanda. Credo che quest'album possa creare nell'ascoltatore una comfort zone che stimoli l'introspezione, una percezione più approfondita delle cose e una messa in discussione di tutto, anche delle esperienze che vivi. Ho l'impressione che tante persone facciano fatica ad accettare le emozioni intense perché possono essere sconvolgenti. Vale anche per la depressione o per i periodi difficili. Fanno stare davvero male e ti ci puoi perdere dentro in un batter d'occhio. Credo che questo disco serva a farci capire che le cose belle, così come quelle brutte, vanno e vengono. E se proprio non trovi un modo per uscirne, spero che la musica e i testi possano darti un po' di fiducia. L'importante è non sentirsi soli. Non sei la prima persona a stare così male o così bene. Ce ne sono tante altre nella stessa situazione e bisognerebbe parlarne invece di chiudersi in se stessi.
2: Man sollte auch darüber reden, deswegen denke ich, und nicht einfach nur für sich sein.

0: Un assaggio di Celeste dal primo album Past Due degli zurichesi Temple Solaire. Giovanni, vorrei chiudere questa puntata con il brano finale dell'album, Keep Walking. Alla fine del disco celebrate la vita, l'idea di rialzarsi dopo la battaglia, andare avanti, perché tanto la vita continua con o senza di te. Non poteva che essere lì questa canzone?
1: Boh, penso che sia, sì, più autobiografica. Wir alle sind schlimme Phasen durchgegangen und
2: tutti noi abbiamo attraversato momenti difficili, eppure in ciò che facciamo abbiamo sempre ritrovato l'amore per la musica e l'amore reciproco. Credo che funzioni bene come brano di chiusura dell'album, perché le canzoni precedenti hanno un tono molto più cupo, mentre Keep Walking ha di nuovo quella leggerezza. Si nota anche dal ritmo e da quanto sembri aperta e ariosa all'inizio. È quell'idea di andare avanti, di mantenere viva la speranza e non mollare mai, che è ciò che si fa di solito. E penso che sia anche un bel tocco per il secondo album, creare un po' di spazio e infondere un'atmosfera rilassata prima che arrivi il prossimo.
1: Freiraum zu schaffen und lockere Noten anzuhauchen, bevor dann das nächste kommt.
0: Ci state già lavorando?
1: Sì, un po'. Abbiamo già 3 o 4 canzoni pronte, sì.
0: Giovanni Fortunato, Temple Solaire, grazie mille e buona musica.
1: Grazie a te Marco, tantissime grazie, alla prossima.
0: Trovate Giovanni Fortunato dentro Past Due, il primo album di Temple Solaire, pubblicato il 3 marzo 2026 da Taxi Gauche Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima il cantante, autore e tastierista Raphael Bressler ci racconterà Knots and Chains, il primo bel album del combo post-punk new wave ginevrino Lone Assembly. Vi saluto con Temple Solaire e Keep Walking.
1: Ciao, sono Giovanni Fortunato di Temple Solaire e state ascoltando Confederation Music.
0: A presto.

di una giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate, di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

Domenica 10 maggio, puntata 171 di Reggae Yard. Io sono Tom Seed e siamo qui pronti per partire con la nostra mezz'ora dedicata alla musica reggae, alla musica giamaicana, ma non solo. E oggi lo facciamo così.

The Tidy's Eye era il 1967 quando in Giamaica i Paragons pubblicavano questo brano che divenne un grandissimo successo e un grandissimo classico di quella seconda metà degli anni 60 in cui nacque e si sviluppò il rocksteady. E The Tidy's Eye è anche, secondo me, uno degli unici, forse l'unico brano di musica reggae, di musica giamaicana, con un violino solista nell'arrangiamento. Adesso apriamo invece la pagina delle nuove uscite. È tornato Jacoustics, quindi dalla Giamaica ci spostiamo in Germania. Jacoustics, come lo dice il nome, è un artista che predilige sonorità piuttosto acustiche e cantautoriali, ma sempre nell'ambito reggae, nell'ambito conscious, e tra l'altro è in giro ormai da 25 anni, infatti li festeggia proprio in questo 2026, in cui è prevista anche l'uscita di tutto un nuovo album. Adesso però noi ascoltiamo questa Never Walk Alone, Jacoustics a Reggae Yard.

Observe, nuovo singolo anche per Ja Defender, con origini di Trinidad e Tobago, ma che volentieri collabora con produttori europei, e infatti in questo caso ha lavorato assieme alla premiata ditta con base in Austria che risponde al nome di House of Rhythm. Noi qui a Reggae Yard proseguiamo con le nuove uscite, siamo sempre qui come tutte le domeniche a vedere un po' quello che ci propone il panorama reggae internazionale, e adesso è il momento di un altro artista caraibico, lui è Tide Wickes e arriva con il nuovo singolo intitolato Climate Justice. In questo suo nuovo brano il cantante parla proprio di una sorta di giustizia climatica che in effetti manca nel mondo, perché va sempre un po' a finire che anche nel caso del clima siano gli stati più poveri e meno fortunati a pagare per quelli che sono più ricchi e che sicuramente sono anche più responsabili del cambiamento climatico. E allora andiamo ad ascoltare come mette in musica questa cosa Ty Wickes, Climate Justice, Run It!

E dopo questo pezzo bello ballabile intitolato Dancehall e firmato da Anthony B, andiamo nel mondo del dub, perché è uscita la dub version dell'ultimo disco di Holly Cook, Shy Girl in Dub, questo è il titolo, e noi ascoltiamo Dub Baby.

Yes, care amiche e amici delle Good Vibes, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata 171 di Reggae Yard. Come tutte le domeniche, per una mezz'oretta abbiamo fatto un giro nei territori della reggae music e di tutti i generi che le gravitano un po' attorno. Abbiamo dato uno sguardo a quelle che sono le nuove uscite degli ultimi tempi, però c'è stato spazio anche per qualche grande classico dal passato, ed è proprio con un grande classico che chiudiamo anche la puntata. Infatti torniamo ad ascoltare Stir It Up di Bob Marley and the Wailers, non prima però di avervi ricordato che potete ascoltare tutte le puntate di Reggae Yard già andate in onda in versione podcast sul player RSI, e quindi potete godervi il nostro carico di Good Vibes quando e dove volete voi, e anche condividerlo con amici, nemici e animali domestici. Da Tom Seed, peace.

0: Rete 3 presenta Cult. Piccola enciclopedia delle passioni.
1: E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa? E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti?
2: L'invenzione del personal computer è una di quelle cose che sono più o meno sempre oggetto di dibattito. Cioè, qual è stato il momento più importante? Quando Alan Turing, nel tentativo di decifrare i codici nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, costruì in Inghilterra la prima macchina capace di eseguire calcoli in modo automatico, forse? O quando nel 1976 Steve Jobs e Stevie Wozniak costruirono praticamente in un garage la scheda madre del personal computer Apple 1? Beh, ammettiamo che la storia della Silicon Valley dei 70 è piuttosto affascinante, ma il lavoro di quei ragazzi americani sarebbe stato pressoché impossibile senza quello di un ingegnere italiano che aveva una visione molto chiara del futuro e non solo di quello della tecnologia. Quell'ingegnere, nato a Ivrea nei pressi di Torino nel 1901, si chiamava Adriano Olivetti.
3: Guarda qua, la programma 101, ragazzi, questo qui è il mito. Da qui è cominciata tutta la storia dei personal computer.
2: Programma 101, ecco, non era effettivamente un PC come siamo abituati a pensarlo in questi anni post 2000. Era una calcolatrice che in effetti sapeva solo far di conto e niente altro, ma aveva dentro di sé una serie di istruzioni programmate che potevano essere usate dall'utente per diverse funzioni. Soprattutto era un oggetto che poteva stare sul tavolo di qualsiasi ufficio o di casa, comodamente. Oggi abbiamo i computer sempre con noi, se non addirittura attaccati al nostro corpo come gli smartphone. Ma 50 anni fa, l'idea di un computer che potesse stare in salotto come in ufficio era qualcosa di estremamente rivoluzionario. La Programma 101 fu presentata al pubblico a New York nel 1965, quando Adriano Olivetti era già morto da un lustro. Ma quel primo antenato del moderno computer portava ancora il marchio della fabbrica che Olivetti aveva reso famoso ed era, se volete, il giusto proseguimento del suo lavoro nel mezzo secolo precedente.
4: I suoi più vicini collaboratori sogliono dire che ad Olivetti quasi non interessava il passato. Interessava solo o soprattutto il futuro.
2: Adriano Olivetti ereditò da suo padre la fabbrica che portava il nome della sua famiglia e che già all'inizio del XX secolo guardava al futuro, progettando macchine per la scrittura e per il calcolo. E prima ancora della Programma 101, il nome Olivetti era legato alle calcolatrici meccaniche, indispensabili per i contabili della prima metà del Novecento, e alle macchine da scrivere, come la M1 e la celeberrima Lettera 22. Ma Adriano Olivetti, dicevamo prima, non limitava la sua visione del futuro a quella di un abile imprenditore che fabbricava prodotti innovativi. Olivetti teorizzò infatti tutta una sua etica del lavoro, dell'industria e del ruolo degli imprenditori e mise in pratica le sue idee nei suoi stabilimenti.
5: Creare un'impresa di tipo nuovo. La nostra società crede perciò nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell'arte, crede nei valori della cultura. Crede soprattutto nell'uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto.
0: Cult.
2: Adriano Olivetti è morto improvvisamente il 27 febbraio del 1960, ucciso da un ictus sul treno direttissimo Milano-Losanna. A Ivrea, il suo paese, il famoso carnevale della Battaglia delle Arance, una tradizione che si rinnova ogni anno da secoli, ecco, quella volta fu annullato, la battaglia sospesa, per lutto cittadino, ma il lutto in Italia fu nazionale. E pensare che qualche decina d'anni prima, nel 1931, un oscuro funzionario della polizia fascista aveva aperto un dossier sull'ingegnere che si intitolava Adriano Olivetti, sovversivo. Perché nel corso della sua vita Olivetti non fu simpatico al fascismo, tanto che riparò in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, ma fu visto con sospetto anche nel dopoguerra dai socialisti più integralisti e da molti degli altri imprenditori, capitalisti, chiamateli come volete. Perché Olivetti sosteneva che il fine ultimo della fabbrica non fosse solo il profitto, ma l'elevazione, non solo sociale, ma anche culturale, di tutti coloro che vi lavoravano. E questo, a pensarci, in effetti è un discorso davvero sovversivo.

Mezzanotte passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.

0: Radio Giornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Intesa per rafforzare gli scambi commerciali, timida apertura sul conflitto in Iran, ma nessun dietrofront sul futuro di Taiwan. Si è conclusa la prima giornata di visita a Pechino di Donald Trump, che ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto accusato di corruzione è finito ai domiciliari. Andrei Yermak, l'ex capo dello staff e braccio destro del presidente ucraino Zelensky. Solar Impulse, l'aereo a energia solare creato dallo svizzero Picard, si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico a causa delle condizioni meteo estreme. Si delineano così le cause dell'incidente avvenuto a inizio mese. Per lo sport calcio, il Lugano rischia ma difende il terzo posto a 90 minuti dal termine del campionato. L'Europa è sempre più vicina per i bianconeri. In primo piano questa sera la visita in Cina del presidente statunitense a 90 minuti dal termine del campionato, sempre più vicino ai bianconeri. Questa sera la visita in Cina del presidente statunitense Donald Trump, che a Pechino ha incontrato il

0: Parte dei colloqui tra i due leader. E allora facciamo il punto con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
1: I toni della giornata sono stati molto cordiali, con reciproci complimenti, ma in realtà non emerge un accordo strutturale. Trump e la sua amministrazione sono stati molto più loquaci di sì sul fronte commerciale. Secondo Washington, Pechino avrebbe accettato un aumento degli acquisti di soia, carne bovina, petrolio e gas. La Cina si sarebbe impegnata anche a comprare 200 jet civili della Boeing, meno della metà dei 500 di cui si parlava alla vigilia. In cambio, la tregua sui dazi dovrebbe essere estesa. Si discute anche della creazione di un consiglio per gli investimenti che consentirebbe alle aziende cinesi di investire negli Stati Uniti in settori non sensibili. Sull'Iran non si va oltre impegni generici all'apertura di Hormuz e al non possesso di armi nucleari da parte di Teheran, ma la Cina non sembra voler farsi coinvolgere in modo esplicito nei negoziati. Resta tensione su Taiwan, sì, ha ribadito con forza le sue linee rosse. Nessuna risposta ufficiale da parte di Trump, anche se Marco Rubio ha spiegato che la politica degli Stati Uniti su Taipei non cambia. Mancano anche riferimenti espliciti a Jimmy Lai, il magnate dell'editoria di Hong Kong, recentemente condannato a 20 anni di carcere. Trump aveva detto che avrebbe chiesto a Xi la sua liberazione. Di certo al leader cinese ha chiesto di recarsi alla Casa Bianca a settembre, segnale che entrambe le parti vogliono provare, se non a diventare amici, quantomeno a stabilizzare un rapporto ormai tra pari.
0: In Ucraina ora, ma non per parlare della guerra che nelle scorse ore ha visto nuovi e pesanti attacchi russi su Kiev che hanno causato una ventina di morti oltre a diversi dispersi e numerosi feriti. Nella capitale ucraina, infatti, il governo è stato nuovamente travolto da un caso di corruzione. Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato con l'accusa di tangenti e riciclaggio, un caso che imbarazza il presidente ucraino e che rischia di avere serie conseguenze. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
2: Fino a ieri nessuno lo credeva possibile. Il potente Andriy Yermak dietro le sbarre. Eppure è quello che è accaduto quando l'ex capo del gabinetto presidenziale, per anni braccio destro del presidente Zelensky e secondo uomo più potente dell'Ucraina, è stato arrestato e il Tribunale Speciale Anticorruzione ha messo su di lui una cauzione da oltre 3 milioni di dollari. Yermak è accusato di aver preso parte a un'operazione di corruzione e riciclaggio del valore di oltre 100 milioni di dollari, destinati originariamente al rafforzamento del settore energetico del paese. Yermak nega le accuse, ha detto di non avere il denaro per la cauzione e di sperare che alcuni dei suoi amici possano aiutarlo. L'inchiesta che ha portato al fermo prosegue dalla scorsa estate e ha già portato a proteste di piazza e scontri tra governo, agenzie anticorruzione e alleati europei. In tutto 9 persone parte del cerchio ristretto del presidente Zelensky sono state incriminate nell'inchiesta, tra loro anche 2 ex ministri. Il presidente non ha commentato la vicenda che lo tocca da vicino. Secondo la stampa ucraina, infatti, una delle 4 ville di lusso che gli indagati stavano costruendo con il denaro frutto del riciclaggio era destinata proprio a Zelensky. Il tema è ovviamente delicatissimo, con la guerra e le trattative diplomatiche con Russia e Stati Uniti in corso proprio in questi giorni. La Procura Speciale Anticorruzione che conduce l'indagine ha specificato in modo esplicito che il presidente non figura tra i sospettati, almeno per il momento.
0: L'immersione in una grotta alle Maldive è stata fatale per 5 turisti italiani, tutti morti. Le cause dei decessi non sono ancora note. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo si sarebbe avventurato in una grotta ad una 50 di metri sott'acqua senza più riemergere. Vano l'allarme lanciato dall'equipaggio dell'imbarcazione di appoggio. Tutti partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Sull'incidente è in corso un'inchiesta. Al momento dell'immersione le condizioni meteo non sembra fossero favorevoli. In Ticino ora, dove la pioggia caduta in questi giorni e che potrebbe anche proseguire nelle prossime ore, non basta a mitigare la preoccupazione tra gli agricoltori rispetto al rischio concreto di una resa inferiore per il foraggio, soprattutto nelle valli. E sorvegliata a speciale resta anche la vegetazione negli alpeggi. Sentiamo in merito Romina Lara.
3: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
4: Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, lo aveva già accennato un paio di settimane fa durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura. La stagione è già alle porte e rischia di non essere tra le migliori. Poca neve sugli Alpi e scarse precipitazioni. Se a sud del Bellinzonese va un po' meglio, nelle valli più a nord i segnali restano negativi.
3: Specialmente Valentina, Blegno, Valle Maggia, la Sicilia.

0: che abbiamo avuto il mese di aprile ha portato a una crescita minore di foraggio, dunque le quantità di foraggio sono inferiori e il freddo ha contribuito a bloccare un po' la crescita. Se questo per gli alpeggi può essere un bene, nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la piena giorni ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori.
1: Meno foraggio raccolto implica l'esigenza poi di dover far fronte a maggiori acquisti in inverno.
0: E speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi. Quello che bisogna tenere sott'occhio adesso è un po' muoversi della vegetazione e capire appena possibile quando si può caricare, tenendo conto che anche le precipitazioni nevose quest'inverno nelle valli sono state scarse e dunque potremo confrontarci con una carenza d'acqua anche legata alla carenza di neve sulle cime.
1: Intanto, stando a Meteo Svizzera, già dai prossimi giorni, ascensione piovosa o meno, si prevede tempo più stabile e asciutto.
2: Condizioni meteorologiche estreme, questa è la causa dell'incidente di Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare creato dallo svizzero Picard che si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Il velivolo, ricordiamo, è precipitato distruggendosi mentre stava rientrando da un test per la Marina degli Stati Uniti. I dettagli con Emanuele Ferrari.
3: L'apparecchio si è inabissato in acque internazionali al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, mentre stava facendo ritorno verso l'aeroporto internazionale di Stennis nel Mississippi. Era il mattino del 4 maggio. Sin da subito si è parlato di una perdita di potenza dell'apparecchio, motivo che aveva causato una certa apprensione sia tra gli sviluppatori dell'aereo originale sia tra i promotori del volo a propulsione solare. Preoccupazioni, ora è possibile dirlo, infondate. Il rapporto dell'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei ha infatti stabilito le cause dello schianto. Stando alla NTSB, sia la struttura del velivolo sia i sistemi di volo hanno funzionato come dovuto. Il problema va ricercato nelle condizioni atmosferiche rivelatesi essere più estreme di quanto previsto dal servizio meteorologico. Concretamente si parla di un peggioramento repentino della situazione atmosferica con forti turbolenze e potenti correnti verticali, una situazione che ha portato ad un maggior consumo di energia. Inoltre, a seguito della copertura causata dalle nuvole, l'aereo si è trovato nell'impossibilità di ricaricare le batterie in volo. All'equipe di Skydweller è quindi rimasta quale unica possibilità l'ammaraggio, conclusosi con la perdita dell'aereo. Ciò nonostante, la società può però parlare di un successo della missione che stava compiendo per la Marina statunitense. Il velivolo infatti stava rientrando dopo 8 giorni di viaggio in autonomia, l'obiettivo iniziale fissato era di 7. Una notizia rassicurante fa sapere in una nota Bertrand Picard, l'avventuriero che nel 2016, alternandosi alla guida con Andrei Borschberg, aveva compiuto la prima circumnavigazione del globo con un aereo ad energia solare. L'apparecchio ha infatti dimostrato una volta in più le sue potenzialità. Calano dunque i timori che l'incidente possa incidere in modo significativo sulle attività di sviluppo e realizzazione di droni solari destinati ad esempio ai settori delle telecomunicazioni o della sorveglianza.
2: Cambiamo decisamente argomento per parlare dell'Eurovision Song Contest. Questa sera a Vienna si è disputata anche la seconda semifinale della 70ª edizione della nota gara canora internazionale, che ha visto esibirsi 35 cantanti, rappresentanza degli altri tanti paesi. Ebbene, la Svizzera era rappresentata, come noto, da Veronica Fusaro, che purtroppo non è riuscita a superare la selezione e l'esame della giuria. Sabato, come noto, si terrà la finale, finale che ricordiamo sarà trasmessa in diretta su RSI La 1 a partire dalle 21. Spazio ora alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
4: Il punto conquistato dopo il 2-2 di Sion permette a Lugano di rimanere al terzo posto in classifica e di avvicinare a 90 minuti dal termine del campionato la quinta qualificazione europea consecutiva. Bianconeri infatti con 2 lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nella penultima di Superliga il San Gallo si è intanto assicurato la seconda posizione grazie al 3-1 di Basilea, colossale sconfitta invece per il Thun, già campione, battuto in casa nel derby dallo Young Boys per 8-3. La Francia ha diramato la lista dei 26 convocati per i mondiali, non ci sono grandi sorprese, escluso il centrocampista del Real Madrid Camavinga e il portiere del PSG Chevalier. Attacco ricco di talento e da sogno, con Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mbappé, Mateta, Olise e Marcus Thuram. Il Brasile ha invece comunicato il rinnovo fino al 2030 dell'allenatore Carlo Ancelotti.
2: Grazie Paolo Laurenti, e noi prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 15 maggio. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni di carattere anche nevoso a partire dai 1200-1400 metri. Guardando oltre fino a martedì, sabato, ovunque ultime precipitazioni e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, oltre Alpe possibili nevicate sopra i 1000-1300 metri. Da domenica abbastanza soleggiato con possibili rovesci locali serali soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

balla.

giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: fatto di niente oggidiano,
1: fra.
0: Ma quanto è bella la notorietà da social. Un mondo di fama acquisita a velocità record che manco Andy Warhol nei suoi momenti di veggenza più total veggenza poteva mai nemmeno lontanamente immaginare. Ciao quindi ai famosi 15 minuti di fama che secondo lui dovevano spettare a cani e porci all together nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà. E benvenuti invece nell'incredibile mondo senza senso alcuno della notorietà da social.
2: TikTok, Facebook, Instagram.
0: Ma raga boys e raga girls, Occhio. Perché ormai non è più necessario fare chilometri e chilometri di gavetta e sputare l'anima degli immortaci per arrivare alla gloria. Ti basta, che ne so,
3: Amagaro,
0: fare un'apparizione televisiva e, se sei Maramaldo abbastanza, colpire nel segno diventando virale alla velocità della luce ed entrando a bomba diretto nel mondo della fama planetaria. Che poi,
4: forse non lo sai,
0: ma è quello successo al più improbabile gruppo musicale con un potenziale di successo planetario. Quello che è successo al duo degli Engins de Poitrine. Ma che ne so, raga, sarà perché si sono presentati vestiti che manco Pulcinella in acido con il nasone finto sulla geppa. Sarà perché la gente è bella, la gente è vera, la gente che stava zappando e dal grande fratello VIP è finita sul canale dove stavano mulinando gli strumenti gli Engins de Poitrine. Sarà per mille possibili camurrie, ma probabilmente questo hype social maggiorato non sarà dettato dal mat rock ultra modificato smanettato dai nostri. È difficile che la chitarra che suona a quarti di tono come fosse un sitar modificato. Difficile che le composizioni folli dei nostri due musici abbiano anche solo lontanamente colpito la massa mainstream che misteriosamente li ha eletti a fenomeno social del momento. Ma
5: Occhio!
0: Del momento, perché
2: diciamolo,
0: quanta gente quanta avrà realmente ascoltato un pezzo di casi uno completo dall'inizio alla fine degli Engins de Poitrine? Quanta gente quanta avrà comprato il disco degli Engins de Poitrine? Quanta gente quanta si ricorderà ancora degli Engins de Poitrine tra meno di qualche mese? La risposta che ti balena nella zucca, fra, è probabilmente quella

Forse non propriamente nessuno, ma sicuramente non la massa social che li ha momentaneamente eletti fenomeno del web. Rimarranno invece quelli che alla musica sono veramente interessati, quelli che mangiano vinili a colazione e passano la giornata smulinandosi nelle orecchie colonne sonore che non trovi sicuramente pompate dalle radio. Insomma, quelli che social o non social avrebbero comunque esultato per la comparsa di un gruppo come gli Engins de Poitrine.